Brucia Cusine, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, tieni ti siti sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio codolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda

0: Estaria.
1: Tudo
2: bom? Are you okay?
1: Mina.
2: Mina, stop.
1: Mina, stop.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla

0: join the car crash set.
1: Libertà per i fratelli di Magari.
2: Per la Palestina organizza
3: cinema, piazza per la Palestina.
4: Ad Albano, in piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
5: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
6: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
7: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
1: Rabaua, diremo Pannocchi.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere.

0: Concerto di Pizzica.
1: Per la Palestina organizza
2: Cinema Piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
0: Ballate scoto israeliane con...

e rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte

della profezia, manifesto della parola mia. Muovo tra spazi vuoti, zero menate, fuori pista con le ruote infangate. Cade la pioggia sull'occidente, gocce di monossido a tamburo battente. Non mi vogliono in Parlamento, oggi notizie dall'interno.

0: Apri Contaminazio.
1: Anni per la Palestina organizza
2: cinema piazza per la Palestina
3: ad Albano in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese
4: venerdì 31 luglio dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera.
0: Chiudere discoteca Afrofini.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: musica del DJ Bob e musica.
1: I Romani per la Palestina organizza
2: cinema, piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
0: Organica di mantenimento.

0: Ora sì, sulle note del number one di Gregory Isaacs si torna sull'87.9 in voce e, come vi avevo anticipato, al di là di qualche problema tecnico, io sto di fronte a una persona, Valerio, il nostro ospite, al quale ora sì salutiamo. Come stai, Valerio?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie, tutto
0: e ora
1: ok,
0: sì,
1: tutto
0: ti
1: ok.
0: Sento. Perfetto, e ti sentiamo tutti e tutte e tutti sull'87.9. E dicevamo, purtroppo dobbiamo parlare di una situazione che è stata molto brutta per te,
1: sì,
0: e che un po' rappresenta ancora ciò che la società italiana deve risolvere, no? Tantissimo,
1: certo, sì,
0: credo io, e ci dimostra ancora un'altra volta che la eteronormatività non solo pensato, non solo capita come identità di genere, identità sessuale, ma anche quasi come parametri estetici, come,
1: sì, sì, assolutamente,
0: come idea di ciò che deve essere la società, sta diventando un problema, e lo è sempre di più, no? E ci dobbiamo colare questo,
1: certo,
0: tutti, tutte e
1: tutte.
0: Cominciamo a raccontare un po' questa brutta situazione di aggressione, perché questo è stato, dico,
1: certo,
0: anticipo,
1: sì,
0: subito, di quello si tratta purtroppo.
1: Un'aggressione. Io intanto ci tengo a salutare tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici e tutte in generale, e ringrazio Radio Onda Rossa per questo spazio. Io qualche giorno fa stavo tornando da San Lorenzo, era tardi, per carità, erano le 4, le 3 e mezza, le 4, ma questo...
0: Che ci dà solo un contesto.
1: Che ci dà solo un contesto,
0: basta,
1: questo non vuol dire nulla, ci tengo a precisare questa cosa perché non vuol dire assolutamente nulla. Stavo con questa mia amica, prendiamo l'N90 per tornare insomma nella nostra zona, e come saliamo sull'N90 non c'erano posti, quindi rimaniamo in piedi. Fino a lì tutto ok, finché a un certo punto non arriva davanti a noi questo ragazzo che comincia a guardarmi, mi guarda dall'alto al basso, mi guarda e dice delle cose che io non capisco, perché parlava in arabo con i suoi amici, io purtroppo l'arabo non lo parlo, per quanto vorrei non lo parlo, e quindi non ho capito assolutamente nulla di quello che gli avessi detto.
0: Percepivi che parlavano di te, ovviamente, per
1: sì,
0: il tipo
1: parlavano di me, perché mi stavano squadrando in quattro,
0: certo,
1: scemo non sono, cioè me ne rendo conto,
0: ovviamente.
1: E finché a un certo punto, guardandomi, fa: ma sei maschio o femmina? Io lo guardo e gli dico, senza fargli tutto il discorso, io sono biologicamente uomo, perché sapevo che sarebbe stato inutile, gli dico: sì, sono un ragazzo. E lui mi guarda e mi fa: ma che, davvero? E gli faccio: sì, cioè, non lo so, che ti vuoi sentir dire? Perché, piccolo contesto,
0: sì,
1: io quel giorno avevo dei jeans neri a vita alta, una camicia rosa con delle stampe croppata, quindi tagliata sul giro vita. Non ero neanche eccessivamente truccato, avevo il correttore e la matita, e avevo i capelli legati perché facevano 70 gradi all'ombra, stavo morendo di caldo e avevo i capelli legati. A un certo punto comunque lui continuava a rimanere perplesso della mia risposta, del mio essere uomo da un punto di vista biologico. Continua questa cosa per circa 10 minuti, finché un suo amico non gli dice di smettere. E lui smette. In tutto ciò, comunque, già in questo alterco verbale era intervenuto un signore presente sull'autobus, che gli aveva detto, insomma, non rompere il cazzo, cioè, non lo so, però insomma era stato molto carino, era stato molto gentile. E quello che poi succede è che questo signore scende, quello che mi aveva aiutato, e tra l'altro è
0: sì, aspetta, perché c'è qualche problema nel cavo. Vedi se... No, lì sì, c'è... Dai, siamo tornati, scusa.
1: Ok. E no, dico, la cosa è che già è particolare che solo da un punto di vista di insulti verbali mi sia venuto qualcuno incontro, perché è una cosa che non succede quasi mai.
0: Sì,
1: questo è un fatto.
0: Bene,
1: e poi lo vedremo dopo, quando c'è stata la vera e propria aggressione.
0: E infatti.
1: Infatti poi noi arriviamo a Piazza Sempione, terzo municipio, che è molto vicino a dove sarei dovuto scendere io, e quello che succede è che questo gruppo di quattro ragazzi, perché erano quattro ragazzi, tra l'altro neanche così grandi, più o meno della mia età, ci avranno avuto massimo 25 anni, ma non credo neanche ci arrivassero, scendono, e il ragazzo che prima mi aveva insomma insultato mi guarda e mi fa: mi raccomando, fai l'uomo. Loro scendono e dopo pochissimo, perché il semaforo era rosso, risalgono in due E uno di questi due che risale, io pensavo mi stesse prendendo per la camicia. Invece io avevo una collanina d'oro, una catenina d'oro. Invece si era attaccato alla catenina cercando di forzarla e di rubarmela. Tra l'altro mi ha lasciato anche un segno sul collo, insomma, nella zona dove avevo un graffio. Sì, sì, sì. Il fatto è che a un certo punto ha pensato bene di spruzzarmi in pieno viso lo spray al peperoncino, prendendo sia me che la mia amica e intossicando tutto quanto l'autobus. Certo. E quello che succede è che poi io esco dall'autobus perché stavo soffocando, perché avevo, insomma, la reazione dello spray al peperoncino è quella. Tra l'altro, spray al peperoncino che mi è andato anche sul graffio che mi avevano fatto, che mi bruciava, che lasciamo perdere, vi lascio soltanto immaginare. Quello che succede è che loro scappano, la collana non me l'hanno rubata, me l'hanno solo rotta, ma quello, insomma, è il è l'ultimo dei problemi. È l'ultimo dei problemi, perché in questa storia ci sono una quantità di problemi assurdi. In primis il fatto che nessuno, quando questo mi si è attaccato alla collana, sia venuto a darmi una mano.
0: Appunto, in quella situazione c'erano altre persone sull'autobus.
1: C'erano tante altre persone sull'autobus.
0: Non è durata uno o due secondi.
1: Per carità, è stata molto breve, eh. Però è stata molto molto breve, ma un 15-20 secondi, un minuto c'è stato, quindi comunque qualcuno poteva intervenire. L'unica persona che ha provato a fare qualcosa era la mia amica che stava lì, che comunque suppongo si sia anche messa un po' a paura pure lei, perché certo, io mi sono spaventato da morire. Poi, per carità, la cosa è che comunque in questa situazione si vede proprio come ci sia un problema sistematico di attacchi nei confronti delle persone queer, delle persone facenti parte della comunità LGBTQIA+. Lo possiamo vedere perché a Pigneto, per esempio, sono frequentissimi. Pigneto, che è sempre stato un quartiere safe a Roma, soprattutto negli ultimi anni, per le persone LGBTQIA+. Io personalmente ormai all'insulto verbale ci ho fatto la pelle, non mi fa più niente, non mi cambia, perché da quando ho 15-16 anni.
0: Sì, scusa, hai 19 anni.
1: Questo, io ho 19 anni.
0: Questo per far capire come una persona di 19 anni, no, che ancora in tanti aspetti, in tanti altri no, per carità, ma in tanti altri aspetti sta uscendo alla vita, già si è fatta la pelle su questa cosa, no?
1: E
0: sul fatto di vivere la propria sessualità, identità, estetica, eccetera.
1: Tutto. Questa purtroppo è una cosa a cui le persone LGBTQIA+ sono abituate. Cioè, noi siamo abituate a ricevere occhiatacce, insulti, aggressioni verbali, magari fisiche no, perché non sempre si arriva all'aggressione fisica, per fortuna, perché lì poi è grave. Però comunque, quando vai, io per esempio, quando se mi capita di stare da solo per strada di notte, io ho paura. Se mi capita di girare da solo in generale, io ho paura. Io negli ultimi giorni, da quando mi è successa questa cosa, ho fatto fatica a prendere l'autobus anche di giorno, perché quando ero da solo, perché avevo paura che si potesse ricreare una situazione del genere. E io sono sicuro che 9 volte su 10 che si crea una situazione del genere, non c'è qualcuno dentro l'autobus che ti aiuta o che cerca di mediare.
0: Certo.
1: Stanno tutti lì fermi, e quello è anche un po' il problema.
0: Qualche persona si è, quando è finita, diciamo, questa vicenda, com'è stata la situazione?
1: Quando
0: almeno là qualche
1: questa
0: persona
1: sì,
0: si è avvicinata,
1: sì,
0: almeno
1: anche,
0: dico in quel
1: tra
0: momento.
1: Tra l'altro l'autista è stato anche molto onesto, perché si è scusato e ha detto: guarda, io non mi ero reso conto che stava succedendo questa cosa, altrimenti sarei intervenuto.
0: Okay.
1: Questa cosa, posso dire, l'ho apprezzata, perché comunque è un'ammissione di colpa. Cioè, ha detto: io me ne potevo accorgere, non me ne sono accorto, mi dispiace.
0: Certo.
1: Che ci sta, non cambia niente, però intanto comunque ti fa capire che la persona che è davanti si è resa conto della situazione, che non è scontato. In generale, sull'autobus ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto come stavo, mi hanno aiutato, però tutto quanto dopo, non mentre succedeva la cosa, non quando c'è stato il pericolo vero. Anche perché il tema qua è che questo tipo di violenza, anche proprio questo pattern di usare lo spray al peperoncino contro qualcuno come arma, è una cosa che stiamo vedendo sempre più spesso. Basta pensare a quello che è successo al Pride. Al Pride è stato sparato lo spray al peperoncino su molti carri, a molte persone, in vari punti della parata. È successo a persone che conosco di venir derubate e venire usata nei loro confronti come arma all'ospedale del peperoncino.
0: Posso aprire una parentesi? Infatti questo spray al peperoncino, che in questa logica securitaria, no, veniva venduto in tutti i sensi, dico, come una possibilità, appunto, un'arma di difesa, no, per le donne, per i più, tra virgolette, sempre deboli,
1: sensibili, per le persone sensibili alla
0: comincia
1: violenza.
0: Comincia a diventare, in questa logica securitaria, in questa società violenta, un'arma d'attacco.
1: Esatto.
0: Si capisce.
1: È proprio quello il problema. Cioè,
0: il malessere di questa società.
1: È, da qua si capisce proprio il problema che abbiamo noi come società, perché stiamo rendendo una cosa che nasce come arma di difesa
0: e che non risolveva niente,
1: e che non risolveva niente, perché ovviamente, cioè, non risolve nulla. Certo, distrae la persona che magari ti sta attaccando per 20, 30, 40 secondi, dipende dalla sensibilità che uno ha a questa cosa.
0: Sì.
1: Io per esempio ho un'elevata sensibilità, infatti ci ho messo un po' a far sparire il bruciore degli occhi, l'affannamento alle vie respiratorie.
0: Certo.
1: Però c'è anche chi, per esempio, è completamente insensibile al peperoncino e anche se glielo spruzzi in faccia sta male 30 secondi e poi sta benissimo. Quindi è un'arma di difesa completamente inutile, cioè sono più utili le chiavi a sto punto, per dire. E diciamo che comunque quello che è successo ci fa capire come, da un punto di vista proprio di società, stiamo molto molto molto indietro, e di questa cosa ne abbiamo proprio la prova, perché vediamo come nell'ultimo, facciamo un conto nell'ultimo anno, possiamo vedere come gli episodi di violenza nei confronti delle persone che fanno parte della comunità LGBT sono non moltiplicati, di più. Cioè, basta pensare anche ai casi di cronaca nera, quello che è successo in Toscana con la Mirko e la mamma, che sono stati uccisi dal padre. Oppure possiamo ancora pensare a, mi sembra si chiamasse Chloe, ora non voglio sbagliare, scusate, però una ragazza trans che si è tolta la vita perché non veniva accettata, e era giovanissima, ora non mi ricordo precisamente quanti anni avesse, quindi non voglio dire cavolate, però comunque era molto giovane. E viviamo e vediamo episodi di violenza tutti i giorni.
0: Sì,
1: tutti,
0: si sta arrivando,
1: quanti giorni.
0: Si sta arrivando, credo io, a quel punto molto molto pericoloso, come se già non ci fosse pericoloso il fatto di attentare anche psicologicamente attraverso insulti, attraverso sguardi, di questa forma con le persone, come diciamo, etero, diverse all'eteronormatività. E si sta veramente arrivando sempre di più, come Valerio ci racconta, a dare quello step, no? All'aggressione,
1: esatto,
0: veramente fisica, sempre,
1: esatto,
0: di più, perché si sta sdoganando questa idea. E, si
1: e
0: sta
1: tra l'altro io ci tengo, scusa, a dire una cosa. Nel mio caso erano ragazzi di prima generazione di immigrati, ma era la prima volta, la primissima volta che mi capitava di venire insultato da una persona che non fosse bianca, italiana e cis. Io ci tengo a dire questa cosa,
0: certo,
1: perché,
0: perché
1: spesso queste aggressioni vengono strumentalizzate dalla destra,
0: sì,
1: e
0: totalmente.
1: Questa cosa a me fa veramente avvelenare, e dicono vengono fatte dagli immigrati. Non è vero, vengono fatte prevalentemente da uomini cis, bianchi, italiani, spesso anche di mezza età, nemmeno dell'età mia, ma di, insomma, cioè, gente più grande che queste cose non dovrebbe farle, gente con famiglie e figli, che
0: sì,
1: magari anche no.
0: Passami la battuta, no?
1: Certo.
0: Quindi questi ragazzi di prima generazione si stanno veramente italianizzando bene.
1: Passami
0: la battuta.
1: Se sono integrati bene.
0: Cioè, veramente.
1: Se questa è l'integrazione, se questo è quello che vedono, direi che si sono integrati benissimo.
0: Esattamente.
1: Se questo è quello a cui noi li esponiamo.
0: Poi un'altra cosa che a me veramente mi rende molto triste, perché tu dicevi il tema della paura, perché queste cose provano veramente ad incutire paura, e ti volevo chiedere se, come dicevamo, cioè hai 19 anni, una persona di 19 in tanti aspetti ancora, ripeto, credo sta uscendo a tanti aspetti della vita,
1: certo,
0: no? E tu hai detto, io già mi sono fatto la pelle, no? In 19 anni, questo ti ha messo o ti ha generato, ti ha provocato in qualche momento una paura per sentire che forse non dovevi, per stare un pochino meglio in questa società, esprimerti come tu vuoi, perché
1: ma
0: questo,
1: certo,
0: è il problema, no?
1: Io per molto tempo ho avuto questo problema di espormi, cioè pensavo di sovraespormi, di espormi troppo,
0: che
1: e quindi rendermi troppo vulnerabile. Poi con, insomma, anche grazie alla terapia, certo, alla mia psicologa, ho capito che il problema non era in me, non ero io, il problema non era il mio espormi in quanto persona queer, ma il problema era come gli altri leggevano questa mia esposizione. Cioè, spesso mi è capitato che con me, senza chiedere, si usasse il femminile, che è una cosa che a me non dà fastidio finché viene fatta con rispetto. Se viene fatta con una mancanza di rispetto, cosa che io noto, ovviamente lo faccio presente. E mi è successo anche spesso, e questa cosa mi è successa recentemente, l'ultima volta qualche giorno fa, che al bar mi chiedessero quali pronomi volessi usare, che è una cosa per me assurda, perché non, cioè, mi sta cominciando a succedere adesso più frequentemente, ma fino all'anno scorso non mi era mai successo. E ovviamente il fatto di ricevere insulti, di ricevere violenze verbali e psicologiche di questo tipo ti limita molto, soprattutto quando sei molto piccolo, quando hai 14, 15, 16 anni, ti limita molto, perché non sai bene come reagire, non sai bene come prendere questi insulti. E è un po' quello che è successo a me. Io è da quando ho 17 anni che ho cominciato a sentirmi veramente safe nel mio essere me stesso, nel mio esprimere me stesso, come volevo e come sentivo che fosse. Ma perché spesso e volentieri questo esprimersi viene letto come un attacco. Da molte persone viene letto come un attacco. Che perché? Cioè, io non voglio attaccarti tu in quanto uomo etero, ma che me frega a me? Cioè, non è quello il mio focus.
0: Sì, no, poi queste cose, ripeto, parlano, questi eventi, questi episodi parlano male della società nelle quali succedono, no? Si danno,
1: esatto.
0: Non parla male solo, ripeto, di quel singolo individuo, quel gruppetto, due,
1: no,
0: tre, quattro,
1: no,
0: che
1: no, no, non
0: parla male di tutta una società, perché è una società che ha permesso a quelle persone agire,
1: certo,
0: così, è una società che ha permesso in tutti i sensi, cioè di portarli a fare quello, ma poi, come dicevamo nel caso particolare di Valerio che ci ha raccontato, il fatto di non fare niente per evitarlo, mm-hmm, per aiutare, no? In quel momento,
1: sì, cioè,
0: particolare,
1: male... ripeto, io l'unica persona che ci è venuta un po' incontro a me e a questa mia amica che era con me sull'autobus è stato questo signore, comunque insomma grande, cioè non è che era piccolo, comunque ci ha aiutato e ha intimato a questi ragazzi di smettere, però è stato soltanto lui. Cioè, c'è stato veramente solo lui per tre fermate, perché poi è sceso tre fermate dopo che siamo saliti noi. Quindi comunque è durato poco questo aiuto che ho ricevuto. È stato,
0: sì,
1: un aiuto molto breve. Per carità, io lo ringrazierò a vita quel signore, perché è stato molto molto molto gentile anche con me. Però è stato l'unico, e è questo il problema. Cioè, quando si vede una situazione del genere, io non capisco come le persone riescono a girarsi dall'altra parte e fare finta di niente. Cioè, non mi è chiaro.
0: Sì, sì, purtroppo questi casi di persone che vengono nel tuo aiuto, che provano ad aiutare in una situazione così, purtroppo, dico, sono ancora l'eccezione.
1: Sì.
0: Alla regola,
1: sì,
0: o a,
1: sì,
0: una forma d'agire di questa società, che poi, ripeto, è vittima e anche carnefice di questa paura che ci incute, e questo è terribile. Forse,
1: sì,
0: la comunità LGBTQ+, la comunità queer, è quella che meglio ha affrontato la paura, perché appunto deve convivere in questa società,
1: sì,
0: eteronormata permanentemente con questo tipo di aggressione.
1: La comunità LGBT storicamente ha affrontato questo tipo di lotta, cioè proprio tutta quanta, secondo me, questa è una mia...
0: Sì,
1: una,
0: sì,
1: mia prospettiva, cioè io comunque non sono nessuno, ci tengo a dire questa cosa. E comunque la comunità LGBT, da un punto di vista proprio storico, ha sempre affrontato questa paura e questo giudizio nei suoi confronti. Basti pensare alla crisi di AIDS negli anni 80. Se, sì, secondo me questa è una mia idea, se è LGBTQ+, c'è la L davanti, perché sono state per prime le donne lesbiche e le donne trans, questa cosa diciamola perché spesso non viene detta, ad aiutare gli uomini morenti e malati di AIDS, a dare loro quel calore familiare che la loro famiglia non gli dava. E adesso, ad oggi, purtroppo, io vedo che c'è molta divisione all'interno proprio della comunità stessa, e questa cosa a me fa un male assurdo, perché non può esserci, è una cosa proprio che non deve esistere, non può e non deve esistere, perché se dobbiamo fare una lotta per i nostri diritti, se dobbiamo fare una lotta per evitare che quello che è successo a me o qualsiasi altra forma di violenza, anche peggiore della mia, perché la mia rispetto a quella che tante altre persone hanno subito è nulla, non possiamo dividerci, non possiamo farci la lotta da dentro tra di noi,
0: sì, no?
1: Perché ci remiamo contro.
0: Sì, è arrivata, ti chiedo se percepisci tu questa cosa, che sia arrivata la logica del divide e ti impera anche nella comunità LGBTQ, o almeno in parte per questo che dici, questa
1: sì,
0: cosa
1: un
0: di
1: po' sì, no? C'è un molto separatismo, io l'ho vista questa cosa, più che altro il fatto è che c'è, secondo me, io vedo molto separatismo tra... soprattutto tra le persone cis, tra gli uomini cis, quindi uomini omosessuali, bisessuali, cis, e donne e persone queer, cioè gender fluid, sì. Trans, eccetera. Io vedo molto separatismo fra queste due cose, e è una cosa che io personalmente non riesco a comprendere, anche perché, ripeto, se dobbiamo fare una lotta, la dobbiamo fare tutti insieme. Tutti insieme. Non possiamo pensare di fare una lotta per i diritti che in Italia non abbiamo, per creare una legge, per esempio, contro l'omolesbotransfobia, se non siamo uniti. Non possiamo pensare di lottare contro un nemico che per noi è comune senza essere uniti.
0: Certo.
1: E questa cosa l'abbiamo vista, faccio un piccolo aggancio politico, l'abbiamo vista con gay conservatori e liberali, partito creato da Francesca Pascale, ex moglie di Berlusconi, che già la dice tutta, che ha proposto una legge contro l'omofobia che però, guarda un po', escludeva le persone trans, che è una cosa assurda, cioè a sto punto non la proporre, perché non è una legge che tutela tutti, tutela solo una piccolissimissima parte di quelle persone che vengono marginalizzate, che vengono violentate, nel senso che subiscono violenze
0: sì.
1: fisiche e psicologiche.
0: Sì, sempre con questa logica di avere il proprio orticello, no?
1: Esatto.
0: Cioè, il mio circolo.
1: Il mio circoletto e basta, mi guardo solo all'orto mio.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: come
0: sì.
1: si fa?
0: Sì, che credo, per questo dico, è una logica che è arrivata forse in parte per quello che tu ci descrivi, ma non solo te, a, come dicevamo, al movimento LGBTQI+, perché è una logica che veniva da prima, che giustamente
1: sì, certo.
0: ha diviso alle persone non
1: eteronormate logica...
0: dalle persone, ripeto, noi le persone eterocis, soprattutto i maschi, ci dobbiamo colare la responsabilità di aver creato e riprodotto questo sistema. Questo cioè la base di partenza, no? C'è un po' l'autocritica che dobbiamo fare.
1: Esatto.
0: Ora, come parte del problema, dobbiamo essere in un punto, o dobbiamo diventare anche parte della soluzione. Non lo saremo
1: sì.
0: noi, non arriverà da noi la soluzione.
1: Ma no, certo.
0: Questo certamente.
1: Questo,
0: dovremmo ovviamente a colarci la responsabilità e far parte della soluzione, no? E per questo dico, in questa cosa di andare a settori e dividere le lotte, così siamo arrivati anche a queste forse divisioni interne, come dici te, ognuno guardando
1: certo.
0: il proprio orticello, quando dovremo avere una visione più generale della società che vogliamo. Perché questa paura che, come dicevo io, credo la società, la comunità LGBTQI+, affrontato, perché lo deve fare per forza, e ci ha dimostrato
1: sì.
0: come affrontare questa paura, è un problema per tutti, e non capiamo che non è solo il problema della persona non eteronormata che abbia paura a esprimersi come deve essere,
1: no.
0: che è una follia già, che una persona abbia paura di esprimersi come vuole.
1: Ma in realtà in maniera intrinseca anche gli uomini cis hanno questo problema. Basta che pensi all'archetipo dell'uomo in generale. L'archetipo dell'uomo cis vede un uomo che non sente, non piange e non ha emozioni, stoico, un pezzo di legno. Quando invece io, cioè, e questa cosa la vedo perché conosco svariate persone cis etero, hanno proprio una difficoltà nell'esprimere la loro opinione, la loro, scusa, i loro sentimenti, quello che sentono e quello che provano. Hanno proprio un problema di alfabetizzazione delle emozioni e un problema soprattutto a farsi vedere in un momento di fragilità, che è una cosa assurda. Cioè, ce l'abbiamo tutti il momento di fragilità, ce l'abbiamo tutti il momento di crash out. Non ce l'hanno solo le persone queer, le donne, no, ce l'hanno anche gli uomini etero.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E è una cosa a cui l'ho vista spesso questa cosa, questa fatica ad alfabetizzare quello che si prova, questa sensazione proprio di essere sbagliato perché stai provando delle emozioni e tu sei uomo, quindi no, devi essere stoico. No, non è così. Cioè, quella fa parte della decostruzione. Quando riesci ad arrivare a dire, ok, io sono uomo anche se piango, anche se sbrocco, anche se questo, questo e questo, già hai fatto un enorme passo nella tua decostruzione personale, che è quello che poi permette agli uomini cis etero di far parte delle lotte transfemministe, secondo me.
0: Certo, certo, sì, no, per questo dico questa paura che nelle persone queer non eteronormate significa non poter esprimersi, nelle persone eterocis, soprattutto gli uomini, che sono quelli che riproduciamo questo sistema, significa fare la parte del carnefice.
1: Esatto.
0: Per questo è un vero problema.
1: Ed è anche soprattutto, cioè, il carnefice, almeno nel mio caso, è soprattutto proprio degli insulti, è quasi sempre stato un uomo. Mi è capitato forse 4 volte di venire insultato da una donna e quasi tutte le volte non c'è mai stato un insulto fisico, cioè verbale, ma si sono limitate a guardarmi male, che è una cosa che io accetto, perché quantomeno mi guardi male ma non mi dici niente, cioè mi lasci stare, te la tieni per te, ti rendi anche conto,
0: sì, sì, certo,
1: che è un tuo pensiero e te lo puoi anche campi anche se te lo tieni per te. A me è successo una volta, per esempio, di vedere questa signora grande, cioè ci avrà avuto una sessantina di anni, che mi guardava stortissimo. Oppure mi è successo, tornando dal corteo contro, non mi ricordo che era quel giorno che c'erano a Roma tutte quelle manifestazioni dei Provita, di Vannacci, quel corteo lì, io stavo tornando, stavo tornando a casa, stavo andando da qualche parte, ho incontrato sulla metro una signora col marito, tutti e due con la maglietta dei Provita, che mi hanno cominciato a squadrare malissimo. Tra la fermata prima di quella dove dovevo scendere e quella dove sarei dovuto scendere, mi sono avvicinata alla signora e ho detto, guardi, io alla prossima scendo, se mi deve dire qualcosa me lo dica, perché mi sta fissando da 40 minuti, faccia un po' a lei, cioè non è molto carino, se mi deve dire qualcosa me lo dica. E lei, sai che mi ha detto? Io questa cosa non me la scorderò mai. Mi guarda dritto negli occhi e mi fa: tu brucerai all'inferno.
2: Vabbè, signore.
1: Ah, signore, mi piace il caldo. Che ci devo fare? Dai, su.
2: Se esistesse
1: l'inferno, ci brucerei con gioia.
0: Fa bene, molto, molto bene. Sì, poi di fronte a questi aneddoti, chiamiamoli, a queste situazioni, uno ancora si chiede, no? Soprattutto con quelle persone. Cioè, gli odiatori seriali, come dire, quelli che stanno in situazioni di potere e ovviamente ne traggono qualcosa, no?
1: Certo.
0: Fomentare la discriminazione, come dire, non è che è comprensibile, però portano acqua al loro molino. Perché? Perché l'odio li fa guadagnare voti, soldi, posizioni di potere, quello che sia.
1: Basta che vedi quali sono i partiti che fomentano l'odio.
0: Esattamente.
1: Per esempio, Vannacci. Cioè, dai.
0: Però la domanda che io mi faccio è giustamente come aiutare, no? A educare le altre persone che è semplicemente paura quello che hanno. Paura al diverso.
1: Certo.
0: Paura a non saper come reagire a quel diverso. Paura a quello che li provoca quel diverso, no? In quanto ai sentimenti, in quanto alle emozioni. E mi chiedo sempre quello. Ovviamente la risposta più facile è educazione, interloquire, interfacciarsi, comunicazione. Però non so se basta, cioè è la prima risposta che viene, no?
1: Quello è il primo passo,
0: no?
1: Quello è il primo passo, cioè se tu, uomo cis etero, ti vai a informare, ti vai a anche autoeducare, perché
0: fondamentale,
1: non,
0: certo.
1: Perché io ci tengo a fare questa precisazione, non è che ti serve, soprattutto quando,

0: E alla fine, per noi è diventato inaccettabile, ma ormai normale subire violenza. Capire questa cosa già è un grandissimo passo avanti. Una volta capito quello, una volta capito che la violenza che noi subiamo è sistematica, si può pensare a una vera e propria decostruzione. Cioè, si può pensare a dire: ok, che cosa devo fare per evitare di commettere io quella violenza? Che cosa devo fare se vedo quella violenza? Come devo intervenire? Come posso aiutare una persona che sta subendo una violenza del genere? Cioè, quello deve essere. E purtroppo in Italia è anche un concetto culturale, perché in Italia comunque, ricordiamocelo, abbiamo avuto il dominio della Chiesa per anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni. Quindi siamo purtroppo, e questa cosa la vediamo ancora oggi, molto molto molto indietro, anche e soprattutto secondo me per quello. Poi io non voglio insomma gettare schifo sulla Chiesa, perché
1: Perché lo fa da
0: non
1: sola, non c'è
0: no,
1: bisogno che
0: ma infatti sì, ma io
1: lo
0: non mi
1: faccia tu,
0: infatti io non
1: Valerio.
0: mi permetto,
1: Per
0: perché tanto
1: carità,
0: lo fa già da sé.
1: preoccupati.
0: Lo fa già da sé. Quello che dico è che semplicemente serve un'educazione, soprattutto,
1: Senza
0: e questa
1: dubbio.
0: cosa io proprio ci tengo veramente come alla vita, soprattutto nelle scuole. Serve che l'educazione al rispetto parta dalle scuole. E questa cosa è molto semplice. Basta, per fare un esempio, studi l'Iliade? Patroclo e Achille non erano amici. Cioè, non ci vuole tanto a dirlo. Io mi ricordo perfettamente la mia professoressa, una donna comunque di 70 anni, cioè c'ha più o meno l'età dei miei nonni, nata negli anni 50, che quando studiammo in secondo liceo l'Iliade, ci disse: beh ragazzi, Patroclo e Achille amici non lo erano.
1: Non era due
0: C'era
1: pro.
0: un rapporto, diverso, e ci ha spiegato che tipo di rapporto era. E già quello ti fa avere un'altra visione, ti fa avere un'altra idea, e basterebbe anche solo quello, secondo me. E poi da lì aprire tutto quanto un discorso.
1: Sì, e poi normalizzare e veramente introdurre e generalizzare l'educazione sesso-affettiva, come si dice,
0: Esatto,
1: altrimenti arriviamo con
0: esatto.
1: uomini di più dei 30 anni, e se sono autoreferenziale non è una coincidenza, veramente anche analfabeti emozionali,
0: Esatto,
1: sì, handicappati emozionali
0: ci
1: direi,
0: ritroviamo proprio
1: sì.
0: davanti a delle persone che non sanno gestire un
1: Totalmente,
0: sentimento forte,
1: totalmente,
0: perché per
1: sì.
0: carità, i sentimenti, quando non li sai gestire, e questa cosa io la dico da persona che va in terapia, quindi comunque ne so qualcosa, sono molto molto molto forti, ti sovrastano proprio. È come, non so se è presente, quando vai al mare, che arriva l'onda alta alta e vai sotto, invece di andare sopra vai sotto, finisci sotto e ti ritrovi in questo,
1: E vuoi
0: quei,
1: uscire, ne arriva
0: sì,
1: un'altra e
0: ti
1: finisci
0: ritrovi in questo
1: sotto.
0: loop
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: dura magari 2 o 3 minuti, finché non arriva qualcuno che ti dà una mano ad uscire da quel loop. Ecco, questo è quello che succede con le emozioni. Se ci fosse un'educazione all'interno delle scuole, all'interno proprio, sì, delle scuole, un'educazione sessuale, che è importantissima, perché tante, io questa cosa l'ho proprio sentita, tante persone non credono di poter contrarre malattie sessualmente trasmissibili in quanto eterosessuali. Io una volta ho sentito questa cosa, mi si è raggelato il sangue nelle
1: Gente
0: vene,
1: che va a
0: perché
1: scuola, no?
0: è
1: Gente
0: gente,
1: scolarizzata.
0: sì, gente scolarizzata, non è che dici gente che vive
1: Dio santo.
0: per strada,
1: Sì.
0: gente
1: Perché
0: scolarizzata, gente della mia età scolarizzata, che mi dice questa cosa, che io la
1: sì.
0: guardo e gli dico: tesoro, ma dove vivi? Cioè, nel senso, dai, su, no, non è così, questa cosa si sa dagli anni 70, dai, su. E quindi serve sicuramente l'educazione sessuale. In secundis, ma in realtà in primis, l'educazione affettiva, scusami,
1: Sì.
0: perché è importantissima. Se noi veniamo educati a comprendere che se tu dici una determinata cosa a una persona, quella persona magari non ti dice niente, ma poi la sera va a casa, e Dio solo lo sa quello che fa, perché ci sono molte persone che subendo violenze verbali commettono poi atti di autolesionismo o comunque estremizzazioni di alcuni comportamenti

0: che possono risultare molto tossici, perché credono di essere sbagliati loro, perché quello è, perché quell'essere sbagliato è quello che la società gli rimanda. Cioè la società, quando ti arriva un insulto e nessuno dice niente, quello che ti arriva a te è: la società mi sta dicendo che io sono sbagliato, che io non merito di esistere, che non è giusto che io mi comporti in un certo modo, perché evidentemente do fastidio e quindi devo cambiare io. Una volta elaborato quel concetto, una volta capito che non devi cambiare tu, ma è la società che si deve adattare a te, è la società che deve cambiare perché tu non devi cambiare, poi ci puoi lavorare.
1: Sì, e questo diciamo vale per tutti, nel senso che, come dicevamo, chi è più fuori la norma stabilita ed egemonica lo vive così, chi è dentro la norma stabilita egemonica, cioè dentro l'etero patriarcato, alla fine utilizza la violenza come valvola di sfogo per non saper anche gestire queste emozioni, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi per questo anche è importante far capire che questo dell'educazione sesso-affettiva non è solo per rispetto all'altro, all'altra, all'altra, che già sarebbe sufficiente.
0: Che già basterebbe in realtà, perché
1: è
0: importantissimo.
1: Esatto. Per uno stesso, veramente, per saper gestire o saper come gestire queste emozioni.
0: Ma sì, sì, sì.
1: Valerio, abbiamo parlato tantissimo,
0: sì.
1: Ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti. Ci è rimasto qualcosa? C'è qualcosa che vorresti, diciamo, segnalare, ricordare, dire?
0: Io vorrei solo ricordare a tutte quante le persone che sono all'ascolto che, nel caso voi vedeste o sentiste una violenza del genere, non potete, nella maniera più assoluta, nella maniera proprio più assoluta di tutte, fare finta di niente e girarvi dall'altra parte, perché nel momento in cui fate finta di niente e vi girate da un'altra parte, quando viene commessa una violenza del genere, che sia verbale o fisica, siete parte del problema in maniera attiva, non in maniera passiva, lo siete in maniera attiva. E poi però venite a fare i transfemministi e le transfemministe. Quindi, se vi dovesse succedere di vedere qualcuno che conoscete, ma anche qualcuno che non conoscete, soprattutto qualcuno che non conoscete, che vive una situazione del genere, non potete per nessun motivo al mondo girarvi dall'altra parte e fare finta di nulla, perché in quel momento siete proprio parte attiva del problema. Io dico un'ultima cosa: rendiamoci anche conto di quanto queste violenze sono sistematiche e stanno succedendo sempre più spesso, e di conseguenza invito tutti quanti a farsi due domande di questa cosa e del perché succede.
1: Valerio, grazie veramente.
0: Grazie a voi veramente tantissimo.
1: Ma figurati, credo che sia stata interessante veramente.
0: Speriamo.
1: La chiacchierata. Credo di
0: Speriamo
1: sì.
0: di sì, dai.
1: Ovviamente chi ci ascolta sull'87.9 sa che...

0: E come ogni venerdì diamo il buongiorno a Vincenzo e lo ringraziamo per questo suo questa sua rubrica che ci informa di tante cose, in particolare di quello che succede intorno alle iniziative per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Grazie a voi, a Radio Onda Rossa, che trasmette le voci della Palestina ovunque si situino. Sì, no, le voci sono state prepotenti la scorsa settimana sotto le carceri, è stato un successo quello che è avvenuto a Melfi, a Terni, a Rossano, a Ferrara, a Sassari, che si è ripetuto poi nelle giornate successive, quando nelle normali iniziative si ricordano appunto la prigionia dei detenuti palestinesi in Italia. E le voci delle tante associazioni, ne cito alcune, ovviamente dall'Asso Pace ad Amnesty International, alle realtà delle associazioni Toscana per la Palestina, Sardegna per la Palestina, che hanno sostenuto questa iniziativa importantissima in piena estate. E c'è un comunicato, che non ve lo leggo perché è troppo lungo, che, recuperando ovviamente le motivazioni del perché del 18, si arriva a richiedere ufficialmente ai parlamentari, alle voci religiose di ogni religione, agli intellettuali e quant'altro, una massima attenzione nel mese di agosto, un mese difficile ovviamente per chi vive in carcere, in quelle celle di cemento al solleone esposte, con l'assenza di qualsiasi privacy, tenuto conto del sovraffollamento e del nuovo regime liberticida all'interno delle carceri voluto dal governo Meloni, dove si può capitare di tutto, non capita solo a Bologna in mezzo alla strada, capita soprattutto all'interno delle carceri, dove malattie, morti e soprattutto suicidi avvengono in continuità di anno in anno, in assenza di qualsiasi problematica che riguardi le istituzioni, e che quindi c'è bisogno di questo cosiddetto controllo, cioè di un controllo effettivo, di un'iniziativa coinvolgente che già sarà nelle iniziative che già questo fine settimana sono presenti in Basilicata, con tre giornate di discussioni varie, soprattutto sul titolo del fossile e della guerra, essendo la Basilicata terra di espropriazione petrolifera e quant'altro, ma con la mentalità aperta ovviamente al mondo, alla Palestina, ai prigionieri. E ancora nel Festival dell'Alta Felicità su in Valsusa, dove tra musica e confronti la Palestina sarà all'ordine del giorno, e prossimamente dal 7 al 9 a Messina per il campeggio Lo Ponte, anche lì ci saranno voci a sostegno della Palestina. Quindi non mancherà la mobilitazione, ma soprattutto l'attenzione che dobbiamo mantenere salda affinché questo prolungamento all'infinito della carcerazione preventiva che avviene anche in Italia sia denunciato, e sia soprattutto il sostegno alla resistenza dei palestinesi all'interno dei nostri carceri. Sono due bellissime lettere di Annan dal carcere di Terni e di Annan dal carcere di Melfi, che poi pubblicheremo e che la radio potrà leggere, con, se non l'ha fatto, con tranquillità. Allora, stante le iniziative che ci sono, intanto vi dico quelle che ci sono state ieri, ovviamente comprensive delle iniziative della mobilitazione che c'è contro l'assassinio del compagno marocchino a Bologna e quant'altro, quindi voci che ancora ieri erano presenti a Roma sotto il Parlamento, e ancora anche a Palermo, erano state precedute da quelle di Milano, di Firenze, di Verona, di Alessandria, insomma veramente tante località, e si annuncia a breve un'ulteriore anche mobilitazione. Ma ieri a Rovigo e per tutto fino al 26 ci saranno, sul titolo Voci da Libertà, una quantità di iniziative di natura, presentazioni di libri, musica, confronti, dibattiti per tutto il centro storico di Rovigo, per cui non ho possibilità di darvi questi 15 luoghi, però è questo è. E poi a Taranto, dove a Casa Viola, sul titolo La Palestina, dialoghi tra passato e presenti, e la Saliber Fest, anche qui, come vedete, iniziative presenti larghe, come devono essere in piena estate. E a Trieste, soprattutto, dove ieri c'è stata una mobilitazione straordinaria contro la presenza dello yacht dell'ambasciatore USA, è uno yacht di 117 metri, e la mobilitazione è stata alle ore 18 in riva Mandracchio, è stata partecipata da centinaia di triestini e quant'altro, una marea di poliziotti a difendere ovviamente lo Yankee, che fa quello, pensa di fare quello che gli pare qui in Italia, ma meno male che ci sono i resistenti ovunque e dovunque ovviamente, eccetera. E anche l'altro ieri erano preceduto iniziative come quella di San Marzano di San Giuseppe a Taranto, dove ci sono iniziative che si rinnovano a sostegno dei medici prigionieri in Israele, e la quantità di iniziative a sostegno della liberazione di Abu Safia, il pediatra di Gaza, che ormai sono 2 anni che sta in galera e che rischia di essere ucciso. La mobilitazione è diventata mondiale per lui ovviamente e per tutti i prigionieri sanitari in Israele. E arriviamo ad oggi, dove questo venerdì a San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena, alle ore 18, presso la Vineria Letteraria si presenterà il libro Global Summons Flottiglia. A Genova, dove invece stamattina già alle 8.30 a Palazzo Tursi, il CALP, cioè la compagnia dei lavoratori portuali, sta mantenendo un'azione, come sempre ha fatto, contro il traffico d'armi. E a Palermo, oggi alle ore 18, a Piazza Verdi, ci sarà un presidio delle donne per la Palestina. E arriviamo a domani, sabato 25 luglio, dove ad Alba, in provincia di Asti, alle ore 19.30, ad Alba in provincia di Cuneo, dove alle 19.30 presso lo spazio DOM, musica solidale con Gaza, mentre a Sestri Levante, in provincia di La Spezia, si presenterà il docufilm Articolo 11, Italia ripudia la guerra, e presso il cinema Conchiglia alle 21, a San Benedetto del Tronto alle 19.30 al chioschetto dell'Ozio, antifascismo e antisionismo. A Napoli, a Scampia, alle ore 19, al centro Chitù, il libro dell'albanese Luce del risveglio, mentre a Salemi, giù in provincia, di non sbagliarmi, penso di Trapani, Paola Caridi farà un elogio per Gaza presso il Festival delle Resistenze. Mentre a Milano alle ore 18, ad Affori Centro, cioè in via Imbonati, partirà il corteo contro l'inganno della tregua, siamo tutti colpevoli di Palestina, a sostegno dei prigionieri palestinesi in Italia. A Parma, in Piazzale della Pace, per la Palestina alle ore 18, anche qui un'altra iniziativa. E queste sono, siamo arrivati ovviamente a sabato, e per domenica ho solo riferimento di Rovigo, dove alle ore 11 presso la libreria Ubic si presenterà il libro Genocidi, nell'ambito di un'iniziativa con Amnesty Internazionale, presente il suo presidente Riccardo Nuri. Questo riguarda un po' le iniziative che ci sono per questo fine settimana. Aggiungo le storie ovviamente che sono intervenute in questa settimana, intanto le bestialità che continua a fare Israele, dove intende allevare i coccodrilli per piazzarli a controllo dei lager delle carceri israeliane, contro ovviamente la detenzione dei palestinesi. E per far questo hanno addirittura riclassificato a livello zoologico che i coccodrilli da animali selvatici sono diventati fauna d'allevamento in cattività. Capite bene quante porcherie per poter arrivare allo scopo dell'annichilimento fa questo Stato. E nella settimana, sempre di questa settimana scorsa, aveva presentato un'altra legge, ovviamente questa ancora più affine, per l'appropriazione delle aree palestinesi delle territori occupati, diventati proprietà statale. Ovviamente non sono ancora definitive queste leggi, ma capite bene lo spirito di cui si nutrono. E c'è un appello della rete italiana di ESM, che è una delle associazioni internazionali mondiali ovviamente a sostegno dell'umanità, che sollecita per l'autunno 26, per questo prossimo autunno, volontari nei territori occupati per la raccolta delle olive, che sapete quanto è osteggiata, oltre a dar fuoco alle olive da parte dei coloni ovviamente che usurpano la terra palestinese. Nel sito di ISM chiunque è all'ascolto e voglia parteciparvi, ci si trova come corrispondere per attivarsi, va fatta una prenotazione. C'è la dichiarazione del sindaco di New York, l'ulteriore dichiarazione che sapete ha indicato che Netanyahu lo avrebbe arrestato se si presentava all'aeroporto di New York. Ovviamente poi gli hanno ribadito che lui non ha titolo per fare questo, ovviamente Trump ci si è messo di mezzo, non poteva essere altrimenti, ma lui ha ribadito che Netanyahu è un criminale di guerra e non è benvenuto e che farà di tutto per ricorrere con ogni mezzo per impedirgli di sporcare New York. E per ultimo c'è questa annotazione di Gideon Levy sul pessimismo della ragione, dice in sintesi Levy: Israele vive in una negazione totale di quel che accade a Gaza, anche se le elezioni 2026 vedessero la sconfitta di Netanyahu, le cose non cambierebbero in alcun modo. È veramente angosciante sentire queste parole, ma è la cruda realtà.
0: Noi come sempre ti ringraziamo, insomma, per questo quadro che ci fai, che insomma anche adesso che c'è la canicola estiva è molto importante continuare a essere presenti e vigili.

0: un compagno dei Cobas molto conosciuto anche da questi microfoni, ma insomma il problema non riguarda solo lui, ma riguarda anche lui. Se ci vuoi raccontare quello che è successo.
1: Bobo si era portato, come sempre fa in tutto il sud, anche al nord spesso e volentieri, ad Amendolara, dove ricordiamo i nostri ascoltatori morirono 4 braccianti, ovviamente per le vicende purtroppo di difficoltà umana dei traslochi, del raggiungimento dei luoghi infami di lavoro e quant'altro e via di seguito, e si mobilitò ovviamente la generosità del sud che si ribella e si arrivò ad Amendolara ad una manifestazione, una grossa manifestazione. C'erano anche la CGIL, c'erano anche altri connotati, diciamo, più istituzionali ovviamente, eccetera. Bobo arrivò con una delegazione da Brindisi, si vide ovviamente un certo tipo di atteggiamento ostativo, ma insomma si riuscì a fare un corteo che la polizia dichiarò di essere non autorizzato, una follia da questo punto di vista, perché era tutto autorizzato da altri. A Bobo lo hanno fatto diventare, per punirlo, il capo della manifestazione, colui il quale l'aveva organizzata, cose molto false ovviamente, eccetera, per cui sono scattate per lui le denunce e le condanne da parte del prefetto, che ha a disposizione questi meccanismi ritorsivi che vanno dai 3.000 ai 12.000 euro ovviamente, eccetera, per qualsiasi inosservanza. E ovviamente Bobo ha ribadito che si rifiuterà di pagare una qualsiasi multa, vuole andare a processo, vuole mettere sotto accusa ovviamente non solo le prepotenze della prefettura, ma soprattutto il dispositivo che continua ad uccidere, a ferire i migranti che vengono a lavorare in maniera così pesante ad abbraccianti in tutte le nostre agricolture, che senza i quali non ci sarebbe nemmeno da mangiare. E quindi sosteniamo Bobo in tutta questa battaglia, ovviamente come abbiamo sostenuto lui in ogni occasione in cui si immette. Non si fermerà mai Bobo, anche se ha superato i 70 anni, sta da tutte le parti. Noi lo consideriamo il sindaco di Brindisi, perché la mattina appena si sveglia continua ad andare in prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro, alla questura, presso la Confindustria, presso il padronato, insomma, chiunque lo ferma prima che non lo devono vedere in mezzo alle strade di Brindisi, perché se no viene a prendere un caffè, c'hai da dire qualcosa, non mai dato una risposta su questo, deve avere 2 telefonini perché non ce la fa a rispondere ovviamente a tutte le situazioni. Per cui c'è bisogno ovviamente di sostenere Bobo lo sostiene tutta la comunità sua, ovviamente della realtà brindisina, ma tutta la Puglia ovviamente, e quanti altri lo hanno conosciuto, e quelli che non l'hanno conosciuto hanno sentito parlare di lui. Quindi gli siamo a fianco e siamo tutti responsabili di quello che è successo ad Amendolara. Faremo blocco contro qualsiasi prepotenza.
0: Sì, ovviamente anche Radio Onda Rossa al fianco di Bobo, ma insomma anche da sottolineare che mi sembra, insomma, si tratta dell'ennesimo episodio in cui si cerca di criminalizzare la mobilitazione.
1: La mobilitazione, certo.

0: Come vi abbiamo annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio per parlare di quello che sta succedendo in Palestina e in particolare in Cisgiordania e quindi nei villaggi nella zona di Nablus. Buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: E intanto, se ci vuoi insomma dare conto della cronaca drammatica di quello che sta succedendo in Cisgiordania.
1: Sì, sono ore molto difficili perché questa mattina un gruppo di coloni, pare 20, 30, forse anche di più, hanno effettuato un raid nel villaggio palestinese di Tel, stiamo parlando del distretto di Nablus, un'area molto, sempre ad alta tensione questa qui, in particolare questa che dove si concentrano alcuni degli insediamenti israeliani più estremisti, come appunto questo di Gilad che è coinvolto, Kedumim, Izzar. Ecco, come dicevo, c'è stato questo raid e secondo quello che hanno raccontato i palestinesi, durante fasi concitate, tafferugli eccetera, perché la popolazione ha affrontato questo gruppo di coloni, un palestinese ha preso un'arma e ha sottratto un'arma ad un colono ha sparato, ha fatto fuoco uccidendolo. Subito dopo sono arrivati dei soldati israeliani che dichiarano di aver ucciso colui che ha sparato, ma in realtà immagini che girano sui social mostrano invece esecuzioni vere e proprie, tant'è vero che i morti palestinesi sono 4, quindi non è stato ucciso solo colui che ha sparato al colono. Ci sono immagini video appunto che lo indicano chiaramente, poi i soldati non hanno fatto passare i soccorsi per i feriti. Israele ovviamente dice che quei coloni stavano effettuando semplicemente una gita, un'escursione, una passeggiata tra le colline della Cisgiordania. La situazione adesso è gravissima perché non solo i comandanti militari israeliani annunciano operazioni militari molto vaste, ma ci sono i ministri israeliani di estrema destra, ormai abbiamo imparato a conoscere i loro nomi, Tamar Ben-Gvir, Bezalel, Smotrich, che stanno invocando azioni durissime. Smotrich ha detto che questo villaggio e anche altri devono essere trasformati come Betanun. Betanun è questa cittadina nel nord di Gaza che praticamente non esiste più, tanto è stata ridotta in macerie dai bombardamenti israeliani. Quindi c'è una situazione ad altissima tensione e io sottolineo che tutto questo potrebbe portare a nuove escalation con espulsioni di palestinesi, distruzioni in massa di case e via dicendo, anche perché siamo entrati nel pieno della campagna elettorale israeliana e la maggioranza in carica israeliana di estrema destra religiosa sta cercando di evidentemente di spostare l'attenzione più che si può sui temi della sicurezza, almeno così come vengono concepiti in Israele, nel tentativo di recuperare consensi perduti. E quindi dobbiamo aspettarci azioni militari dei coloni o comunque anche dichiarazioni politiche molto dure. Tutto questo tra l'altro si aggiunge a quanto è accaduto ieri sera. Oltre ai 4 morti palestinesi dobbiamo contarne altri 2. Ieri un colono è stato ferito, a quanto pare dei 2 palestinesi avrebbero cercato di accoltellarlo, non si sa bene, le circostanze sono avvolte nel fumo. Sa di fatto comunque che poi questi 2 palestinesi sono stati uccisi, quindi abbiamo 6 palestinesi uccisi in Cisgiordania nel giro di poche ore, un colono ucciso, e sappiamo quanto i coloni siano stati protagonisti sin dall'inizio di quest'anno in maniera sempre più forte, ma anche nei passati 2 anni, 3 anni dopo il 7 ottobre 2023 nel compiere azioni raid nei villaggi palestinesi contro comunità palestinesi che hanno fatto numerose vittime e feriti e provocate anche distruzioni.
0: Del resto, insomma, questa situazione molto tesa e violenta che ci stai descrivendo è, diciamo, sta inquadrata in un'escalation che in Cisgiordania va avanti, insomma, in maniera sempre più evidente.
1: Sì, come vi dicevo, appunto, soprattutto i coloni sono stati protagonisti dopo il 7 ottobre 2023 di una ondata senza precedenti di attacchi, di raid, azioni punitive, come le chiamano loro, contro i palestinesi, che hanno portato allo sfollamento di oltre 1000 persone. Soprattutto piccole comunità beduine isolate sono state costrette a lasciare i loro villaggi, che sono poi stati distrutti, e a tutto questo si aggiungono naturalmente le operazioni militari israeliane dell'esercito vero e proprio. Adesso lo abbiamo un po' trascurato in questi mesi, ma dobbiamo considerare che ci sono tra 30.000 e 40.000 palestinesi che sono sfollati, perché si trovavano, vivevano nei campi profughi di Jenin, di Nushams, di Tukarem, di Farah, e questi campi sono stati attaccati dall'esercito, che poi ha avviato un'operazione di demolizione, di trasformazione completa di quei luoghi, affermando di voler distruggere i nidi del terrore, così come dice l'esercito israeliano. Ma sa di fatto che nessuno sa se questi palestinesi, rifugiati palestinesi profughi, avranno mai la possibilità di ritornare i loro campi, anche perché in qualche caso hanno cambiato completamente il volto, il loro volto, questi campi, in altri sono stati gravemente danneggiati.
0: A tutto questo si affianca quanto è successo ieri a Gerusalemme, che insomma, rispetto a Ben-Gvir nella spianata, e di nuovo gli ultra religiosi a Gerusalemme, e non so se anche questo si può inquadrare nel clima elettorale che tu stavi descrivendo.
1: Sì, in parte sicuramente, anche perché è vero che Ben-Gvir e gli estremisti israeliani che hanno già compiuto diversi raid sulla spianata delle moschee, soprattutto da quando è in carica questo governo, cioè dalla fine del 2022 all'inizio 2023, anche se comunque le politiche dei governi precedenti, mediamente precedenti, non è che fossero così diverse, però certo che con questa maggioranza formata quasi esclusivamente da estremisti fanatici imbevuti di radicalismo religioso, le cose sono peggiorate ulteriormente. Però questo raid di ieri, che ufficialmente è stata una iniziativa religiosa per la ricorrenza del Tesha B'Av, cioè del 9 del mese di Av, in cui gli ebrei ricordano la distruzione del Tempio, e in realtà è stata una grossa manifestazione religiosa e la preparazione di un programma. Sapete che secondo la tradizione ebraica il Tempio ebraico distrutto sorgeva esattamente dove ci sono le moschee di Al-Aqsa e della Roccia, che è il terzo luogo santo dell'Islam. Ecco, e mentre 30-40 anni fa erano piccoli gruppi che chiedevano di applicare la sovranità piena di Israele sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, adesso dopo 40 anni questi gruppi non sono più né piccoli, ma soprattutto sono sostanzialmente al potere, perché i loro rappresentanti, i sostenitori, sono alla Knesset, sono all'interno del governo. Ieri con Ben-Gvir c'erano due deputati, e quindi sono azioni, e anche altri rappresentanti, funzionari governativi, e quindi sono azioni che mandano un segnale a scopo elettorale, dicendo: noi siamo sempre gli stessi e portiamo avanti le nostre politiche. Ma Ben-Gvir, che viene a parlare, ha detto: vedete, ci sono gli ebrei che pregano sulla spianata delle moschee, cosa che non è consentita dallo status quo che Israele ha accettato nel 1967, in accordi prima informali e poi ufficiali dal 94 in poi con la Giordania, che custode dei luoghi santi. Ecco, lui diceva, Ben-Gvir: guardate, stanno pregando, non era mai accaduto prima, hanno cantato anche l'inno nazionale israeliano, sventolato le bandiere, c'erano oltre 3.000 israeliani appartenenti ad organizzazioni ultranazionaliste, sioniste e religiose. Ecco, Ben-Gvir ha voluto dire: se questa maggioranza ritroverà di nuovo al potere dopo le elezioni del 27 novembre, noi porteremo avanti questo programma, che tutti sanno, addirittura di ricostruzione del Tempio sulla spianata delle moschee, che potrebbe seguire lo stesso destino della tomba dei patriarchi di Hebron, che nel 1994, dopo la sparatoria di cui fu protagonista il colono Baruch Goldstein, che uccise 30 palestinesi in preghiera, la questione si risolse non punendo i colpevoli. Goldstein in realtà, diciamo solo per l'informazione, venne ucciso quello stesso giorno dai palestinesi che reagirono all'attacco subito. Però si è di fatto che poi quella che doveva essere una decisione diciamo punitiva nei confronti del movimento dei coloni si trasformò invece in un premio, perché il sito della tomba dei patriarchi di Hebron venne diviso a metà: una parte venne data ai coloni e un'altra parte ai palestinesi. E questo che potrebbe capitare anche sulla moschea, di cui si parla con sempre più insistenza, cioè che la spianata delle moschee potrebbe essere divisa in due parti, e questo è un po' il progetto. E addirittura qualcuno parla di ricostruzione, più di qualcuno, di ricostruzione del Tempio. Tutto questo si inserisce nel discorso elettorale, si inserisce in una strategia che è ben chiara da lungo tempo, e sicuramente pone un interrogativo su cosa potrebbe accadere se questi piani verranno realmente attuati, perché noi stiamo parlando del terzo luogo santo dell'Islam, di cui è custode la Giordania, ma naturalmente ha grande importanza per i palestinesi, è parte della loro storia, cultura, radici, religione, ma dobbiamo anche considerare che c'è tutto un mondo islamico molto vasto che potrebbe reagire con rabbia, potrebbe reagire con sdegno ad una eventuale occupazione di parte della spianata delle moschee. Infatti una ONG molto nota, Peace Now, ha descritto Ben-Gvir e tutti gli altri che erano ieri sulla spianata delle moschee dei piromani che vogliono incendiare la regione, vogliono dare alle fiamme l'intero Medio Oriente.
0: E alle fiamme l'intero Medio Oriente, in una situazione in cui Israele continua gli attacchi in Libano e sembra, insomma, dalle dichiarazioni di Netanyahu che voglia riprendere anche insieme agli Stati Uniti gli attacchi all'Iran. Gli Stati Uniti li stanno portando avanti già da 13 giorni.
1: Sì, questa prospettiva è molto concreta. Lo stesso Iran, d'altra parte, che non esclude di poter attaccare di nuovo Israele in conseguenza di quello che gli Stati Uniti, dell'offensiva che gli Stati Uniti hanno lanciato, che si allarga, si amplia di ora in ora ed è ritornata ad essere sostanzialmente la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro l'Iran il 28 febbraio di quest'anno. Quindi ogni scenario è possibile, ci troviamo davvero in una delle fasi più critiche di una regione che è sempre stata ovviamente in grande fermento e che ha avuto e ha ancora al centro di tutto, lo vogliamo ricordare in chiusura di questo collegamento, anche se poi voglio dare anche una notizia su Gaza, però dicevo, parlando del Medio Oriente, che questa regione è sempre stata ovviamente a grande instabilità, sempre molto accesa, si dice, no? Il Medio Oriente si fa sempre la guerra, però bisogna considerare che c'è una questione, quella palestinese, che non è mai stata risolta, cioè di un popolo che vive sotto occupazione, che ha perduto tutto, a cui è stato sottratto tutto e a cui non si vuole dare nulla, anzi adesso sta subendo dei colpi durissimi. Abbiamo visto quello che accade a Gaza, e chiudo proprio in Gaza ricordando che Israele sta costruendo una barriera fisica lungo la linea gialla che delimita la parte che occupa della striscia di Gaza, che non è più il 53%, ma molto di più, perché questa barriera ha dilatato, ha allargato verso il resto del territorio la linea gialla e quindi possiamo dire che Israele non occupa più solo il 53%, ma adesso è al 60% e su ordine di Netanyahu potrebbe arrivare addirittura al 70%.
0: E infatti, insomma, nella striscia di Gaza, anche se formalmente c'è la tregua, continuano bombardamenti, spostamenti della popolazione, la situazione non è cambiata da questo punto di vista.
1: Assolutamente no, i bombardamenti sono quotidiani, cannoneggiamenti anche e anche le demolizioni, perché sempre a proposito della linea gialla, Israele non sta demolendo tutto ciò che è più alto di un metro all'interno del territorio che occupa. Israele sta distruggendo le case anche davanti alla linea gialla, perché evidentemente pianifica di spostarla più avanti, come dicevo prima. E in questa fascia di territorio, cioè tutti i palestinesi che vivono a ridosso della linea gialla sostanzialmente vengono cacciati via. Quindi immaginate 2.300.000 palestinesi che vivono o vivranno in un 30% del territorio di Gaza, che lo ricordiamo sono circa 370 chilometri quadrati, cioè stiamo parlando di una densità invivibile. Tra l'altro un territorio bombardato, colpito duramente, dove d'inverno piove e fa freddo, la gente vive nelle tende, tra le macerie, solo pochi fortunati hanno ancora una casa, manca di tutto, gli ospedali sono in ginocchio, la popolazione è davvero ridotta ai minimi termini per capacità di resistenza proprio fisica a quello che accade. Quindi immaginate questa massa enorme di persone che vive in un lembo di terra, e qualcuno dice, più di qualcuno, che in realtà questa condizione di invivibilità è finalizzata proprio a spingere i palestinesi ad andare via da Gaza. Sta di fatto però che non c'è nessun paese che è disposto ad accogliere i palestinesi, tra l'altro sottolineo, non hanno nessuna intenzione di andarsene, vogliono che la striscia di Gaza venga liberata e ricostruita, però sta di fatto che praticamente sul terreno di fatto si sono create condizioni che rendono quasi impossibile la vita. Lo dicevo, d'inverno piove e fa freddo, adesso è estate, fa un caldo enorme e non c'è acqua. Procurarsi l'acqua solo per bere ogni giorno è un'impresa difficilissima per ogni famiglia palestinese di Gaza.
0: In tutto questo, appunto, la Palestina e la striscia di Gaza in particolare sono sostanzialmente spariti dai media mainstream. Si parla della situazione del Medio Oriente, ma tutta l'attenzione è spostata su Hormuz e sulla questione del petrolio.
1: Sì, assolutamente, ma io sottolineo un altro pericolo. In realtà per me si parla molto poco adesso di Gaza, è vero, però non è scomparsa del tutto, ma la cosa che mi preoccupa anche tra le tante preoccupazioni dal punto di vista della comunicazione e dei mezzi di informazione, che vedo pubblicità sulle televisioni dove ci sono artisti, attori che generosamente, ovviamente io apprezzo molto il loro impegno, parlano di Gaza descrivendola però come se fosse un territorio colpito da un'alluvione, colpito da un disastro naturale, in cui bisogna aiutare i bambini perché ci sono le malattie, e naturalmente tutto questo dà un'impressione sbagliata al telespettatore o a colui che ascolta un programma radiofonico, come se appunto quella di Gaza fosse una situazione solo umanitaria, da disastro umanitario. Non è così. A Gaza non è arrivata la siccità, a Gaza c'è stata un'offensiva militare israeliana che ha distrutto tutto. Se c'è poco cibo è perché poco ne entra, se non ci sono abbastanza medicine è perché entrano con il contagocce, a decidere sempre Israele. Se la gente non riesce a lasciare Gaza è perché ci sono delle restrizioni durissime, delle limitazioni rigidissime al valico di Rafah per le persone che devono uscire, anche per quelle che vogliono rientrare, che c'è qualcuno che dopo tanto tempo è rimasto fuori, vuole rientrare a Gaza nonostante quelle condizioni, per riunirsi con la propria famiglia ad esempio, perché c'è necessità di rientrare in ogni caso, desiderio di farlo. E chiudo dicendo che qualche giorno fa la Corte Suprema israeliana ha confermato la chiusura del corridoio medico per Gaza, cioè i palestinesi che devono curarsi all'estero, che sono circa 20.000 tra malati gravi, tra cui 4.000 bambini feriti dell'offensiva israeliana, possono uscire solo in piccoli gruppi di 50 al giorno, potete immaginare quindi quanto tempo ci vorrà per permettere a queste persone, quando va bene 50, perché delle volte sono anche di meno, per poter uscire da Gaza e curarsi in Egitto o in un altro paese. Ebbene, la 5 ONG israeliane dei diritti umani avevano presentato questa petizione, questo appello alla Corte Suprema per riaprire il corridoio medico, cioè consentire ai palestinesi di Gaza di andare non all'estero, ma di utilizzare i validi con Israele per raggiungere la Cisgiordania e Gerusalemme Est, la zona palestinese della città, dove gli ospedali, nonostante le grandi difficoltà che ci sono anche là, possono offrire un'assistenza decisamente migliore a tutte queste persone. E i giudici israeliani hanno detto di no e hanno anzi esortato le ONG che avevano presentato la loro petizione a rivolgersi a paesi all'estero per accogliere questi palestinesi ammalati. Ma il problema non è quello, i paesi che vogliono curare i palestinesi ci sono, non solo quelli arabi, anche quelli europei. Chi è riuscito ad uscire da Gaza molto spesso è stato curato all'estero, anche in Italia. Non è quello il punto è che Israele che gestisce tutto, Israele decide chi entra e chi esce, e quindi per queste persone sarebbe stato importantissimo potersi curare anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, perché avrebbe ridotto i tempi di attesa e garantito delle cure, se non immediate, comunque in tempi decisamente più ravvicinati. Cazzo, non lo dimentichiamo, ci sono tantissimi malati oncologici che non hanno più ricevuto cure. A Gaza raramente si può fare una dialisi. Pare che 1500 persone siano già morte in attesa di poter essere curate. Quindi è una situazione sotto tutti i punti di vista. Questo collegamento dovrebbe durare 2 giorni per affrontare forse il 20% delle questioni che riguardano Gaza. Però è anche importante ricordare che quella non è una situazione solo umanitaria. Lì non c'è stata l'alluvione, la siccità o un meteorite che ha colpito Gaza. Lì c'è stato un bombardamento intenso di Israele che non si è mai interrotto completamente. La situazione è quella perché c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo e che non ha solo distrutto cose e le infrastrutture eccetera, ma ha ucciso anche almeno 73.000 palestinesi.
0: Sì, noi ti ringraziamo per averlo ricordato, perché appunto la situazione della striscia sembra la situazione, appunto come dici tu, di una catastrofe che è peraltro finita e di cui adesso ci sono le conseguenze. In realtà non c'è niente di naturale e non è finito niente. Quindi noi come sempre ti ringraziamo.

0: E continuiamo a parlare di Palestina e di iniziative in Italia, in particolare passiamo alla Sardegna, dove ieri nell'aeroporto di Cagliari c'è stato un ennesimo presidio per chiedere l'interruzione dei collegamenti diretti tra Cagliari e Tel Aviv. Con noi una compagna sarda che fa parte anche di Unica per la Palestina, quindi insomma studente dell'Università di Cagliari per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie per la disponibilità. Oggi cercherò di essere sintetica ma raccontare in maniera approfondita le ultime mobilitazioni appunto al fianco del popolo palestinese. Parlerò anche di repressione e di situazione generale in Sardegna perché credo che appunto sia un momento particolare importante da

0: si sono succeduti una decina di presidi indetti da diverse sigle, tra cui appunto Unica per la Palestina, ma anche i giovani palestinesi, la Global Summit Flotilla e tante altre sigle, motivo per cui la mobilitazione ha contato di un'ampia partecipazione. I turisti israeliani che appunto hanno approfittato l'occasione di decomprimere nell'isola, in realtà sono uno dei campanelli, secondo noi, della situazione di colonialismo in Sardegna e di turistificazione sionista in Sardegna. Infatti le stesse aziende sarde, promotrici crediamo siano promotrici e complici del genocidio sionista, nella misura in cui si macchiano le mani di sangue offrendo alloggio a criminali di guerra che tornano poi in Israele per continuare a consumare appunto il genocidio che ormai va avanti da troppo tempo, a cui noi cerchiamo di opporci attraverso tante mobilitazioni che hanno un vero significato. Per citare solo alcuni luoghi in Sardegna che sono complici, cito il Fort Village, ma anche il Chia Laguna, il Palazzo Tirso proprio nella città di Cagliari, ma poi anche altre aree come dove appunto viene offerto alloggio, si pensi agli stessi Airbnb che tra l'altro sono inserite nella lista del BDS che consiglio di consultare con riferimento appunto al boicottaggio dei prodotti e delle grandi aziende complici con il genocidio, con l'apartheid. Occorre quindi, crediamo, una mobilitazione costante, poiché la guerra, come ben sappiamo, parte da casa nostra, anche il genocidio, quello che noi possiamo fare, quello che possiamo fare qui. Possiamo lottare a fianco dei palestinesi, ma possiamo farlo agendo nel concreto e innanzitutto sfidando uno Stato come quello italiano che continua a vendere armi a Israele, a sporcarsi le mani di sangue, complice con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea che non hanno niente di pace e con le stesse politiche sarde che non hanno niente di pace. Infatti gli esempi sono numerosi, ne citerò alcuni facendo riferimento agli ultimi casi più emblematici che per noi sono stati motivo importante per portare avanti le mobilitazioni degli ultimi anni. Faccio riferimento alla complicità delle nostre università dove noi studiamo, l'Università di Sassari e di Cagliari, che continuano a mantenere vivi gli accordi di ricerca con le università israeliane. O ancora faccio riferimento alla SARAS, in particolare a Vitol, che come riportato dal dossier pubblicato recentemente dai giovani palestinesi, è la principale rifornitrice di carburante, benzina e gasolio a Israele. E infine cito l'accordo tra l'AFPAL e l'esercito che, come riportato dall'Osservatorio contro la militarizzazione, è un accordo promosso dalla Regione Sardegna, in particolare sottoscritto dall'assessore del lavoro Desiree Manca, appunto accettato dalla Regione Sardegna, che è improntato nell'incrementare la militarizzazione nella nostra terra proprio secondo delle logiche sempre più diffuse. Di fronte quindi a questo panorama critico, vorrei dire anche preoccupante, di cui ho potuto citare solo alcuni esempi, crediamo occorra agire nel concreto, quindi partendo dal blocco di rifornimenti, ma anche ostacolando il turismo sionista in ogni sua forma. E quindi i presidi che si sono succeduti negli ultimi mesi sono stati proprio un tentativo da parte nostra di bloccare effettivamente il turismo sionista e di far comprendere ai sardi, alle sarde, alla popolazione, ma anche alle persone che arrivano in aeroporto e ai lavoratori, che noi non ci stiamo e che appunto la questione del turismo sionista è un problema vivo per cui occorre diciamo creare mobilitazione.
1: Un problema vivo che peraltro insomma troviamo in tante regioni italiane del sud, ma anche del nord, parlo delle Puglia, delle Marche, di altre regioni, ma che in Sardegna è particolarmente pesante.
0: Sì, in Sardegna è particolarmente pesante, motivo per cui in realtà la messa in discussione di questo ha portato, ecco, è stato caro in realtà ad alcune compagne. Infatti possiamo dire che alcune compagne hanno proprio ricevuto l'accusa di violazione del 18 TULPS, di recente modifica nel nuovo pacchetto sicurezza, in seguito ad alcuni presidi in aeroporto, che prevede una multa, quindi amministrativa, però è sicuramente un segnale. Noi crediamo che questo abbia un significato ben chiaro, cioè vuol dire che scendere in piazza oggi è punibile, opporsi alla presenza fascista e sionista è diventato un reato. Ma noi crediamo che resistere non sia reato, ma sia fondamentale ora più che mai.

0: È chiaro che questo si ascrive all'interno della presenza sempre più massiccia di misure e di strutture coercitive, nonché dell'affinamento di tecniche volte effettivamente a bloccare preventivamente qualsiasi forma di dissenso, qualsiasi forma di lotta contro la guerra e di messa in discussione dello status quo. Infatti crediamo che i nuovi pacchetti sicurezza all'interno di questo contesto siano proprio funzionali a questo, e quindi è fondamentale continuare a scendere in piazza. Si pensi che ad esempio attualmente a Bancali, a Sassari sono stati trasferiti in alta sicurezza due palestinesi che sono stati accusati di appunto solidarietà con il popolo palestinese, quindi un altro campanello d'allarme di ciò che vuol dire repressione e dell'importanza di combattere contro la repressione attivamente. Quindi attraverso un'azione concreta, continua e quotidiana per mettere in discussione e cercare di rompere la progressiva militarizzazione anche dei nostri spazi che ci vengono sempre più tolti, vengono appunto affidati a politiche improntate sul turismo sionista, nel caso appunto dell'aeroporto, o ancora, se faccio riferimento proprio alle città della Sardegna, e qui questo è un problema che si sta diffondendo in tutta Italia, come ben sappiamo, l'istituzione di zone rosse, quindi la militarizzazione del territorio locale, che va chiaramente a sacrificare non solo gli spazi di socialità, ma colpisce anche le persone razzializzate che fanno parte, un discorso che quindi fa parte, diciamo, dello stesso quadro. Stiamo parlando di uno stato di polizia che ha in questo caso accusato noi di aver violato il 18 TULPS, ma è uno stato di polizia che avantieri ha ucciso, è uno stato che uccide ogni giorno e che annichilisce. Il caso di Fakir non è un caso isolato, la sua voce vive, è utile, in questo momento è vitale lottare. Non solo per far vivere la sua voce, ma per far vedere che non è un caso isolato, ma che è una questione di razzismo, di repressione e di modello sionista ormai dilagante. Auspichiamo infatti
1: E
0: a
1: tra
0: una.
1: l'altro, scusa se ti interrompo un attimo, ma questa mattina, insomma, abbiamo purtroppo dovuto dare la notizia di Cosenza, dove un ragazzo di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, è precipitato dal balcone di casa dove era a domiciliari durante un controllo dei carabinieri nella sua abitazione. E, insomma, la madre accusa il fatto che questo ragazzo, che aveva un disagio psichico, venisse tormentato. Comunque, fatto sta che durante la presenza dei carabinieri in casa, questo ragazzo è morto.
0: Sì, purtroppo è giuntasi recentemente questa tragica notizia, a questo si aggiunge anche il problema della sanità pubblica e quindi i soldi che vengono tolti alle cure anche riguardanti la salute mentale, dati appunto alla fondi appunto affidati alla militarizzazione dei territori, nonché appunto del turismo sionista e così via. Io diciamo per chiudere il mio discorso vorrei citare Canafani, che comunque è un esempio di resistenza palestinese, ma diciamo una voce fondamentale per comprendere la resistenza, l'importanza di resistere in ogni luogo e per l'autodeterminazione di tutti i popoli. Canafani parla di liberazione del proprio paese facendo riferimento alla dignità dell'esistenza, all'essenzialità dei diritti umani, parla di essenzialità alla pari della vita stessa. Eppure a 25 anni dal G8 di Genova ben poco è cambiato, quindi credo che le parole di Canafani siano molto importanti, attualissime, in quanto oggi ancora, nel 2026, assistiamo alla totale impunità di chi cerca di contenere e reprimere le lotte contro la guerra, di chi è di fatto dalla parte giusta della storia. E di fronte all'attuale ondata repressiva e politica, in particolare di fronte alle nuove misure fasciste, è vitale mobilitarsi perché la risposta deve essere immediata. rafforzare la mobilitazione, denunciare ciò che si tenta di nascondere anche in Sardegna e organizzare un percorso di lotta e solidarietà di lunga durata è vitale di fronte a questo clima. E crediamo per questo motivo che i nostri presidi in aeroporto siano stati sicuramente un tassello di questo percorso. Speriamo che nuove persone possano partecipare, auspichiamo a una nuova ondata di mobilitazioni al prossimo ottobre, a un anno delle vecchie mobilitazioni dello scorso ottobre che hanno avuto successo. E auspichiamo una solidarietà di lunga durata, ecco.
1: Sì, è stato un tassello importante, è un tassello importante anche per la continuità con cui avete appunto continuato ad andare in aeroporto in questo ultimo periodo.
0: Sì, è stato un tassello importante grazie alla continuità e soprattutto grazie a siamo riusciti a organizzare diverse assemblee, coinvolgere comunque una vasta popolazione studentesca, coinvolgere persone di tutte le età, e questo ci ha permesso di essere forti di fronte a comunque una situazione di repressione anche nello stesso aeroporto. Crediamo che sia fondamentale continuare, infatti nelle prossime settimane si svolgeranno altri presidi. Inoltre invito per chi fosse a Cagliari o comunque in Sardegna a partecipare alla piazza di domani. Domani scenderemo in piazza per Fakir, ma scenderemo in piazza anche per dire no alla repressione e per costruire una mobilitazione a lungo termine vista la situazione, ecco.
1: Noi ti ringraziamo molto per tutte le tue parole, i microfoni di Radio Onda Rossa rimangono aperti, buona lotta, buona manifestazione per domani pomeriggio o mattina?
0: Domani pomeriggio ore 18 in Piazza Costituzione.
1: Grazie ancora.
0: Grazie.
1: E a presto.
0: Presto.

0: 11:38, torniamo subito in voce, ci spostiamo a Bologna per parlare dell'omicidio di Abderrahim Fakir e in particolare insomma di quello che è successo dopo questo omicidio per mano poliziotta. Abbiamo con noi Didier, che è un attivista antirazzista dell'associazione antirazzista Casa del Mondo, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Ciao, buongiorno, ringrazio io voi per averci contattato. Salve a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: E dopo insomma ti chiedo se sei in viva voce di togliere il viva voce perché fa rimbombo.
1: Ok, eccomi.
0: Perfetto, molto meglio. E appunto l'omicidio è avvenuto domenica, c'è stata subito una manifestazione al quartiere del Pilastro, poi c'è stata una grande manifestazione o due, se si vuol dire così, lunedì, martedì un'assemblea insomma che ha coinvolto il movimento bolognese, martedì è stata, dico bene?
1: Sì, esatto.
0: E non so se vogliamo partire da qui, da quello che si è discusso in assemblea e quindi dall'analisi.
1: Anzi, ti correggo, è stata mercoledì, l'assemblea l'ultima, quella lì molto partecipata nel quartiere della Bolognina.
0: Nel quartiere della Bolognina. Vogliamo partire da questa assemblea che darà un po', immagino, la lettura di quello che è successo e la prospettiva di lotta.
1: Certo, allora durante questa settimana, dopo le fasi più concitate della manifestazione spontanea iniziale di domenica lì al Pilastro, di solidali che si sono mobilitati già la domenica, oltre alla mobilitazione del lunedì sera, mercoledì è stato un momento di confronto su quello che è lo stato dell'arte, lo stato dell'opera, sia della condizione delle persone razzializzate e potenzialmente vittime di quelle che sono delle operazioni da parte delle istituzioni caratterizzate dal razzismo sistemico e dalla pratica della profilazione razziale, ma anche è stata un'occasione per potersi stringere le une alle altre tutte le persone colpite, traumatizzate e capire insieme quello che possiamo concepire come alternativa di pratica e non solo di lotta e di resistenza, ma proprio del comune vivere per poter evitare che possa dilagare questo fenomeno che comunque è ben presente tra noi, quello della profilazione razziale.
0: E senza dubbio, anche perché questo sembra molto evidente, che l'intervento dei poliziotti al Pilastro domenica, che poi ha portato alla morte di Fakir, insomma, possa avere questo tipo di lettura.
1: Certo, anche perché in realtà in questo caso noi, con una piccola premessa, con la nostra associazione abbiamo seguito più casi di persone vittime di violenza, che sia di Stato, quindi tramite operatori di polizia, operazioni di polizia, ma anche da parte di società civile, e come associazione abbiamo seguito sia le famiglie, come per esempio per quanto riguarda la famiglia di Rami, abbiamo seguito la vicenda di Younes Elbassettawi, ucciso da Adriatici, l'assessore del comune di Voghera. Abbiamo seguito un po' di casi e abbiamo acquisito un'esperienza rispetto alla potenziale offensività, alla potenziale pericolosità della manovra di contenimento da parte degli operatori di polizia. Ma in questo caso ci stupiamo, malgrado abbiamo avuto una grande esperienza rispetto a queste dinamiche, ci stupiamo perché in questo caso sono coinvolti gli operatori sanitari. Ed essendo coinvolti anche gli operatori sanitari, vi è un ulteriore concetto. Per questo martedì, durante alcuni interventi, è emerso anche questo fattore, il concetto della sorveglianza sanitaria, quello che è un aspetto del razzismo sistemico, e che questi episodi non sono frutto di un solo operatore, di una sola circostanza. ma siamo davanti a una concatenazione di eventi caratterizzati appunto dal disvalore della vita umana di quella persona, in questo caso Fakir, e gli operatori non intervengono, per cui noi siamo molto preoccupati e preoccupate rispetto al fatto che anche gli operatori sanitari, che in qualche modo erano le persone che davano sollievo nel momento in cui si era privati della libertà, in questo caso gli infermieri non sono più infermieri sanitari, non sono più un safe place, una spiaggia a cui approdare, ecco. E siamo molto preoccupati perché non è più la polizia con le manovre, per la quale siamo stati anche condannati dalla CEDU con una recente sentenza relativa al caso Mogherini, e rispetto al
0: caso
1: fatto
0: Mogherini,
1: che l'Italia
0: in cui si era visto, insomma, esatto, la morte di Mogherini è avvenuta più o meno nello stesso modo. Si trattava anche lì di una persona che manifestava un disagio, in quel caso psichico, che è morto nello stesso modo, insomma, soffocato dalle forze dell'ordine.
1: Esatto, una persona bianca nel 2014, e abbiamo avuto la sentenza nel 2026, quindi 12 anni di percorsi giudiziari per arrivare ad avere un provvedimento di un ente istituzione europea che richiama appunto la nostra nazione, il nostro governo, il nostro Stato a intervenire nell'assetto normativo, legislativo, per poter garantire delle regole di ingaggio della polizia che siano atte a garantire anche la tutela della persona fisica ed evitare che ci siano delle ripercussioni. In poche parole, la nostra legislazione in Italia su questo tema è tra le più arretrate, anzi non abbiamo neanche dei dati ufficiali, perché sempre un'agenzia ONU nel 2024, a seguito del ricorso dei avvocati ASGI con progetto IAIA, va a richiamare l'Italia per l'assenza di una raccolta sistematica dei dati relativi agli interventi di polizia caratterizzati dalla profilazione razziale. Per cui abbiamo tutto un quadro istituzionale che è un po' deprimente rispetto al tema. Ecco.
0: E in tutto questo, poi appunto lunedì c'è stata una partecipazione molto larga alle manifestazioni, alla manifestazione che c'è stata a Bologna, e anche lì, come dire, un protagonismo della polizia che forse non ci saremmo aspettati, insomma, la manifestazione è stata attaccata con gli idranti.
1: Sì, in realtà è stata una manifestazione con una platea molto larga e, a dire il vero, molto trasversale ai vari ceti della solidarietà. Avevamo dalle persone migranti alle persone afrodiscendenti, ai semplici professionisti, avevamo tutto un mare magnum di persone, laddove c'è stata una chiamata di cordoglio da parte delle istituzioni, ma c'è stata anche una risposta forte da parte della città di Bologna, che solidarizza con il tema. Io vorrei fare un piccolo inciso su questo aspetto, che Bologna è stata una delle città che almeno ha dimostrato una sensibilità manifestando tutta la giornata per 4 ore in strada e rispondendo a quella che per me è una provocazione delle forze di polizia, perché potrebbero lasciare i caschi e i manganelli e solidarizzare con una situazione che è a dir poco incresciosa per tutti. Per cui schierare quei plotoni, schierare l'idrante a difesa di una prefettura che, se tu la lasciassi chiusa, comunque architettonicamente fatta per non essere attaccata, avremmo evitato parecchi disagi, perché non c'era appunto quello Stato che si mostra solo nella sua componente della violenza di Stato, dei portatori della violenza di Stato, che è le forze di polizia. Per cui sì, per me è stata una provocazione, ma Bologna è riuscita a continuare ad andare oltre quella serata, quella giornata, e infatti già stasera e domani, da mercoledì, sono state poi lanciate delle ulteriori iniziative sia qui alla Casa del Mondo, sia sabato ancora al Pilastro, ma anche domenica, vado a memoria.
0: A proposito del quartiere del Pilastro, mi sembra che il cancan mediatico che c'è intorno a questa vicenda, che peraltro sembra in molti casi di propaganda elettorale di vari livelli, insomma, da quello locale a quello nazionale, una strumentalizzazione evidente, insomma, in tutto questo poi descrive il Pilastro come se fosse, come dire, la fine del mondo, insomma, un quartiere pericolosissimo, ma in realtà, insomma, a parte che il Pilastro è un quartiere come ce ne sono molti altri nel nostro paese, ma il quartiere in sé non c'entra niente con quello che è successo a Fakir, lì c'entra come si è comportata la polizia.
1: Io credo che una relazione tra i fattori ambientali, urbanistici, dove si svolge e accadono degli eventi, hanno molto a che vedere con gli eventi stessi, per cui il quartiere è un quartiere che ha una sua complessità. Negli anni 60 ospita l'emigrazione dal sud Italia, considerato quartiere ghetto. Negli ultimi anni c'è una sorta di consapevolezza rispetto alla tutela, alla necessità di tutela delle nuove generazioni, delle persone anziane lì, di chi vive lì, a non essere discriminati. Per cui con la nostra associazione il 27 giugno scorso, ultimo scorso, ci siamo trovati a partecipare, a passare una giornata all'insegna dell'antirazzismo al Pilastro, dove mettiamo a tema appunto la criminalizzazione dei giovani, la militarizzazione del quartiere, l'altissima presenza di polizia ed in particolare le lotte ecologiste che stanno tenendosi lì, perché l'amministrazione centrale decide unilateralmente, tramite dei percorsi politici blandi, dove si parla di inclusione della cittadinanza, ma alla fine la stessa cittadinanza si è opposta alla realizzazione di un museo per i bambini, che porta alla cementificazione di una parte del permone verde del quartiere, del parco Mitini, e lì ci sono state delle lotte dal mese di dicembre ad oggi, a cui noi volevamo aderire in solidarietà, e abbiamo portato quel messaggio: attenzione alla profilazione razziale. Il 27 giugno, il 20 luglio abbiamo avuto la nostra disgrazia nel quartiere, che purtroppo è una sorta di enclave, uno statuto speciale, perché noi siamo convinti una modalità del genere in altri quartieri sarebbe difficile da rincontrare, perché il Pilastro, come posso citare Frantz Fanon, è un posto, è un luogo destinato ai dannati della terra, per cui è arrivato anche il momento, visto che si vadano a ammazzare le persone lì, di considerare tutto l'ambiente urbanistico di una città meritevole di considerazione come tutti gli altri.
0: Senti, stavi dicendo che appunto sono lanciate nuove mobilitazioni oggi nella vostra sede, e poi sabato ancora una manifestazione al Pilastro. Insomma, ti chiedo di parlarcene e anche di dirci qual è il clima a Bologna in questi giorni, in cui Bologna è sulle prime pagine di tutti i giornali.
1: Certo, per quanto riguarda le iniziative, abbiamo una varietà di iniziative che nascono, ripeto, spontaneamente da vari movimenti della città, per cui tutto il ventaglio delle soggettività attiviste, solidali, sta mettendo in campo tutto quello che può per poter rendere viva una narrazione e un immaginario che mantenga l'attenzione. Per cui, ripeto, oltre a questa sera alla Casa del Mondo, che ci sarà un incontro sulle testimonianze di altri casi, per cui parleremo con persone che hanno avuto la fortuna di poter scampare ad eventuali incidenti, ad eventuali errori durante le manovre, e lo faremo con la comunità delle persone razzializzate, perché la Casa del Mondo è a conduzione razzializzata, per cui dalle ore 20 sarà ospite con noi Bubu Doc, rapper che il 2 luglio veniva anche lui sottoposto ad un'operazione, un intervento di polizia con manovra di contenimento, che gli porta al danneggiamento della propria protesi della gamba destra, e lui è stato tra i primi a denunciare questo tipo di abuso subito dallo stesso poliziotto che si è reso protagonista della vicenda di Abderrahim Fakir. Per cui questa sera alla Casa del Mondo ci sarà un momento di confronto che serve, perché passata l'euforia iniziale, lo shock, anche potersi abbracciare è importante. Mentre a Pilastro, che io sappia, ci sarà ancora un altro incontro, una manifestazione di cordoglio in cui si abbraccia la famiglia, sempre questa sera alle ore 19, che sarà una modalità con la fiaccolata stessa, sarà una fiaccolata in contemporanea. Mentre abbiamo ancora un ulteriore evento che sarà domenica, una manifestazione, sempre questa domenica, adesso vi dico subito l'orario, chiamata appunto dal Comitato Verità e Giustizia, che si è formato appunto con l'assemblea scorsa di mercoledì, in cui c'è l'associazione della comunità marocchina, in cui converge Plat, in cui convergono molte soggettività, tra cui anche la nostra. E dalle ore 18 in via Svevo, via Panzini, proprio dove è successo l'accaduto, ci sarà questo corteo dedicato al quartiere, dove la città andrà ad abbracciare il quartiere, portando però la riflessione, puntando anche il dito rispetto al contesto del quartiere e quello che è la militarizzazione che ci porta alla profilazione razziale.
0: E ti chiedevo appunto del clima in generale su Bologna, oltre che sul Pilastro, certo, se la militarizzazione riguarda tutta la città.
1: Sì, perché in città abbiamo avuto l'esperimento delle zone rosse, per cui le zone rosse hanno avuto una loro portata nel momento in cui si sono amplificate. È bene che le ascoltatrici e gli ascoltatori tengano a mente che la città di Bologna è stata la città dove l'attuale ministro Matteo Piantedosi, ministro degli interni, ha fatto la sua carriera all'interno del ministero in qualità di prefetto di Bologna, laddove ha gestito questa città nei periodi in cui avevamo anche il governo leghista, per cui la città di Bologna ha avuto una sorta di anticipazione a livello laboratoriale delle pratiche di repressione che adesso vediamo un po' in tutta Italia, anche nella città di Milano in particolare, su Napoli, rispetto alla istituzione delle zone rosse, per le quali abbiamo avuto anche una mutazione degli assetti cittadini. Abbiamo avuto un centro storico sempre più svuotato da studenti e frequentazioni di altri soggetti che non siano turisti o potenziali consumatori o comunque di status più elevato, per vedere poi dopo le periferie sempre più militarizzate e sparse di punti di smercio e compravendita di sostanze che non è più la gamma solita, ma si parlava di eroina gialla e quant'altro, per cui per 2 o 3 anni le zone rosse, malgrado la loro istituzione, a nostro parere non hanno avuto quell'efficacia lì, ed è proprio questo che si sta rivendicando, che questa militarizzazione sia stancati, per cui c'è una voglia nella città di Bologna di poter dire no all'omicidio di Stato, di poter dire no a questa repressione che abbiamo subito in questi periodi e di poter appunto immaginare delle alternative. La nostra associazione insiste nel quartiere della Bolognina e noi ci siamo resi protagoniste assieme ad ASGI, l'Associazione degli Avvocati sugli Studi Giuridici Immigrazione Emilia Romagna, di un ricorso avverso all'istituzione delle zone rosse, come quello che è successo pure a Napoli. Ahimè, per noi abbiamo perso il ricorso, perché poi dopo abbiamo avuto un'ulteriore normativa tramite l'ultimo decreto sicurezza che le istituzionalizza. Però noi ce la stiamo mettendo tutta, la città è con noi e credo che ne vedremo delle belle anche per il mese e per la prossima stagione di settembre e di ottobre. Il sindacato Sicobas è stato molto attivo, molto solerte, sollecito nel chiamare uno sciopero, che è qualcosa di emozionante, laddove il sindacato fa il sindacato, sciopera per una questione che riguarda la società civile, è complice, per cui penso che la città di Bologna abbia ancora tanto da dare.
0: E noi con questo ti ringraziamo molto, non so se vuoi spendere anche 2 parole sulla questione dello scudo penale che protegge i poliziotti, tra le cui mani è morto Fakir.
1: Certo, Allora, noi abbiamo la abbiamo, come si dice, la fortuna, sfortuna di essere la prima città ad avere una prima applicazione di quella che è volgarmente chiamato scudo penale, effetto dell'ultimo decreto sicurezza, decreto legge 23-26, che introduce delle disposizioni procedurali differenti. Noi avevamo questo per le professioni legate alle forze di polizia, poi abbiamo anche uno scudo penale per le professioni sanitarie legate alla legge, introdotte dalla legge 26-2026. In entrambi i casi, in entrambi le previsioni normative, abbiamo questa introduzione da parte del legislatore nelle norme procedurali di procedura penale, in particolare una norma rivolta agli operatori del settore, le procure, dove oltre ai classici registri, quindi il registro delle notizie di reato, il registro delle notizie di non reato, laddove vanno tutte le notizie per le quali, sapete, a volte ci fermano per strada e rimaniamo stupiti che i poliziotti, magari gli operatori di quel momento, sono a conoscenza di informazioni nostre che noi pensavamo fossero riservate. In realtà ci sono già dei registri che funzionano in armonia e rendono di sistema. Questa ulteriore introduzione del registro cosiddetto chiamato modello 45 bis porta alla obbligatorietà di iscrivere gli operatori sia sanitari che di polizia in un registro a parte che possa portare ad una valutazione sulla correttezza e sull'opportunità e sul rispetto delle linee guida, delle procedure previste per i loro interventi. Per cui vi è una sorta di rifiuto dell'automatismo che vigeva prima dell'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto. Si sente spesso sia nei giornali questa dicitura, come atto dovuto, che era una garanzia costituzionale legata al concetto di uguaglianza e al principio dell'accertamento della verità. Per cui anche se non sei stato tu, è un atto dovuto acclararlo, e se non hai commesso niente non ci sono problemi. In questo modo il governo rende una potenziale impunità, perché come ci riferiva l'avvocato Anselmo, che ha lasciato delle dichiarazioni recenti, l'avvocato Anselmo che è stato incaricato dalla famiglia quale legale della vicenda, della giudiziaria che ci sarà, ed è stato anche legale della famiglia Cucchi, è stato legale della famiglia Mogherini e tanti casi di specie. E lo stesso ci riferiva nella sua comunicazione della difficoltà di poter condurre delle indagini specifiche, delle indagini che possano superare le eventuali reticenze o difficoltà da parte delle istituzioni, e in questo caso lanciava un allarme. E se anche io faccio appello alla società civile tutta, perché è un mostro giuridico che non consentirà di svolgere questo tipo di lavoro della difesa, ma anche delle indagini, perché c'è un'abbreviazione dei termini. In 120 giorni saremo obbligati a depositare tutti gli atti necessari per poi dopo l'apertura dell'udienza preliminare, l'avviamento di tutto il processo. Saremo costretti, le parti legali, le vittime, ma anche il PM, per acclarare la verità a 120 giorni. Considerate che per la famiglia Cucchi ci abbiamo impiegato 13 anni, per la famiglia Mogherini siamo arrivati adesso dal 2014 alla sentenza della CEDU, dal 2026 al 2014, per cui immaginate 120 giorni. Per cui questo mostro giuridico, superato il momento di trauma e shock e di cordoglio, sarà il prossimo punto che dovremmo attaccare, su cui si dovrà concentrare la nostra lotta.
0: Ti ringraziamo molto anche per questa spiegazione, insomma, di questo mostro giuridico che è venuto fuori con tutta la sua evidenza in questo, nel caso di questo omicidio. Rimarremo, insomma, con gli occhi aperti su Bologna e a risentirci presto.
1: Posso certo, un piccolo inciso?
0: Puoi dire quello che vuoi.
1: Grazie, sei gentile, e ringrazio ancora la vostra radio per averci dato l'occasione. E volevo comunicare della morte avvenuta queste ore, questa mattina, di Amin Bessoud, 25 anni, con fragilità psicologica.
0: Abbiamo dato la notizia, insomma, stai parlando, insomma, del caso a Cosenza di questo ragazzo.
1: Del caso a Cosenza, perché facendo parte della rete antirazzista non posso non citare certo, l'ultima vittima di questa nostra lotta che non si fermerà. All colors are beautiful, noi ci crediamo davvero.
0: Anche perché anche in questo caso, insomma, questo ragazzo è precipitato dal balcone di casa dove era i domiciliari, e in casa c'erano i carabinieri.
1: Esatto, abbiamo queste tragiche coincidenze, abbiamo queste tragiche fatalità per le quali ormai siamo abituate a sapere chi è stato, ad avere una certa consapevolezza che il percorso è lungo, e come è stato per l'esordio di questa nostra intervista, siamo molto preoccupati per il dilagare del fenomeno anche qui in Italia e dell'assenza di empatia e solidarietà, come si vedono dai commenti online, da quanto è successo anche con la Fakir, che non si riesce più a solidarizzare. E la solidarietà è l'unica arma che possa affrontare questa repressione che arriva dal sorgere delle destre, da questo neofascismo che non si dichiara fascista, ma si dichiara razzista tranquillamente, si dichiara sessista. Quindi dobbiamo ricorrere a tutti gli strumenti intellettuali che abbiamo, culturali, per poter affrontare questa bestia. Ecco.
0: Grazie
1: a tutti ancora per l'ascolto.
0: Grazie a te.
1: Che riposino in pace Fakir, che riposino in pace.

Buongiorno da Rossa, sono le 8 e 1 minuto e 35 secondi, l'ufficiale orario di Radio Onda Rossa di questo lunedì 27 luglio. Come al solito, la mattina è dedicata alla rassegna stampa, ma non cominciamo prima di avervi dato i nostri recapiti, che è il telefono 06 49 17 50. Il sito internet di Radio Onda Rossa, dove potete ascoltare tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e soprattutto sottoscrivere affinché questa radio rimanga e continui a trasmettere libera e indipendente.

0: A questo punto cominciamo con la sigla.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E invece questa mattina il computer si è acceso e vediamo che continui a funzionare ogni cosa. Dunque, dalle prime pagine dei giornali abbiamo con noi qualche esempio in cartaceo e poi andremo anche a vedere qualcosa tramite il web, soprattutto se escono notizie di una qualche rilevanza. E ovviamente a occupare le prime pagine dei giornali oggi ci si divide fra la Valsusa e quindi la manifestazione Notav e l'attentato a Berlino, dove un attentatore ha investito la folla durante il Gay Pride e ha ucciso una persona e ferite diverse altre. E andiamo con ordine, vediamo come comincia la Stampa. Ecco, come dicevo, i PM, Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore ai Notav: non tolleriamo connivenze. Diversi sono gli articoli che rimandano poi alle pagine interne della Stampa. Ovviamente la Stampa, giornale di Torino, è quella che più di altri focalizza su questa questione degli scontri che ci sono avuti tra manifestanti e forze dell'ordine durante la manifestazione Notav. Quindi il cardinale Repole, una violenza terroristica. L'articolo di Caterina Staminna, ne leggiamo l'incipit: condanna gli antagonisti Roberto Repole, vescovo di Susa e arcivescovo di Torino. Non meritano alcuna comprensione, sono pura violenza terroristica incompatibile con il Vangelo. Bene. Quindi l'articolo di Giuseppe Legato: francesi e spagnoli, i 1000 black bloc con la regia di Asca. Le indagini sono in corso, ma agli inquirenti è già chiaro un quadro preliminare. La regia degli scontri è di Ascatasuna. La maggioranza dei violenti sono anarchici francesi e spagnoli. E quindi infine altri articoli al centro del giornale. Capurso, Ricci, Sola, tutto è bruciato, dato alle fiamme.

stampa e sulla spalla sinistra è di Antonio Di Rosa, La democrazia non si tocca. E Antonio Di Rosa mette insieme un po' capre e cavoli e cerca di tenerle insieme. E guardate cosa succede in questo benedetto paese: un gioielliere finisce in carcere perché ha sparato alla spalla di 3 rapinatori in fuga, ne uccide 2 e ne ferisce un altro, li prende a calci, non lo dice. La destra lo difende come se fosse un martire, e sul martirio costruisce la sua campagna sulla grazia e sulla difesa, sempre legittima. Ma se si sdogana la giustizia privata, lo Stato che fine fa? La sinistra sostiene invece che deve scontare la pena, in questo caso difende lo Stato. Accade poi che la moglie di Mario Roggero, da Grinzane e Cavour, ci mette una toppa. Il marito aveva chiesto la grazia sfidando Sergio Mattarella. Lei, in un'intervista alla Stampa, chiede un atto di clemenza con grande rispetto. Ma la campagna non si ferma, e il perché, in fondo, ce lo racconta il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Poco più del 45,4% dei nostri concittadini sostiene che Mario Roggero abbia esercitato una legittima difesa. Il 44,8% esprime un'opinione di segno opposto. Insomma, sono temi sensibili nella partita del consenso. Secondo scenario. Poi ci dovrebbe spiegare come si mettono insieme queste cose. A Bologna, un marocchino di 42 anni, Abderrahim Fakir, viene bloccato da 2 agenti di polizia chiamati sul posto perché l'uomo è in uno stato mentale molto preoccupante. Lo ammanettano mani e piedi, fanno pressione su di lui, Fakir muore. I fronti si capovolgono, la destra difende la polizia, cioè lo Stato, la sinistra l'attacca. Tutto questo prima che venga acclarato come e perché il marocchino sia morto. Questione ancora non chiara. Profluvio di dichiarazioni da tutte le parti, quasi a prescindere. Capisco le buone intenzioni del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a mobilitare la piazza, ma è stato troppo frettoloso. Ecco qua, insomma, gli argomenti che porta Antonio De Rosa sotto il titolo La democrazia non si tocca. Vediamo poi che altro c'è. La foto notizia centrale nella prima pagina della Stampa è quella che riguarda Berlino. Si vedono alcune persone, donne, che pongono dei fiori commemorativi vicino alla porta di Brandeburgo dopo il tragico attacco alla Pride di Berlino. Ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS. MERS, attacco alla libertà. Quindi la prima pagina della Stampa si chiude con Pirlo. Perché Pirlo e non Baldini? Ma di questo ci interessa il giusto.

Cambiamo giornale, andiamo con l'editoriale domani. Il titolo principale, qui diciamo, c'è l'articolo sull'attentato a Berlino, sta in fondo a destra della prima pagina, e manca quello sulla Notav, almeno sia. Non lo vedo, sarà all'interno. Comunque, il giornale domani apre con caso Fakir. Dopo gli insulti per la piazza, Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. E sotto, come titolo, che non c'entra niente con questo incipit, meno tasse, pensioni e benzina. Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. Vediamo, al centro rimanda agli articoli di Crippa e Iannaccone. Qui in prima pagina c'è un incipit che recita: al Ministero dell'Economia stanno già preparando l'elmetto, non per le spese militari da inserire nella prossima manovra e dare risposte al Ministro della Difesa Guido Crosetto, che vuole usare i fondi europei per il riasmo. Sarà un tema chiave e anche divisivo per la maggioranza, ma non sarà nemmeno quello peggiore. L'assetto da guerra al MEF serve per contrastare l'assalto dei partiti all'ultima legge.

bilancio della legislatura che i leader vorrebbero scrivere in ottiche elezioni. La manovra non sarà elettorale, ma solo complicata. E ragionamento a via 20 settembre. Tanti auguri per la manovra. Quindi sulla spalla di sinistra, come al solito, due editoriali, uno a firma di Lorenzo Castellani, un altro a firma di Mario Giro. Il primo parla del ruolo di Forza Italia all'interno del governo, il confronto ineludibile fra la Premier e Berlusconi. Forza Italia è un partito che ha dei padroni, questo è la democrazia da queste parti. Comunque leggiamo come inizia Lorenzo Castellani il suo articolo: nel centrodestra italiano manca un chiarimento politico che non è più rinviabile. Questo confronto riguarda il non detto fra Giorgia Meloni e i figli maggiori di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, che oggi produce un impasse nel centrodestra. La Premier è impantanata tra legge elettorale e gestione dell'ascesa di Vannacci, mentre gli alleati frenano ogni decisione. Il nodo è evidente sul piano politico. Da un lato si discute di una legge elettorale con premio di maggioranza, costruita per rafforzare il bipolarismo e garantire governabilità, dall'altro i partiti della maggioranza non riescono a sciogliere il tema dell'allargamento della coalizione verso destra, con il caso Vannacci ormai non più eludibile. Insomma, per garantire governabilità basta anche una bella dittatura, quello ancora non ci siamo, evidentemente stanno studiando come arrivarci. Invece Mario Giro parla di altro, e si parla della guerra in Europa, sul bellicismo nel continente. Europa e guerra, un paradosso utile alle destre, e questo è il titolo dell'articolo e questo l'incipit. Oggi più si è europeisti e più si invoca la vittoria contro la Russia e il riarmo, non solo come difesa o deterrenza, ma per combattere davvero. In Italia e negli stati e negli altri stati membri ci sono più leader e analisti convinti della guerra inevitabile dentro i partiti europeisti che in quelli euroscettici o sovranisti. Si tratta di un paradosso, tenendo conto che Jean Monnet diceva che è meglio combattersi attorno a un tavolo che sul campo di battaglia. L'idea di Europa è nata dal rifiuto della guerra e della logica della contrapposizione in favore di una politica di dialogo e negoziato snervante, ultrapaziente, ma sempre attuato. E invece, per quanto riguarda l'attentato a Berlino, sulla spalla, diciamo in fondo a destra, sulla prima pagina del Domani, c'è l'articolo di Francesca De Benedetti. Attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura. La Germania e l'Europa tutta tornano a fare i conti con la minaccia islamista. Sabato sera, intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino Tiergarten a Berlino ed è piombato sulla folla che stava festeggiando il Pride, investendo diverse persone. Il bilancio di una donna morta e 29 feriti. Sospettato Abdul Ballour, 21 anni, è stato ucciso ieri sera, dopo una giornata in fuga. Secondo fonti investigative ed intelligence, Ballour era stato classificato come minaccia islamica da novembre 2025, quando la polizia lo aveva arrestato all'aeroporto di Berlino. Lui aveva trascorso 3 mesi in custodia in Libano ed era stato poi estradato alle autorità tedesche. In precedenza aveva anche tentato di unirsi all'ISIS in Siria, un'occasione ghiotta per l'estrema destra di FD in ascesa per rilanciare la propaganda contro la minaccia islamista. Vogliono solo dividerci, ha affermato il cancelliere Friedrich Merz. Non fatevi intimidire. Nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. E dunque questo per quanto riguarda l'attentato a Berlino. Sotto e in fondo alla prima pagina, come di consueto, vengono riportati gli incipit, anzi i titoli di alcune rubriche che troveremo al centro del giornale. La rubrica dei fatti a firma di Federica Pennelli: la maggioranza pensa ai reati e lascia sole le vittime di violenza. Quindi lo sport, Antonella Bellutti, e questo è anche un articolo interessante, magari dopo gli andremo a dare un'occhiata, i corpi delle atlete e le TV intrusive, una liberazione professionale. Quindi per quanto riguarda la rubrica delle idee, ecofemminismo o barbarie, immaginare il futuro europeo, questa firma di Caterina Orsenigo, anche questo al centro del giornale. Andiamo avanti, prendiamo la pagina del Corriere della Sera. Anche il Corriere della Sera riporta sia le questioni dell'attentato a Berlino, sia quelle
dei scontri in Piemonte. Esultano gli organizzatori. Grande giornata. Gli agenti feriti sono 124. È un attacco allo Stato. Piante dosi. Scusate, si era abbassato il cursore inavvertitamente, spero che mi abbiate siate riusciti ad ascoltarmi. Comunque, piante dosi, serve unità, la politica prenda le distanze. Identificati 436 no-TAV. E Florenza Sarzanini ci rimanda a pagina 2. Il ministro Piantedosi parla di attacco allo Stato e invita tutte le forze politiche a condannare la violenza di piazza. Quindi Alfio Sciacca, che ci manda anche lui al centro del giornale, bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre, cercavano il morto. E ancora l'audio di un agente, brucia tutto, mai visto tante pietre, le voci delle divise. Quindi l'articolo di fondo è sulla spalla sinistra, il Corriere di Angelo Palenbianco. L'Europa cambierà volto, si chiede e ci chiede evidentemente. Nel prossimo anno ci saranno elezioni generali in Italia, Francia, Spagna, Polonia. Seguiranno negli anni successivi le elezioni in Germania e il Regno Unito, se non ci saranno elezioni anticipate. Significa che se presto il volto politico dell'Europa potrebbe essere diverso da quello che abbiamo fin qui conosciuto. La posta in gioco sarà altissima. Resisteranno gli elettorati alle lusinghe e al richiamo dei movimenti nazionalisti? Riceverà nuova linfa il processo di integrazione europea? O invece si arenerà per sempre, o comunque per un lungo periodo? Ai posteri l'ardua sentenza, sembra suggerirci Palenbianco, qui lo lasciamo così com'è. Invece Mario Platero ci parla dell'America e quattro minacce per la rubrica politica economica. Ci sono quattro minacce che incombono sull'economia americana, separate ma sincrone, con il rischio di una sofferenza per borsa e crescita se dovessero passare da un perimetro settoriale a un contagio sistemico. Le quattro variabili non sono cosa da poco e personaggi autorevoli come Jamie Dimon, CEO e presidente della JP Morgan, la più grande banca al mondo, hanno in varie occasioni richiamato l'attenzione su certe forme di esuberanza che in altri tempi, ma in circostanze simili, la geniale creatività del compianto Alan Greenspan definì irrazionali. Bene, questo è l'incipit di Mario Platero. Vediamo cosa manca dalla prima pagina. C'è quindi una fotonotizia sulla sinistra, scusate, sulla destra del Corriere della Sera, e si tratta di Berlino. Berlino, Abdul Balu voleva unirsi all'ISIS. L'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Una volta circondato, Abdul Balu, credo che si pronunci così il suo nome, Balohut, 21 anni, l'attentatore al Pride di Berlino, è corso incontro agli agenti con il coltello in mano ed è stato ucciso. Cittadino tedesco di origini libanesi, era legato ad ambienti islamisti, le tracce di un presunto complice. E dunque questi sono gli agenti, che immagino anche ben addestrati, comunque nulla possono fare contro un ragazzo con il coltello in mano se non sparargli e ammazzarlo. E mi lascia perplesso, evidentemente tutti i film che vediamo di azione sono cose che nella realtà non esistono, il disarmare una persona anche insomma che cerca di aggredirti, gli si spara e si fa prima evidentemente. Comunque il caso Pirlo ce ne importa poco. Roggero dal carcere, un vigilante per proteggere mia moglie, teme per la gioielleria, quando calerà il clamore mediatico, confida Roggero al legale, ho detto a mia moglie di prendere una guardia giurata. Beh, dunque torna la questione di Yara Gambirasio, il killer di Yara è l'unica verità che manca. L'articolo di Armando Di Leandro, questo perché probabilmente, ecco, sono 13 anni dalla scomparsa di Yara, e tra la palestra e la casa, la normalità spezzata e la paura di una famiglia diventano ansia collettiva. I genitori, Bossetti dica la verità. E dunque questo articolo conclude la prima pagina del Corriere della Sera.

Andiamo avanti con un'altra testata, questa volta è La Repubblica. La Repubblica sulla sinistra riporta due articoli, il primo riguarda Berlino, il secondo in Otav. E a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz, vogliono dividerci. Questo è l'incipit degli articoli che poi continueranno al centro del giornale. È stato ucciso dalla polizia Abdul Balut, 21 anni, attentatore del Pride di Berlino. Sabato sera si era scagliato sulla folla a bordo di un van, provocando un morto, una morta, in realtà, e 29 feriti. Ha tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato fermato in Libano e rimpatriato. Il cancelliere Merz, vogliono dividerci, difendiamo insieme la nostra libertà. Quindi invece gli articoli riguardano la Notav, firma di Gottardo e Vecchio. Notav, un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. Sono più di 400 i manifestanti identificati per gli scontri di sabato in Valsusa durante la protesta contro la Tav Torino-Lione, alcuni provenienti da Francia, Germania e Belgio. Oltre 120 gli agenti feriti. Nel cantiere di Chiomonte, dopo l'assalto degli incappucciati, si contano danni per un milione di euro. Sequestrati ordigni e Molotov, il questore di Torino, è stato un'escalation di azioni di guerra. Addirittura la vignetta di Altan al centro della prima pagina, c'è una classica figura di Altan, una signora, che una caricatura della Meloni, che dice: andate a piedi, che fretta ci avete. Questa cosa probabilmente riguarda il caro benzina. Dunque, addirittura un articolo di Giordano Bruno Guerri: Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero. Su questa questione, leggiamo l'incipit, poi capiamo, ma sicuramente almeno io non leggerò l'articolo di Giordano Bruno Guerri. Non ama il calcio perché, a sentire chi lo ama, la sua squadra ha sempre ragione, l'altra ha sempre torto, e l'arbitro è cornuto quando fa comodo che lo sia. Per questo stesso motivo ho smesso di scrivere sui giornali, perché quelli di destra come quelli di sinistra fanno da megafoni alle proprie parti politiche. E però, caro Giordano Bruno Guerri, evidentemente sei ricaduto nell'errore. Dunque, quindi Paolo Gentiloni, il commento di Paolo Gentiloni dal titolo: tra Europa e Stati Uniti la guerra commerciale sarà sul digitale. Le conseguenze economiche delle guerre di Donald Trump, la guerra all'Iran e la guerra commerciale sono sempre più preoccupanti. I 100 giorni che ci separano dalle elezioni di metà mandato non promettono nulla di buono. Il presidente ha bisogno di esibire successi che non sa come conseguire. Economici per la sua famiglia ne ha avuti diversi successi, insomma. Dunque, invece, sulla spalla destra del giornale, la Russa, bene per l'Italia, Meloni al colle, c'è il lancio della Meloni alla presidenza della Repubblica. Sotto l'articolo di Consita De Gregorio, appunto, immagino richiamando questo pensiero di La Russa, l'assalto al Quirinale. L'assalto al colle è in atto, conviene farci caso adesso, ruotare la testa di lato, alzare il mento, puntare all'orizzonte, abbassarsi a guardare sotto la superficie del cicaleccio, evitare che l'assalto passi dall'angolo cieco. L'angolo cieco dell'occhio, quello che ci impedisce di vedere quel che sopraggiunge da dietro fino a che non l'abbiamo davanti, cioè quando è troppo tardi per evitarlo. E cara Concita, qui non c'è nessun cieco, ma l'assalto al colle lo stiamo registrando da parecchi mesi, se non anni. E quindi il premierato non incanta l'elettore di sinistra. Questo è a firma di Ilvo Diamanti. È ormai da tempo che il ruolo dei leader ha superato quello dei partiti. Il primo ad aver tracciato questa tendenza è stato Silvio Berlusconi negli anni 90, quando impose e si impose fondando Forza Italia, la cui immagine e identità coincidevano con la sua persona, e per questo motivo venne definito un partito personale. Bene, e quindi c'è un articolo su Tina Anselmi, perché se non sbaglio sono 50 anni da quando è stata nominata ministra. Tina Anselmi, la prima ministra donna in Italia, orgogliosi di Tina quando divenne la ministra Anselmi. L'articolo al centro del giornale è a firma di Maria Novella De Luca.

Prima di andare avanti col cartaceo, voglio leggervi questa pagina del il giornale che prendiamo dal web, perché è veramente indicativa, insomma, di come si muovono, cosa pensano questa gentaglia che scrive sul giornale fondato da Entro Montanelli, un altro galantuomo, come ben sappiamo. È diretto da Vittorio Feltri, un altro galantuomo. Comunque, odio islamista al Gay Pride di Berlino. La jihad uccide gli amici LGBT. Ma anche il Q e il plus, quindi sarebbero amici degli islamisti, della jihad islamica, quegli stessi dove fondano i propri governi e stati sull'omofobia, dove l'omosessualità viene condannata a morte, e sono loro gli amici di LGBT. Eppure tutto questo Vittorio Feltri evidentemente lo ignora. L'attentato a matrice fondamentalista, Abdulgia condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno pro-pal stanno con chi li stermina. Siamo veramente al delirio. Dunque, noi riprendiamo la carta che tanto ci piace e abbiamo tenuto per ultimo, almeno tra i giornali che abbiamo qui con noi, quello del Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano articola in maniera differente rispetto a tutti gli altri per quanto riguarda le notizie che vengono dalla Val di Susa. E quindi magari da questo giornale andremo poi a leggere gli articoli al centro del giornale che riguardano questi fatti. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. TAV, due punti, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Questo è l'articolo. Quindi c'è una foto sugli scontri, dove si vede nulla in questa foto. Comunque, della Cioppa, ex questore, il fermo preventivo del DL Sicurezza ha già fallito. Ordine pubblico usato per i voti. Intanto i lavori vanno a rilento. Addio scadenza 2033. L'Unione Europea più fondi privati. A proposito di fermo preventivo, insomma, abbiamo registrato il fatto che tutti quelli che scendevano, ragazzi e ragazze, che scendevano dai treni a Torino sono stati identificati, fotografati, perquisiti e quanto altro. E questa è l'idea, appunto, di libertà e democrazia, secondo il governo Meloni. Andiamo avanti, e sulla spalla a sinistra gli incipit di articoli che poi riportano al centro del giornale. Il primo parla del Pride di Berlino, la polizia uccide il 21enne sospetto, un morto e 29 feriti. Inchiesta Mediapart, USA, due punti, l'ICE seguita a sparare a morte senza un motivo. Quindi Gerardo Colombo titola Un'Italia cattiva che genera solo discriminazione. Infine, sempre sulla spalla sinistra del giornale, del Fatto Quotidiano, la grande elusione, scusate, il paradiso fiscale di Shell, 6,2 miliardi nascosti a Nassau. Poi, in cima, sotto il titolo della testata, si parla di giustizia. I suoi al DAG e al DAP di chi parla e si rivede pure Bartolozzi, carceri e tribunali, due punti, Delmastro comanda ancora al ministero. E quindi ritorno in grande stile di Delmastro. Quindi per Medio Oriente, coloni israeliani incendiano due moschee. Ecco, questo è una cosa che non abbiamo trovato sulle altre prime pagine dei giornali. Stati Uniti e Iran riprovano a trattare. In Libano e West Bank, raid dell'IDF, ossia l'esercito israeliano. Poi, altra fotonotizia, al centro del giornale è un murales su un muro della capitale venezuelana. Il petrolio del Venezuela, mega bottino per Trump. Gli americani decidono su tutto e intanto prelevano ricavi, mentre da parte sua l'Europa sta zitta, il nostro antiimperialismo a singhiozzo si è fermato nel Donbass. E titola Garavini.
Quindi in fondo la questione della nazionale di calcio, e con questo diciamo possiamo chiudere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. E adesso ci prendiamo un attimo di pausa con l'automatico, sperando che ce la mandi buona.

E va bene, è andata così, ha scelto l'automatico, sono le 8:36 minuti di questo lunedì 27 luglio, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, della consueta rassegna stampa che apre tutte le mattine questa, le trasmissioni in diretta di questa radio. Abbiamo visto che l'unico giornale, almeno che avevamo noi a disposizione, a parlare delle questioni della Palestina, e riguarda appunto il Fatto Quotidiano. E a questo punto voglio leggervi però un articolo molto lungo, ve ne leggo magari una parte, però molto bello, drammatico e difficile da leggere senza che appunto ci si rizzino i peli sulle braccia. È a firma di Lavinia Marchetti e lo troviamo sul suo blog, credo che sia, e se volete andarlo a vedere, laviniamarchetti.substack.com, Substack scritto così come ve l'ho letto, con la CK finale. E il titolo di questo articolo è: niente ci può distrarre da un genocidio. Gaza, diario di un genocidio, 28-25 luglio. L'incipit è particolarmente interessante e reale di quello che sta succedendo non solo in Palestina ma in tutto il mondo. Gli avvenimenti italiani sembrano scollegati da Gaza, ma come ho già scritto mille volte, Gaza è un laboratorio dove si sperimenta una nuova forma di gestione delle popolazioni, legacy, poveri che aumenteranno a dismisura. Ciò che oggi da noi sembra inverosimile molto presto accadrà, e Gaza ne è solo un esempio estremo, appunto, una sperimentazione, un laboratorio per ciò che funziona e per ciò che non funziona. Quindi ripercorriamo l'ultima settimana in quella prigione a cielo aperto. Bene dice Lavinia Marchetti quando parla di laboratori. In questo senso vanno tutte le misure restrittive che non solo in Italia con i decreti di sicurezza, ma insomma in giro per il mondo vengono applicati, e anche il controllo invasivo, i controlli in qualsiasi parte voi vi possiate trovare, dove potete essere fotografati, riconosciuti, schedati e quanto altro. Effettivamente fra il disastro del clima, economia e quant'altro, ci si aspetta qualche miliardo di nuovi poveri intorno al globo terrestre. In qualche modo insomma dovranno tenerli a bada, perché se oggi bene o male quanti saranno, un paio di miliardi di schiavi abbiamo nel mondo che si riescono a tenere magari nel sud-est asiatico, in Africa, ma anche in Europa, vediamo quante categorie di schiavi al lavoro nell'Occidente possiamo trovare. Quando questi raddoppieranno, triplicheranno di numero, sarà difficile porre un freno alle loro rivendicazioni, e quindi ci si arma, ci si attrezza in modo di poter continuare a tenerli in schiavitù, che muoiono da soli oppure ammazzati dai nostri vari tutori dell'ordine, soldati e quanti altri pronti a premere il grilletto. E dunque questo che stavo leggendo è di Lavinia Marchetti, è il diario di un genocidio, appunto, di questi giorni, dal 18 e il 25 luglio, di cose successe a Gaza e in Cisgiordania. Come vi dicevo, l'articolo è lungo, ve ne leggo uno stralcio per quanto riguarda cominciamo la giornata del 19 luglio. 21 pecore e 2 uomini morti. La domenica sera alcuni coloni sono entrati a Deir Jahir, ad est di Ramallah, sostenendo di cercare bestiame rubato. Soldati e poliziotti li hanno scortati come d'abitudine, in questa perfetta sinergia. Quando gli abitanti sono radunati per proteggere il proprio bestiame e la propria terra, sono partiti gli spari. Sono morti Odefa Farahina, 53 anni, membro del consiglio del villaggio e proprietario di un negozio di fiori, e Abdullah del Rashid Abu Muk, 26 anni. Il padre del ragazzo ha raccontato che i coloni portarono via 21 pecore di sua proprietà, altre 50 furono sottratte a un altro abitante. Un filmato esaminato dal Guardian mostra un colono che conduce una pecora protetto da 4 soldati, immagine rivelatrice di come funzionano le cose da quelle parti. Mi sono fermata su questa scena perché contiene quasi tutto. Osserviamo insieme la sequenza tipica: si entra armati in un villaggio palestinese, si porta via il bestiame. Se gli abitanti reagiscono, la loro reazione diventa la prova del pericolo che rappresentano. A quel punto interviene l'esercito e protegge i coloni.
Il colono arriva come aggressore e si trova proprietario da proteggere e vittima. Nelle stesse ore ad Al-Tuwani furono incendiate abitazioni e una moschea. Le fiamme raggiunsero campi e oliveti. Altrove vennero colpite altre proprietà. La stampa colloca spesso fatti simili nelle righe finali solo perché manca un numero abbastanza alto di cadaveri. Eppure una famiglia può essere espulsa anche senza funerale. Basta incendiare il raccolto, magari bloccare una strada verso scuola. Poi quando la famiglia partirà, e partirà perché vengono meno le condizioni di base per vivere, qualcuno parlerà di trasferimento volontario. Sempre il 19 luglio il movimento dei coloni Nakala ha promosso una marcia verso Gaza per chiedere il ritorno degli insediamenti nella striscia. Ministri e parlamentari della maggioranza avevano annunciato sostegno. Bezalel Smotrich ha salutato i partecipanti. Shlomo Kari ha sostenuto apertamente il progetto coloniale, mentre le cancellerie europee ripetevano la parola ricostruzione. Larga parte del governo israeliano discuteva già di chi avrebbe occupato le rovine con la bava alla bocca, in stile fumetto. E questa era la giornata del 19 luglio. Andiamo al 20 luglio. L'ospedale dove dormivano gli sfollati. Lunedì due missili hanno raggiunto l'ospedale Hayyaman al-Sayed di Jabalia, usato anche come rifugio. Le fonti sanitarie hanno riferito di 2 morti e 16 feriti, in gran parte bambini. Il luogo dovrebbe servire a curare. A Gaza deve anche accogliere chi ha perduto la casa. Il bombardamento ha messo assieme nello stesso edificio il malato e lo sfollato. A Beit Hava, nel sud-est di Hebron, le forze israeliane hanno demolito l'abitazione di Hamad Yasser Masalmeh, lasciando senza casa 9 persone. Tra loro c'erano bambini. La motivazione era quella consueta: mancava il permesso di costruzione, permesso che per i palestinesi dell'area C è quasi impossibile ottenere. Se chi fa le leggi è anche colui che colonizza, il proprietario sarà sempre in una posizione illegale. Le fotografie mostrano alcune donne sedute sulle rovine. Mi sono chiesta che cosa significhi ricevere una notifica amministrativa mentre si guarda la propria casa finita come un deserto di calcinacci. La illegalità dell'occupazione a questa forma assai disciplinata, tipica delle finte democrazie, ti mandano un documento, un messaggio e poi ti demoliscono tutto e si appropriano del tuo terreno. Negli stessi giorni l'alta corte israeliana ha respinto il ricorso di 5 organizzazioni che chiedevano di riaprire il percorso sanitario fra Gaza e gli ospedali della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. Tra i ricorrenti figurava Hussein Mattar, 39 anni, malato di cancro. Aveva bisogno di una chemioterapia assente nella striscia. La Corte ha suggerito di rivolgersi a paesi terzi. Gli ospedali adatti si trovano a poche decine di chilometri. Il malato viene non gentilmente invitato a cercare un continente disponibile a curarlo. E questa è la cronaca del 20 luglio. Andiamo avanti. 22 e 23 luglio. La tregua e la fame promossa di grado. Il 22 luglio il bilancio delle autorità sanitarie aveva superato 1.160 palestinesi uccisi dall'entrata in vigore della tregua dell'ottobre 2025. 2 giorni più tardi Associated Press aveva indicato oltre 1.185 morti. I conteggi cambiano durante la scrittura, sembrano i contatori del gas delle nostre case. La parola tregua modifica il modo in cui percepiamo queste persone. Sotto una guerra dichiarata, 1.000 morti costituiscono una normale campagna militare. Gli stessi 1.000, dopo un cessato il fuoco, si sminuzzano in violazioni e presunti obiettivi. Il 23 luglio l'Integrated Food Security Phase Classification ha pubblicato la nuova analisi sulla fame. Alcuni titoli hanno annunciato che la carestia era finita. Tecnicamente, le condizioni della fase più estrema risultavano attenuate. Nel rapporto intero si leggeva che più di 1,2 milioni di persone continuavano a vivere almeno in una condizione di crisi alimentare acuta. Entro dicembre il numero potrebbe superare 1,4 milioni, circa il 67% della popolazione. In sostanza, la catastrofe è stata riclassificata come crisi. Ho immaginato il sollievo delle madri che non possono sfamare i bambini ad apprendere questo slittamento di classificazione. I programmi alimentari rivolti alle donne incinte e a chi allatta si sono ridotti. I fondi calano mentre il costo degli interventi cresce.
Israele dichiara di aver consentito l'ingresso di enormi quantità di cibo. Le organizzazioni umanitarie continuano a descrivere ostacoli nella consegna e nella distribuzione. Israele ha stabilito che basta dare la colpa ad Hamas e si risolve il problema, come d'abitudine. Il 23 luglio Itamar Ben-Gvir è entrato nel complesso di Al-Aqsa con migliaia di nazionalisti invasati, terroristi, protetti dalle forze israeliane. Ha scritto che gli ebrei presenti si sentivano padroni. Scelta interessante. Padrone designa chi entra, decide, misura la libertà altrui, colui che possiede il diritto delle armi, tra virgola, tra parentesi. Il giorno stesso emergeva anche la prospettiva che due grandi banche israeliane interrompessero i rapporti con gli istituti palestinesi, mettendo a rischio stipendi e commerci dell'autorità nazionale palestinese, l'occupazione usi fucili e conti correnti. Ebbene, l'articolo poi continua ancora a lungo, raccontando la giornata del 24 luglio e quindi la giornata del 25 luglio. Vi invito caldamente ad andarlo a cercare, questo blog di Lavinia Marchetti, che vi ripeto, laviniamarchetti.substack.com. Niente ci può distrarre da un genocidio. Questo è il titolo che dovrete andare a cercare all'interno del blog.

Gettiamo adesso un'occhiata alle pagine online dei giornali come Fanpage e Il Post. Fanpage, che titolone sul Pirlo che non sarà CT della nazionale italiana, ci porta poco. Vediamo anche l'idea di queste persone, no? Andrea Pirlo, che evidentemente non è un morto di fame, però non può fare a meno di avere i contratti in Arabia, a Dubai, anzi negli Emirati, e di fare da testimonial per un sito di scommesse russo, al di là del fatto che sia russo o qualsiasi altra cosa. I siti di scommesse evidentemente non sono un toccasana per nessuno, e anzi portano alla rovina persone e famiglie intere, però evidentemente sono fra le cose più gettonate e più reclamizzate all'interno dello sport, lo stesso sport che vorrebbe che i propri atleti non scommettessero, e però sulle loro magliette portano la pubblicità dei siti di scommesse online. Benissimo, tutto molto bello. Allora, vediamo, sfogliando, scrollando Fanpage, c'è il podcast Scanner che parla dell'attentato di Berlino. La destra odia i gay ma chiede unità contro il terrorismo, e questo è l'incipit del podcast, se magari ve lo volete andare a leggere. Quindi, per la questione, per la rubrica L'Opinione, benvenuti nel vero mondo al contrario, quello in cui la destra governa ma è sempre colpa degli altri. C'è poi una sparatoria a Seattle durante un food festival, 2 morti e 5 feriti, tra cui un bimbo di 2 anni. Violenza insensata. E solo dopo di questo troviamo la questione del clima, che dovrebbe essere la cosa che più di tutti dovrebbe essere appunto sottolineata, anche perché da questa questione delle alterazioni climatiche non ne usciremo più, e ne usciremo molto male, a meno che non si cambino completamente le politiche, e su questo abbiamo poca o nessuna speranza. Comunque, ondata di caldo torrido in arrivo, temperature fino a 40 gradi. Infine, attentato terroristico al Pride di Berlino, 1 morto e 16 feriti, la polizia responsabile è stato ucciso. Quindi via l'iter della legge elettorale in Senato, Fratelli d'Italia avvisa Forza Italia sulle preferenze, La Russa non si suicidi. Beh, insomma. Dunque, va bene, lasciamo perdere Fanpage, vediamo cosa dice Il Post. Il Post apre con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno smesso di attaccare l'Iran. Da 2 giorni, secondo alcuni funzionari statunitensi, tra le ragioni ci sarebbe la necessità di preservare le scorte di missili intercettori. Vediamo di leggere gli incipit. Domenica è stato il secondo giorno consecutivo senza attacchi statunitensi dopo quasi 2 settimane. Mike Wals, ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha detto a Fox News che il presidente statunitense Donald Trump ha deciso di interrompere i bombardamenti per riprendere i negoziati con l'Iran. Nei giorni scorsi diversi giornali statunitensi avevano scritto di come esponenti dell'esercito e consiglieri di Trump gli avessero detto che i nuovi attacchi contro l'Iran avevano raggiunto i limiti della loro efficacia e che continuare i bombardamenti poteva portare a una riduzione eccessiva delle scorte di missili negli arsenali. Alcuni funzionari statunitensi hanno detto al New York Times che la decisione di Trump sarebbe almeno in parte dovuta al fatto che gli Stati Uniti stanno esaurendo i missili intercettori da usare per abbattere i missili iraniani. Bene, poi l'articolo continua a lungo, se volete ve lo leggete, sta sul Post, e vi segnalo semplicemente che invece Donald Trump ha smentito, che loro sono pieni di missili, la nazione più armata del mondo, ci possono fare anche l'insalata con tutti i missili che hanno. Certo, sì, la paura è che questi cessati bombardamenti non siano poi il preludio per mettere i piedi a terra da parte dei militari statunitensi e israeliani, e il che sarebbe veramente una tragedia non solo per loro ma per tutto il mondo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

quando sono le 8.56 e voi siete ad ascolto delle frequenze di Radio Onda Rossa, sia DAB sia in modulazione di frequenza, che sono gli 87.900, sia in tutte le maniere che riuscite a trovare, compreso quello di ascolta la diretta, il tastone che trovate nella pagina, nell'home page del sito della radio, www.ondarossa.info. Noi, come preannunciato, andiamo a leggere gli articoli che riguardano l'assalto ai cantieri del TAV e sulle pagine del Fatto Quotidiano, che occupano tutte pagina 2 e pagina 3. Il primo articolo che vediamo è quello a firma di Carlo Di Foggia: il flop oscurato dalle botte. Il tunnel del TAV non esiste. Del 2008 l'economista Roberto Perotti, poi chiamato come commissario alla Spending Review da Matteo Renzi, scrisse sul Sole 24 Ore che deturpare una vallata per ridurre le emissioni dell'1% al costo di 16 miliardi è un buon investimento per le imprese appaltatrici, non per il Paese. I dati sul traffico merci passeggeri, in calo allora come oggi, non giustificavano i costi. 18 anni dopo siamo sempre lì. Gli scontri in Valsusa di sabato rischiano di oscurare la realtà o di essere l'unico momento in cui affiora. E la realtà è che il TAV Torino-Lione non è giustificato dai numeri, ma oggi non pare nemmeno realizzabile nei tempi e nei costi previsti e già rivisti. I lavori annaspano, anche se TELT, la società italo-francese deve realizzare l'opera, ripete che saranno completate entro il 2033. Significa finire tutto entro il 2030 per procedere poi con gli impianti e il collaudo. Giova ricordare che al cantiere di Chiaumonte, assaltato sabato, non è stato scavato nulla del tunnel di base. Tutto avviene dal lato francese. Al momento gli scavi sono fermi al 18% del totale, che è di 118 chilometri. Cioè le due canne del tunnel da 57 km ciascuna e le due gallerie da 1,9 km per l'interconnessione tra Susa e Bussoleno, oltre a 50 km di gallerie di servizi. Studi e lavori preliminari partiti 25 anni fa non sono ancora finiti. Tra il 2016 e il 2019 sono stati scavati 9 km con una fresa meccanica, la cosiddetta TBM, chiamata Federica. Poi il contratto con TELT è scaduto ed è stata smontata. Fino al 2025 si è avanzato per 12 km con le cariche esplosive. Le TBM servirebbe proprio per accelerare. A settembre ne è arrivata un'altra che hanno chiamato Viviana. In 10 mesi doveva fare 3 km, ma ha percorso meno di 300 metri. Se questi sono i rapporti, invece del 2030, per finire i lavori saranno il 2100, evidentemente. Invece di avanzare di 15 metri al giorno si ferma a poche decine di centimetri. Secondo i media francesi si è arenata nel fango, con problemi ai nastri trasportatori che allungheranno i tempi di almeno 2 anni. TELT ammette che è stata ferma 5 mesi e che ora avanza lenta per problemi geologici. Sono peraltro gli stessi che la vecchia talpa incontrò 10 anni fa e che portarono a un rallentamento anche allora, solo che stavolta l'ordine di grandezza sarebbe assai più rilevante. Le TBM servono a frantumare le rocce, tirare fuori i detriti e installare i blocchi di cemento per la galleria. TELT dice di averne ordinate 7 in Germania, ma solo per portarle e installarle ci vuole oltre un anno. Viviana è lunga 180 metri e larga 10. Oggi ne è in funzione solo una e da maggio è iniziato il trasporto di un'altra. Anche raddoppiando i tempi attuali servirebbero 25 anni. L'altro motivo di imbarazzo è economico. Il costo aggiornato del tunnel è di 14,7 miliardi, nel 2012 era di 11, che salgono a 16,1 con gli studi e i lavori preliminari. Solo per il potenziamento della linea fra Modane e Dijon, per la tratta francese, servono 1,3 miliardi, altri 7,2 per le tratte di accesso al tunnel che i francesi non hanno intenzione di programmare. Un mese fa a Parigi ha fatto sapere la conferenza intergovernativa che l'inizio lavori slitta al 2038 e la conclusione al 2045. Al momento siamo alla progettazione preliminare, che peraltro prevede 3 tunnel da 54 km a binario unico,
da Lione al tunnel non ci sarà molto tempo, per molto tempo l'alta velocità. Per la tratta italiana tra Vigliana e Orbassano servono 3 miliardi, mentre Torino non ha fondi per le sue metropolitane. Chi mette i soldi? Finora l'Italia ha allocato il 37% dei 6 miliardi stanziati, la Francia è ferma a 1,7. Insieme non fanno il 60% dei costi del tunnel, il resto dovrebbe arrivare dall'Unione Europea, però è ferma al 12% e serviranno ulteriori cicli di bilancio che durano 7 anni per aumentare i fondi. Aggiungi il rappresentante della Commissione, ha ipotizzato il ricorso ai fondi privati. È la stessa trafila ipotizzata 20 anni fa con il ponte sullo stretto di Messina. Si è visto come è finita. Bene, queste tutte cose che ben sappiamo e comunque è bene che qualcuno le ricordi a chi legge. Quindi altro articolo a firma di Ferruccio Sansa, in fondo alla pagina 2 del Fatto Quotidiano. 40 anni di Notav, nati nel 1989, dalle malghe alle battaglie globali. Meno volti storici, in migliaia da fuori, la lotta in Valsusa cambia. Non c'è più solo il treno. Andiamoci a leggere questo articolo. Un totem, ecco il TAV. Gliel'hanno costruito in mezzo alla Valsusa, in mezzo all'Europa. È il simbolo del potere che ignora chi protesta, chi cerca alternative. La responsabilità di quello che succede è chiara. Così il politologo Marco Revelli. Ascoltando la voce di chi c'era in questi giorni, da una parte e dall'altra, il dubbio viene. C'entra ancora solo il TAV? Quell'opera infinita che non si capisce se sia fatta per far viaggiare treni o miliardi, che doveva essere pronta nel 2015 e ora si spera nel 2033. Partiamo dall'inizio, 1989, un altro mondo, gli anni del crollo del muro, e diversa era anche la protesta. I Notav erano una voce anomala, il movimento unisce mondi diversi, il localismo estremo degli abitanti delle frazioni e la protesta globale contro uno sviluppo basato su opere da miliardi, un po' il seme del G8 di Genova. Ma c'è anche un legame fra generazioni. Nelle manifestazioni incontri anziani e giovanissimi, c'è pure un trasversalismo ideale e politico, cattolici e comunisti, così come tra i nemici dell'opera, ma soprattutto tra i sostenitori, sinistra e destra si confondono. Anche qui nascono semi, perché accanto ai Notav si schierano dall'inizio Beppe Grillo e figure che poi troveranno casa nel Movimento 5 Stelle, sempre Revelli. Ho seguito l'aurora del movimento. C'era una grande ricerca anche delle proprie radici culturali. Il nemico da combattere era chiaro, quel progetto ancora da realizzare del treno che divora le montagne e i miliardi, come urlavano nelle manifestazioni. Con il passare degli anni la protesta locale incrocia i grandi movimenti mondiali. Ai tempi del G8 nasce la bandiera bianca con il treno barrato in rosso. Lo scontro si inasprisce, trova simboli e luoghi. Nel 2005 Venaus, le forze dell'ordine sgombrano, ci sono scontri. L'8 dicembre una marcia con 30.000 persone, poi ancora nel 2010 e 2011, ma il nemico non si vede più, è sotto chilometri di roccia. L'opera procede, siamo a 20 chilometri di gallerie, ancora non si sa davvero cosa ne sarà. Anche il movimento deve ritrovare un senso, tante cose sono cambiate. Nel 2024 muore Alberto Perino, volto e anima della protesta. Perino, che si richiamava alla disobbedienza con quella faccia e quelle parole scolpite di pietra. Altri protagonisti come Chiara Sasso e Claudio Cancelli lasciano spazio a nuove figure, a una leadership più diffusa, anche secondo i critici a un minor radicamento locale. Basta la valle stanca, dice qualcuno. L'opera senza fine rischia di logorare e trasformare la protesta? Le mobilitazioni continuano, proprio come il Festival Alta Felicità che si teneva in questi giorni e ha richiamato migliaia di persone da tutta Europa. Tende a perdita d'occhio sulle alture. Si parla di TAV, Palestina, diritti, sanità, tecnologia, democrazia. Il paradosso è che, vista dall'altra parte, dagli uomini con la divisa, alcune contrapposizioni sfumano. Il TAV non sarà finito prima che io vada in pensione. Deve ancora arrivare la talpa, si fa scappare un agente con l'elmetto. Aggiunge, certi dubbi li condivido, ma il punto ormai

tacere il dissenso. Noi in fondo ce l'abbiamo solo con l'autorità, è l'opposto. Noi siamo tanti, vogliamo difendere spazi di libertà, di diritti, di dissenso. Il nostro scopo non è picchiare, ma combattere questioni concrete come quest'opera folle. Bene, questo articolo, insomma, vengono riportate anche le opinioni di qualcuno con la divisa dell'elmetto.

odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si è

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

Ebbene, il risultato è impossibile interrompere il capolavoro di De André, cioè, spero che ve lo siate ascoltati come me con grande piacere. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, sono le 9:14, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sui 97, 87, 900 della modulazione di frequenza. Vi ricordo il nostro numero di telefono, è 06 49 17 50. Spero che l'ascolto della radio sia buono, se non ottimo, e comunque, come sapete, se non riuscite a ascoltare la radio sulle frequenze FM, potete provare ad ascoltarla sul DAB e sicuramente invece ci riuscirete andando sul sito www.ondarossa.info, dove potrete ascoltare la diretta in streaming. Allora, ho scelto Editoriale Domani come giornale da sfogliare per leggere un po' a volo d'uccello le notizie in esso presenti. A pagina 2 si parla dell'attentato islamista a Berlino, torna il fantasma dell'ISIS col furgone sulla sfilata del Pride, una donna morta e 29 feriti. Il sospettato è stato ucciso, Abdul Balu, era già noto come minaccia terroristica. MERS, due punti, non dividiamoci. Questo l'articolo, la Germania vive il trauma collettivo di un altro tentato, di un altro attentato, un colpo al cuore nel Tiergarten di Berlino. E il cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz vede davanti a sé tempi complessi. Quando dice che questi atti hanno lo scopo di dividere la nostra società, pensa anche all'estrema destra arrembante che può speculare sull'accaduto. Del resto, mentre lui, Merz, parla ancora di società aperta da difendere, e mentre il sindaco della capitale, Kai Wegner, anche lui CDU, parla di attacco alla nostra società libera e cosmopolita, perfino qui a Roma Matteo Salvini già twitta e tuona sul fanatismo islamico, che è il problema. E se Alice Weidel, la leader di Alternative für Deutschland, non ha ancora usato le maiuscole, o se Elon Musk, che preannunciava da tempo il terrorismo in Europa, non si è fatto scappare subito un tweet, è solo questione di tempo, di opportunità o magari entrambe le cose. Il fatto che Abdul Balu, il 21enne, radicalizzato islamista, ritenuto il principale sospettato, cercato per tutta la giornata di ieri e poi trovato ucciso dalla polizia, fosse in realtà ben noto alle autorità in Germania, rende tutta la faccenda ben più complicata per il governo Merz. C'è qualcosa che stride, infatti, in quel messaggio diffuso ieri mattina dalla polizia di Berlino, che si è rivolta a una popolazione comprensibilmente scossa dopo l'assalto condotto con un veicolo bianco che ha ucciso sul colpo una donna e ha ferito altre 29 persone, travolte sabato sera intorno alle 22, mentre erano radunate al Tiergarten nella capitale per il Pride, per la Christopher Street Day Parade. Stride, cioè quella frase che le forze dell'ordine hanno diffuso nel tentativo di riaffuffare il sospettato, ve ne è almeno uno. Il 21enne Abdul B, che sarebbe Abdul Balu, esponendone la foto segnaletica e chiedendo di segnalare subito se lo si incontra. Chi conosce quest'uomo? Frase che è una procedura, ma che suona anche come un paradosso, dato che proprio l'autorità, a quanto pare, conoscevano bene Abdul. Pare che l'Ufficio per la protezione della Costituzione, che è l'intelligence, lo avesse sott'occhio fin da quando era adolescente e già attivo nell'ambiente islamista della capitale tedesca. Quel che è filtrato da fonti investigative di intelligence alla stampa tedesca è che Abdul Balu fosse stato classificato come minaccia islamista dal novembre 2025, quando la polizia l'aveva arrestato all'aeroporto di Berlino. Lui aveva trascorso 3 mesi in custodia in Libano ed era stato poi estradato alle autorità tedesche. In precedenza aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. A maggio di quest'anno, il principale sospettato dell'attentato al Pride di Berlino era stato condannato a 1 anno e 10 mesi per aver preparato un attentato terroristico. Era in pre-libertà vigilata, strumento pensato per dare a chi è più giovane modo di riabilitarsi. Dopo il suo rilascio, Abdul Balu avrebbe dovuto partecipare a un programma di radicalizzazione gestito da una società privata. Lo ha scoperto di Die Welt. Un tempo di mezzo sul quale ci sarà molto da ricostruire. Quel che è certo è che l'uomo fosse stato pure sotto sorveglianza dell'autorità e che su di lui fosse stato utilizzato anche il sistema radar ITE per la valutazione dei rischi, uno strumento introdotto dopo che un precedente attentato aveva scosso il paese.
A ogni attentato grave si allargano i poteri in mano agli interni e all'intelligence. Era successo anni fa e torna a succedere ora, con invidia a Merz ad accelerare la sua riforma dei servizi. Il 2026 era iniziato con l'ufficio del cancelliere in pieno fermento, mosso dall'obiettivo di trasformare il servizio di intelligence in senso proattivo. Prima era l'orecchio teso verso le informazioni. Merz invece ha spinto perché potesse attivamente compiere una gamma di azioni tra le quali anche il sabotaggio. Poteri più ampi e invasivi non disinnescano, a quanto pare, i fatti come quelli di sabato. Continua poi l'articolo. Il secondo articolo, pagina 2 dell'editoriale Doromani, è un commento a firma di Mario Giro, di cui abbiamo letto l'incipit in prima pagina: Europa e bellicismi, l'estrema destra lucra sul paradosso. Andiamo a leggere uno stralcio. Gli europeisti rispondono che questo è un caso particolare perché c'è di mezzo la Russia con la sua aggressione all'Ucraina. Siamo tutti d'accordo. Mosca è un impero in decadenza che vuole tornare agli splendori dell'URSS staliniana. Questa è l'intenzione della sua leadership, che non ha dimenticato quel passato nel quale rappresentava una piccola fetta super privilegiata della società sovietica. Per ottenere il consenso di una parte almeno dei russi, tale elite manipola la storia del proprio paese, evocando gli spettri della grande guerra patriottica, del nazismo, e presentando l'Ucraina come una sorta di anti-Russia pericolosa per la sua sopravvivenza. A ciò si aggiunge la riedizione del vecchio armamentario sovietico contro l'Occidente, guerra fondaia e neocolonialista come ai tempi della guerra fredda. Tale groviglio vittimista va assolutamente respinto e alla dirigenza russa va posta una domanda: poiché nella storia dell'umanità tutti hanno la loro parte di responsabilità, qual è la vostra? Una postura innocentista non si adatta a una superpotenza come la Russia, sa di ridicolo. Detto questo, tuttavia, l'ossessione antirussa degli europeisti nostrani presenta forti limiti. La Russia reale esiste, non scomparirà, abbiamo a che fare con la Russia reale, non con quella che ci piacerebbe. Proseguire sulla strada della guerra non ha futuro, perché una potenza nucleare non si può battere in nessun caso. Gridare all'attacco russo imminente può diventare una self-fulfilling prophecy, una profezia che si autoavvera. L'attuale dirigenza russa sta dispiegando tutte le sue capacità per convincere americani e cinesi che l'utilizzo dell'arma atomica tattica non costituirebbe un vero salto di qualità. Beati loro. Basta leggere la nuova dottrina nucleare di Mosca, recentemente rivista, per capirlo. Pechino e Washington resistono, ma nulla ci garantisce che a un certo punto non cedano. Le tre superpotenze sono inquiete, non riescono a vincere con le armi convenzionali e subiscono contraccolpi interni. Di conseguenza potrebbero essere tentate da soluzioni finali, si pensi alle dichiarazioni di Trump. Nulla ci assicura che non sia in atto una sorta di assurda gara tra chi si assumerebbe tale nefasta responsabilità. Libera tutti. E quindi chi ci lucra? I nostri super apostoli europeisti hanno forse dimenticato che l'ordine del post 1945 è saltato? Non c'è ombrello, nessun trattato sulle armi nucleari è più in vigore ed è in atto una nuova fase di proliferazione a cui partecipa anche qualche Stato membro, ma su questo non ci sono condanne. La conseguenza logica è che siamo in pericolo proprio perché la guerra prosegue. Non c'è vittoria convenzionale in vista, ma solo un aggravamento della stessa. Se non convince tale ragionamento, si guardi almeno a ciò che le destre, le estreme destre europee, anti-europeiste, europeiste, stanno lucrando in termini elettorali, facendo leva sulle normali angosce della popolazione europea che non vuole assolutamente alcun conflitto, raccolgono e raccoglieranno sempre più voti. Per l'elettore medio europeo non vale ciò che appare giusto, ma quello che sembra ragionevole. Nessuno stomaco per la guerra sarà mai raggiungibile. Gli europei non vogliono essere trascinati a combattere da politici sonnambuli per i quali non si sa in nome di cosa. Non è mai lecito parlare o negoziare con i russi. È invece l'unica cosa da fare, difficilissima ma urgente. In diplomazia non esistono dogmi non negoziabili. Però poi i produttori e i mercanti d'armi piangono, perché evidentemente ogni volta che si ferma una guerra si concludono dei contratti che sono ben remunerativi. Come sappiamo, che la guerra è un affare per molti, è una disgrazia per tutti gli altri, tutti e tutte le altre, a cominciare dalla guerra nell'Europa, per concludere con la guerra in Medio Oriente, a Gaza, nel Golfo Persico, eccetera. Ogni volta che viene colpita una, come è successo in questi giorni, una petroliera, non importa chi sia a farlo,
la perdita di petrolio in una vasca da bagno come quella dello stretto di Hormuz oppure nel Mar Rosso, è una disgrazia, è una, per tutto il pianeta, un pianeta che sta mostrando la corda evidentemente. Bene, ma lasciamo perdere le mie parole. Sempre su Editoriale Domani, a pagina 3 si parla di Kiev in continuazione evidentemente con l'articolo che abbiamo letto poco prima. Davide Maria De Luca: Kiev, Zelensky è un bivio, non capisce più il paese. In Ucraina continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa, rivale del presidente. Secondo gli analisti il leader starebbe perdendo contatto con la popolazione, lui per ora tiene duro. I scenari sono incerti, si legge qui al centro dell'articolo, se cede alle proteste rischia di diventare un presidente di cartone. Bene, questo eviterei di leggere questo articolo, anche fin troppo lungo. E andiamo a pagina 5, c'è un reportage che riguarda la crisi nascosta nel deserto. Il clima fa scomparire le oasi, il deserto diventa quindi ancora più deserto, riduzione dell'acqua, aumento del sale nei terreni, tempeste di sabbia, piogge seguite da inondazioni. Tra Tunisia, Marocco e Marocco gli ecosistemi sono messi sempre più in pericolo dai crescenti eventi estremi. E non dimentichiamo che proprio il clima alterato che stiamo subendo in questi giorni anche alle nostre latitudini non fa che portare fino a noi l'atmosfera che c'è nel deserto, il caldo torrido che poi raggiungono attraverso i venti le nostre latitudini. Andiamo avanti con il giornale, andiamo a pagina 6. Pagina 6 c'è il sindaco Matteo Lepore sotto scorta. La destra solidarizza ma alimenta l'odio. 120 agenti feriti negli scontri in Val di Susa. Titola sopra, non vedo cosa c'entri, mi hanno messo tutti insieme col sindaco di Bologna. Governo e maggioranza hanno continuato a soffiare sul fuoco e chiedono ancora le scuse del sindaco nonostante le minacce. Solidarizza, ma insomma deve chiedere scusa. E, vediamo un po' se c'è qualcosa da leggere all'interno di questo articolo. Come anticipato da alcuni quotidiani, Lepore ha ricevuto la scorta dopo che venerdì ha denunciato diversi messaggi d'odio e minacce di morte. Lepore, ti vogliamo come Fakir, ha scritto qualcuno. Speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa, ha scritto un altro. E questi sono messaggi arrivati a causa della sua decisione di convocare una piazza per chiedere verità e giustizia all'indomani della morte di Fakir. Una richiesta, quella di giustizia, scandita tra l'altro anche ieri dai circa 2000 partecipanti alla nuova manifestazione al Pilastro. Secondo i contestatori, Lepore sarebbe reo di aver strizzato l'occhio ai facinorosi e sarebbe responsabile degli scontri e dei danni alla città. Dal canto suo, il sindaco, che ha sottolineato come gli scontri si sarebbero verificati a prescindere da quella sua iniziativa, è tranquillo. Le minacce, dicono da Palazzo D'Accursio, non l'hanno agitato, ma la denuncia era un passaggio obbligato. Di conseguenza ha preso l'assegnazione della scorta, un uomo che lo seguirà tutto il giorno in appuntamenti pubblici e privati, come il normale esito della procedura. Bene, poi l'articolo va avanti e vediamo, e qui c'entra poi la TAV, vediamo come viene inserita in questo articolo. Intanto, dopo i fatti di Bologna, sicurezza e forze dell'ordine sono tornate a far rima con Val di Susa. Sabato, manifestazione di decine di migliaia, ecco, vabbè, così lasciamo perdere questa cosa. Poi, sempre su pagina 6 dell'editoriale Domani, il ruolo di Forza Italia e la legge elettorale. Tra la Premier e Berlusconi il confronto non è rinviabile. Questa è veramente una cosa ai confini della realtà, anzi, purtroppo ci siamo pienamente dentro i confini della realtà che stiamo vivendo. Quindi, pagina 9. Tasse, energie e pensioni. Meloni prepara già la manovra impossibile. Certo, poveretti, questi si dovevano fare una bella manovra elettorale dove spargevano soldi a destra e a sinistra, sempre in una certa sfera di persone, ovviamente nella ricaduta verso il basso sono rare se non nulle, questo diciamo al di là di chi siede al posto di manovra. Sul fronte del fisco si lavora al taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. La Lega vuole un intervento sulla previdenza. Giorgetti dovrà arginare i leader.
Le risorse economiche sono limitate. Le casse sono state spremute fino all'ultimo centesimo dallo sconto sui carburanti dei mesi scorsi. Una misura che il governo fa fatica a poter replicare, troppo esosa. I fondi europei sulla flessibilità per l'energia ammontano a 14 miliardi di euro, saranno impiegati proprio nella manovra. Con una prescrizione ben precisa di Bruxelles, non possono essere spesi per ridurre le accise in maniera temporanea, né tantomeno per sgravi specifiche categorie come gli autotrasportatori, solo investimenti a lungo termine. La traversata verso la manovra è appena iniziata. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi incontri con i vari dicasteri che hanno presentato al MEF la wish list, la lista dei sogni da finanziare. Al Ministero dell'Economia hanno acquisito i primi documenti senza sbilanciarsi minimamente. La sensazione è che le richieste eccedono oltremodo le possibilità di spesa. Uno dei più battaglieri sembra essere il ministro della Salute Orazio Schillaci, che vuole mettere il sigillo alla sua esperienza di governo aumentando i fondi sulla sanità, e sarebbe pure ora, ma evidentemente i fondi sulla sanità serviranno invece per comprare le armi e quant'altro. Staremo a vedere cosa ne sarà di questa manovra, sempre che il governo poi riesca effettivamente a metterla a punto prima di sciacquarsi dal Parlamento, da Palazzo Chigi. Bene, allora c'è questo articolo a firma di Guglielmo Forges d'Avanzati, che è un commento sulla questione del riarmo. I costi del riarmo per l'economia dell'Unione Europea? Un boomerang, sostiene lui. Lo andiamo, gli do una scorsa così magari lo abbrevio, intanto ci ascoltiamo un po' di automatico, dai.

Ebbene, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, sono le 9:34 minuti, questo lunedì 27 luglio, questo fresco lunedì 27 luglio. Vi dicevo di questo articolo, questo commento a firma di Guglielmo Forges d'Avanzati sul riarmo nell'Unione Europea. Il riarmo europeo rischia di essere un boomerang per la crescita economica di lungo periodo dell'Eurozona. In primo luogo, come messo in evidenza da gran parte della letteratura scientifica sull'argomento, l'aumento della spesa per la difesa in Europa ha minori effetti moltiplicativi sul reddito nazionale rispetto a un equivalente aumento di spesa per i servizi di welfare. L'industria militare è infatti un'industria ad alta intensità di capitale e a bassa intensità di lavoro e inoltre l'Europa è molto dipendente dagli Stati Uniti in questo comparto. Un briefing del Parlamento europeo stima riguardo che tra il febbraio del 2022 e il giugno 2023 il 78% degli acquisti di equipaggiamenti militari effettuati dagli Stati membri dell'Unione Europea è stato realizzato al di fuori dell'Unione. Di questi il 63% è stato acquistato da fornitori statunitensi, quindi l'affare è soprattutto dalle parti, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. In secondo luogo, l'aumento della spesa per la difesa riduce la spesa pubblica per settori, quelli del welfare, che maggiormente contribuiscono all'aumento della produttività, tipicamente sanità, scuola, infrastrutture civili. In terzo luogo, l'aumento delle spese militari in Europa rischia di generare duplicazioni, sprechi e scarsa efficacia per assenza di coordinamento e differenziazione degli investimenti tra i singoli paesi. Vi sono poi due ulteriori problemi che sono stati lasciati al margine del dibattito e sui quali conviene soffermarsi. Il primo, il principale argomento a favore del riarmo dal punto di vista dei suoi effetti economici, è che l'industria bellica attiva ricerca e sviluppo e di conseguenza innovazioni. Sì, ricerca e sviluppo come fa ammazzare più persone possibili, sicuro questo viene attivato dall'industria bellica. Comunque questa tesi è in larga misura smentita dall'evidenza empirica. Numerosi studi sull'economia della difesa, a partire dai lavori pionieristici di Kate Hartley, rilevano infatti che il nesso di causalità vigente nel Novecento, in particolare durante la Guerra Fredda, fra spesa pubblica e armamenti e spesa privata per le innovazioni è ribaltato. Sempre più spesso, infatti, l'innovazione nasce nel settore civile e viene successivamente incorporata negli apparati militari. Secondo nodo, l'aumento della spesa pubblica per il riarmo può accentuare ulteriormente l'inflazione in corso. Questo effetto può generarsi soprattutto perché il settore della difesa necessita di quantità rilevanti di materie prime, carburanti, terre rare, eccetera, ed energia, ovvero proprio dei fattori che sono alla base delle tensioni inflazionistiche in Europa negli ultimi anni. Un recente briefing del Parlamento europeo rileva che il comparto europeo della difesa ha un consumo energetico pari a circa 40.000 gigawatt all'anno, un valore paragonabile al consumo complessivo di un piccolo Stato membro della Lettonia. Scelta autolesionista? Sulla base di queste considerazioni si può giungere alla conclusione che un aumento rilevante e duraturo della spesa militare è autolesionistico, rallenta la crescita economica e finisce nel lungo periodo per compromettere la capacità stessa degli Stati di finanziare la difesa. È dunque controproducente, autolesionistico e quindi verrà portata avanti, ci viene da dire, a meno che non succeda qualche miracolo, e miracoli noi non ci crediamo.

9.42, siete ascolto di Radio Onda Rossa, consueto della rassegna stampa. E stiamo leggendo alcuni articoli presi da Editoriale Domani, ce ne stanno un paio che ci interessano prima di concludere la lettura almeno da questo giornale, e però mi prendo un paio di minuti di pausa e poi torno in voce.

E dunque, eccoci qui, 9.45, e pensavo di leggervi questo articolo per quanto riguarda la violenza sulle donne e il governo. Il governo pensa ai reati e lascia sole le donne in fuga dalla violenza, titola Federica Pennelli. Nel 2024 ben 947 donne non sono riuscite ad accedere alle case rifugio dei centri della rete di HIRE. Nel 2023 erano state 673 e 66 case hanno bisogno di una capacità tripla. Forse il governo Meloni pensava che sarebbe bastata la stretta punitiva messa in campo con l'istituzione del reato di femminicidio per archiviare il problema della violenza maschile contro le donne e di genere. Ma l'inasprimento delle pene non colma l'assenza di politiche. Di fronte alle dichiarazioni del governo sul rafforzamento dell'impianto sanzionatorio e sull'introduzione di nuovi reati, dice Cristina Carelli, presidente di Dire, riteniamo necessario ribadire che il contrasto alla violenza maschile contro le donne non può fondarsi esclusivamente sulla risposta penale. Non solo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia perché le istituzioni hanno gestito in modo inadeguato le denunce presentate da una donna vittima di violenza domestica e sessuale. Secondo la Corte, lo Stato italiano ha violato gli articoli 3 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il primo vieta i trattamenti inumani o degradanti, il secondo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Al centro della decisione ci sono la lentezza dell'indagine penale, l'uso di argomentazioni stereotipate da parte della procura e l'inerzia del tribunale per i minorenni nella gestione dell'affidamento e delle misure di protezione.

Manca, continua l'articolo, anche la piena attuazione delle direttive che arrivano dall'Unione Europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che stabilisce che i servizi come le case rifugio debbano essere considerati essenziali e continui. In Italia invece permane una profonda frammentazione. Il nodo centrale rimane la mancanza di un obbligo di legge che imponga ai singoli comuni l'inserimento in protezione delle donne e la copertura economica automatica delle rette delle case rifugio. I servizi dei CAV e delle case rifugio non sono infatti ancora formalmente integrati nei LEA, che sarebbero i livelli essenziali di assistenza, e nei LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali. Questo significa che la gestione e il finanziamento continuano a dipendere da piani straordinari e fondi a riparto, come indicato dalla relazione della Corte dei Conti di giugno 2026. Ma non solo. Gli ultimi dati a disposizione, quelli Istat relativi al 2024, raccontano di un aumento, sì, un aumento dell'offerta delle case rifugio dell'8,4% rispetto al 2023, ma fotografano anche altro. Il tasso di copertura delle case rifugio è ancora molto basso, 0,17 ogni 10.000 donne in Italia, con differenze territoriali importanti, si va dallo 0,23 del nord-est allo 0,10 del centro e del sud. In peggioramento anche la situazione legata all'accoglienza nelle case rifugio. Il numero medio di posti letto attivati è pari a 8, in calo rispetto all'8,6 del 2023, e 66 case hanno dichiarato di avere bisogno di una capacità di accoglienza almeno tripla rispetto a quella attuale. Inoltre, 180 case rifugio hanno segnalato difficoltà ad accogliere le donne per indisponibilità di posti. In questa fotografia manca però un dato: il numero di donne rimaste escluse dai sistemi di protezione per mancanza di posti. La rete dei centri antiviolenza, DIRE, ogni anno aggrega e rende pubblici i dati inerenti alle sue 60 case rifugio sul territorio nazionale, e i dati sono in peggioramento. Se nel 2023 erano rimaste escluse dalla protezione almeno 673 donne, nel 2024 il numero è salito a 947. C'è poi il problema della distribuzione delle risorse. Tempi, criteri e riparti variano di anno in anno e da regione a regione, ricorda Carelli, compromettendo la sostenibilità dei CAV e delle case rifugio che non possono garantire la sostenibilità economica nel medio periodo. I dati resi pubblici da DIRE raccontano che le donne che si rivolgono ai CAV hanno per lo più tra i 30 e i 49 anni. È quasi una su tre priva di un reddito da lavoro. Solo una su tre intraprende un percorso giudiziario, anche a causa della vittimizzazione secondaria subita nelle istituzioni. Sul fronte degli autori delle violenze, 3 su 4 sono italiani. Nella grande maggioranza dei casi, il maltrattante è il partner o l'ex partner. Abbiamo a disposizione anche i dati relativi al 2025 dei centri antiviolenza e dei presidi gestiti dall'Associazione Nazionale Differenza Donna, che hanno accolto 3.035 donne nelle strutture protette. Numeri che raccontano anche l'insufficienza del sistema pubblico, dice Ilaria Bogliano, avvocata corresponsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna. Tra le migliaia di donne che chiedono aiuto, soltanto una parte può accedere a un luogo protetto. Quando lasciare la propria casa diventa necessario. Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, ha sottolineato il permanere di gravissime carenze strutturali in tema di lotta alla violenza maschile. Manca ancora un osservatorio nazionale sui femminicidi e il fondo per gli orfani speciali continua a essere scandalosamente sottoutilizzato. A fronte di oltre 11 milioni disponibili nel biennio 2024-25, nel 25 sono stati erogati solo circa 608 mila euro. Servono quindi politiche strutturali sistemiche, capaci di incidere sull'autonomia delle donne, sull'accesso al lavoro, sulla qualità dell'occupazione e sulla possibilità concreta di uscire da percorsi di violenza, dice Carelli. Finanziare davvero il sistema antiviolenza significa dunque scegliere quale politica pubblica costruire, una politica che si affida ai centri femministi, il compito di riparare le risorse precarie, con risorse precarie, le falle del welfare, conclude Boiano. Oppure una politica che ne riconosce il sapere come indispensabile e lo assume quale principio guida dell'intera rete. Non basta accogliere le donne nell'emergenza, occorre garantire loro il diritto di non tornare indietro. E quindi questo l'articolo a firma di Federica Pennelli, su Editoriale Domani.

Buonasera, ascolti Radio Onda Rossa, 9:56 minuti, l'orario ufficiale di Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info, il sito sul quale troverete tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e anche il modo per finanziare questa radio affinché continui a trasmettere libera e indipendente come fa da 50 anni a questa parte. Dunque, per quanto mi riguarda, leggerò l'ultimo articolo riguardante la rassegna stampa di oggi, che abbiamo dedicato in larga parte editoriale domani, anche perché sfogliando le pagine dei giornali che avevo a disposizione c'era veramente poco di interessante da leggere, almeno a mio avviso. E questo è un altro articolo che riguarda la questione femminile, le donne, ed e parla dei corpi delle atlete e le TV intrusive, un atto di liberazione professionale. Chi si oppone alle linee guida EBU rivendica il diritto a vivisezionare con la telecamera il fisico di un atleta. Quando la persona si posiziona sui blocchi di partenza non sta posando, sta lavorando e chiede rispetto. L'escobolo è una statua, le sportive sono persone. È così che titola Antonella Bellutti in questo articolo che vi vado a leggere. Il discobolo di Mirone è una statua. Le atlete che scendono in pista sono persone. È da qui che partirei per dissentire dalle polemiche sull'introduzione di linee guida con cui le reti televisive europee, in collaborazione con la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, mettono un freno allo sguardo mediatico intrusivo e invadente nello sport. Con tutto il rispetto per Michele Serra, mi oppongo all'interpretazione espressa nella Maga dei giorni scorsi, che tende a legittimare le contestazioni al provvedimento, sostenendo che il corpo umano è sessualizzato per definizione, specie se giovane e prestante. Lo sport è epica del corpo in movimento, mettere tra parentesi bellezza e eros è una missione proibitiva, ammesso che sia desiderabile. Il discobolo fu intenzionalmente sessualizzato dal suo autore? Mirone era uno sporcaccione, un servitore della bellezza? Sono questi alcuni dei passaggi della sua prospettiva che mi sembra proprio orientata nella direzione da cui le linee guida invitano a distogliere lo sguardo. La scultura di Mirone è immobile, muta, non prova disagio, non deve gareggiare con l'ansia da prestazione, non subisce uno screenshot morboso destinato a rimbalzare nel tritacarne dei social media. Le atlete sì. Confondere la fascinazione per la forma agonistica delle atlete con quella per l'estetica delle loro forme non è poesia e nemmeno filosofia. È l'effetto di un pensiero che fatica a considerare l'atleta come soggetto con diritto all'autodeterminazione, preferendola oggetto della visione altrui. È forse bene chiarire che sessualizzare significa attribuire un significato sessuale a ciò che non lo ha. Vuol dire ridurre una persona a un pezzo del suo fisico, focalizzare un gesto alludendo alla sua similitudine con altro. Non è quindi una qualità del corpo, ma un modo attraverso cui lo si guarda. Umberto Canimberti, tra le voci più intervistate quando la cronaca tratta di relazioni umane e amore, ha divulgato con efficacia una distinzione tra Eros e Agape, comprensibile anche a chi non ha studiato filosofia. L'Eros mira al possesso e trasforma l'altro in un oggetto di desiderio. L'Agape è rispetto e accettare l'altro come soggetto unico e insostituibile, un distinguo che nella rappresentazione dello sport marca la differenza tra la telecamera che indugia su dettagli corporei e l'inquadratura che trasmette la bellezza del movimento. Le linee guida per le regie televisive non sono censura, ma tutela della dignità delle atlete, un atto di liberazione professionale. Rispondono a un grido di denuncia da parte di atlete e campionesse troppo a lungo soffocato. Mentre si grida allo scandalo puritano, ci si dimentica che pochi mesi fa è passato, quasi inosservato, un fatto che oggi sembra descrivere una schizofrenia morale. Nella sigla internazionale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è comparso privo dei genitali, cancellati, con un colpo di grafica digitale, tono su tono. Così è stato per direttiva del CIO, che da anni ha emanato politiche di controllo dei rischi in vari ambiti, compreso quello della rappresentazione. Quindi da un lato si accetta l'evirazione di un capolavoro rinascimentale per rispetto dell'universalità e del potere non solo simbolico dei Giochi Olimpici, e comunque, per essere pignoli, anche il discobolo di Mirone, pur nudo e ritratto lateralmente senza alcuna esposizione di parti intime, se non per chi le vuole cercare,
Dall'altro lato ci si oppone alle linee guida EBU dello sport, rivendicando il diritto a vivisezionare con la telecamera il fisico di un atleta reale. Poi c'è il mito della scelta e della falsa simmetria maschile. A chi sostiene che molti atleti sono contenti di vestire divise sul cinto, di posare sexy sui social, va ricordato che l'autodeterminazione tende spesso a scegliere ciò su cui il sistema fa pressione. Quando gli sponsor e gli algoritmi premiano la visibilità ammiccante prima del risultato sportivo, l'adeguamento ad abiti risicati o pose sessualizzate cessa di essere una scelta libera per diventare una strategia di sopravvivenza. Ma soprattutto c'è una distanza enorme tra un atleta che decide autonomamente come mostrarsi sui propri canali e un atleta che, nel momento in cui compie il proprio lavoro in mondovisione, viene trasformata dalla regia in un'esca per accalappiare i telespettatori a sua insaputa. Né regge il paragone con i body degli atleti uomini, quando la telecamera inquadra la muscolatura di un velocista contenuta a fatica nella divisa aderente, tanto aderente da sembrare una seconda pelle e non lasciare nulla alla fantasia, la regia racconta di potenza, esplosività, forza, virilità, sottolinea qualità di un soggetto nell'esercizio della sua funzione, o meglio, funzionali alla sua prestazione. Per le donne lo sguardo si è storicamente invertito. La prestazione diventa lo sfondo e il dettaglio anatomico il primo piano, e trasforma in oggetto da desiderare o criticare, a prescindere dalla sua capacità prestativa. Il corpo dell'atleta non è un'opera d'arte offerta al desiderio e all'interpretazione di chi guarda. Quando la persona atleta si posiziona sui blocchi di partenza, non sta sfilando né posando, ma sta lavorando, e lo fa in modo in cui solo gli atleti conoscono la professionalità, un modo che richiede rispetto. Lo fa dedicando l'età della maggiore vigore fisica a un'attività che dovrà lasciare quando sarà ancora giovane e per la quale si è impegnato, senza sicurezze, tutele né diritti, né durante né dopo. Quando campionesse come Ivana Spanovic denunciano l'impatto delle riprese invasive sulla propria salute mentale, non stanno chiedendo il politicamente corretto, stanno denunciando un ambiente di lavoro tossico e ostile. Ricordiamoci la battaglia delle ginnaste tedesche, scese in pedana con la tuta lunga al posto del tradizionale body sgambato, e la protesta della nazionale norvegese di beach handball, sanzionata per aver scelto i pantaloncini anziché lo slip da bikini. Non semplici rivendicazioni di stile, ma l'opposizione alla violenza che fa della divisa sportiva uno strumento e della telecamera un'arma. In una società in cui i confini fra Eros e Agape sono ancora molto sfocati, in cui proprio un anno fa è stato scoperto il gruppo Facebook Mia Moglie, con oltre 30.000 iscritti che si divertivano pubblicando e scambiando foto intime di donne, mogli, compagne, figlie, senza il loro consenso e con commenti atroci. Una società in cui i femminicidi rivelano quanto la cura e il riconoscimento dell'altra persona siano accecati dal desiderio di possedere e consumare. Ecco, in questo contesto fragile lo sport non può permettersi di rimanere neutrale, o peggio, dimenticare che l'inquadratura nutrita dalla TV potrebbe normalizzare ciò che normale non è. Lo sport non può e non deve permettersi di ignorare la grande opportunità e il dovere etico di dare il proprio contributo nell'educare il pubblico a uno sguardo nuovo. E dunque, con questo articolo di Antonella Bellutti, sono le 10:05. Chiudiamo la rassegna stampa. Questa voce vi saluta e vi dà appuntamento prossimamente. E quindi a risentirci a presto. A breve troverete questa rassegna stampa in formato file sul sito di Radio Onda Rossa. Buona giornata.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina

savage place.

brucia bustine, radio onda rossa, piglia fuego, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa, sai che in forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa, sai che in forza ma gioco dolare.

0: me potegliare mai. Lurino con noi a Quai.
1: Yes, yes, I am the bottom man.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Fuck this one up.

0: Interferenze.
1: Per la Palestina organizza
2: cinema, piazza per la Palestina.
3: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
4: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film su prigionieri politici palestinesi.
5: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
6: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera! No more.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
5: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
9: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
8: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
9: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
8: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è, come dire, manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee, che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
9: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stato stata fatta, è stata portata a termine, portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
8: per decreto legge, quindi per senza passare dal Parlamento.
9: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
8: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la
9: riforma Gelmini,
8: ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
9: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche professionali.
8: E un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi, diciamo, più vacui, più lassi, meno stringenti attenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
9: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
8: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono usciti perché c'è la riforma per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, la complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
9: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
8: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve, uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia, ha scritto Mark Bloch. I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
4: È una operazione molto chiara, devo dire che quantomeno ha in un'impostazione desolata, a dir poco desolante. Certo non ha infingimenti, ecco, cioè è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
8: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
4: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto, se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
5: io
4: tagliato.
5: Ma sì, forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
4: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto, ecco, alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico, quindi. Ma diciamo nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare stiamo dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente fa non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto. Poi ripeto, tutto così, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché di storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale, quindi così
8: Diciamo, questo riguarda la storia. Ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
9: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo, con metafora a mio parere bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è diciamo una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
8: Sì, big tech nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
9: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
8: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che gli e le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un

0: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che è tra le fondatrici di Educare le Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
1: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scosse, e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco, e in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole, le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
0: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche melamarcia.
1: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi, per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. Appunto gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire, si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
0: Sì, fallo, appunto, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
1: Certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse, e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adrian Tick, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
0: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
1: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia.

gender, e questa però è un'operazione ideologica che stanno portando avanti, molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore.

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provvita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sesso-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente, insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: Si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola, ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti in servizi sociali quando si ha una denuncia. E intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione, e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno, o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origine marocchina.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso, e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo. Molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein, che hanno cercato di impedire questo volantinaggio, e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce, quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori, e che non ha fatto, questa cosa ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola, ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, il Cobascuola, il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di sei studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni alle famiglie e come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello
1: in
0: scorso
1: anno. Un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa: o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari e esponenti di vari partiti, in prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro, sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa: che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea e con le forze, insomma, dell'osservatorio, perché l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma i collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, tra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val di Tara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili, si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val di Tara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Val di Tara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Origini di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Segni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza. In modo alla fine molto tranquillo, abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ricreazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ricreazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga, e proprio durante l'uscita e andando, uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto
1: arrabbiati. Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè, l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più i professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma chi è più grande di te conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola, in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
0: in simultanea su Wombat,
2: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
2: Blackout

E quando sono le 14:24 primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di

0: dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso, diciamo, più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione a questo punto. Diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su tre banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare.

0: di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle tre più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste tre, chi più chi meno sono tutte complici, queste tre lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da tre riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le tre banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più controcorrenti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani, che hanno un conto corrente presso una di queste tre banche.
1: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
0: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno, non l'aiuto, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme, questo sistema che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro sino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
1: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
0: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. E basti per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele.
2: Mondo, questa terra che troppi vogliono devastare per gli interessi di sempre, che sono gli interessi del grande capitale, che sulla guerra, agli esseri umani e alla natura fa il proprio presente e nega il futuro di tutti. Quest'anno più che mai l'alta felicità ha visto la partecipazione di giovani e di meno giovani. C'eravamo noi che ormai da 30 anni continuiamo questa lotta, ma c'erano anche i nostri figli e i nostri nipoti provenienti da tante parti, perché questa lotta dà speranza a tanti. Abbiamo praticato convintamente il diritto alla difesa anche sui sentieri. Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno, e quindi il nostro dire no e no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita, vita umana, vita animale e bellezza, in un deserto di cemento, di strumenti di morte, per creare altra devastazione non solo ambientale ma economica per tutto il paese, nel momento in cui stanno tagliando quelle che sono le spese fondamentali della sanità, della scuola, della vita comune delle persone. Soltanto rispetto a queste grandi male opere cercano e vogliono continuare a cercare i finanziamenti. La finalità di questa linea, partita come linea a servizio di passeggeri e poi di merci, in una realtà inutile, perché noi la linea storica ce l'abbiamo e lavora ormai a dire tanto al 10%, su di essa passano i TGV quasi vuoti, eppure questo... Quale nuovo motivo hanno trovato per dire che la linea è necessaria? Perché deve essere una strada, uno strumento per il trasporto di armi ed eserciti. Allora noi siamo contro la guerra, per cui per noi è un motivo in più per dire no, non solo a questo cantiere, ma a questo modello, a questi disegni, che sono anche disegni dell'Europa, l'Europa di Maastricht, disegni dell'Europa della NATO. Il nostro no è un no convinto e lo ripeteremo sempre. Sappiamo che in fondo il mondo, la realtà degli ultimi è con noi, e con noi continuerà a lottare. Grazie.
3: Mi chiamo Guido, io non vorrei ripetere le cose che ha detto Nicoletta, che condivido totalmente. Volevo dire alcune altre cose, cioè dopo quello che è successo sabato, il racconto della maggior parte di giornali e telegiornali è stato il solito che fanno dai tempi del primo G7 da Genova o anche da prima. Cioè ci sono i valigiani che volevano manifestare tranquillamente, poi arrivano i black bloc, eccetera. In realtà questa divisione è assolutamente falsa. Se voi aveste visto il corteo che partiva di qua, sono andati su in migliaia e migliaia verso Chiomonte, quindi come dire, quello che è successo là, l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, non è la prima volta che lo diciamo. Io mi ricordo dopo il 2011, quando ci sono stati i fatti di Chiomonte, dopo qualche giorno abbiamo fatto una manifestazione a Torino in cui abbiamo sfilato con lo striscione d'apertura che diceva siamo tutti dentro, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però voglio dire, in queste situazioni le situazioni possono degenerare, però l'entrare nel cantiere, eccetera, è stata una cosa condivisa da tutti, e questo è bene che lo sappiano. Meglio che lo raccontiate, perché, come dire, raccontare, noi siamo bravi, non facciamo queste cose, sono quelli che vengono da fuori che fanno questi gesti che voi dite inconsulti, non è vero. Siamo tutti responsabili. Ormai il problema è la risposta che danno. Ho letto, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, sulla stampa, giornalista moderato, diciamo moderato come Sorgi, che diceva: forse è ora che cominciamo a ripensare a quest'opera, anche perché le prove che non serve a niente ci sono da anni. Pochi giorni fa sono usciti i dati che fa un istituto svizzero che calcola il traffico merci tra di qua e di là delle Alpi. E quindi siamo in una situazione che continua a calare, cioè il traffico merci tra Italia e la Francia, sia su treno che su gomma, è in calo o è stazionario, mentre invece chi ha proposto l'opera e ha chiesto l'autorizzazione del governo, che gli è stata data nel 2012 mi pare dal CIPE, prevedeva a oggi una situazione di un traffico di 25-26 mila tonnellate, milioni di tonnellate l'anno, siamo a neanche 3, cioè come 5 anni fa, 10 anni fa, e quindi l'opera è inutile. Il perché vogliono continuarla, ci sono mille problemi, dalle lobby che spingono perché hanno investito su quest'opera. Adesso l'Unione Europea dice che ci vogliono fondi privati, cioè anche la Commissione Europea, che aveva promesso un finanziamento del 50% del tunnel transfrontaliero, non è in grado di dare questi contributi, quindi o l'opera sarà fatta nel 2050 oppure servono contributi privati, e non credo che ci sia qualche banca o qualche privato che sia disponibile a buttare a vuoto qualche miliardo di euro, perché non funziona così. E quindi l'opera è inutile, protestare contro diventa quasi vietato oppure viene represso in modo costante, e quindi la reazione della popolazione, della gente, che poi vede nel movimento NoTav uno dei momenti di, come dire, rivolta contro lo Stato attuale, e quindi la situazione non può che degenerare se non si rendono conto che fare queste cose inutili, che poi questi sono miliardi che tolgono alla sanità, ai trasporti utili, per esempio la metropolitana di Torino, che è stata definanziata per finanziare la TAV tra Torino e qua, e quindi la cosa diventa preoccupante. Comunque noi andremo avanti e non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi. O siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi, dipende dal senso morale e dal punto di vista, però è così.
4: Buongiorno, sono Franco Di Vero, consigliere comunale di Miranza di Giaglione. Giaglione è un comune qua vicino che confina con Chiomonte e ha dei territori interessati al cantiere di Chiomonte che vanno anche verso Giaglione. Uno di questi territori ospita il presidio dei mulini, che è stato frequentato per anni, che adesso è sotto sequestro dalla questura, dal tribunale. E Giaglione, per rimanere nel locale, è uno di quei comuni della valle che hanno preso le compensazioni, cosiddette opere di accompagnamento all'opera, e Giaglione ha scelto di usare questi soldi per opere idrauliche. Il paradosso è che da una parte ci tolgono l'acqua scavando la montagna e dall'altra ci danno i soldi per le opere idrauliche, e questo in generale è quello che succede da queste parti. Del successo dell'Alta Felicità quest'anno nel suo decennale ha già detto Nicoletta, sul fatto che siamo tutti Black Rock ha già detto Guido. Io vorrei aggiungere, riferendomi ai fatti successi sabato e conseguentemente quindi anche adesso le perquisizioni assurde dei ragazzi che escono dal festival, vorrei dire che girano sui social video che declamano solidarietà alle forze dell'ordine perché difendono le persone. No, no, no, no, no. In Val di Susa le forze dell'ordine non difendono le persone. Non difendono le persone, non c'è nessuno da difendere. Gli operai del cantiere hanno sempre lavorato senza neanche avere un graffio, anche senza forze dell'ordine. Le forze dell'ordine che noi chiamiamo del disordine, polizia, carabinieri e guardie di finanza che sono lì, difendono la devastazione. Quindi, riferimento a quello che è successo sabato, devo dire che chi di devastazione ferisce, di devastazione perisce. Ora ci sono, abbiamo l'odore, e lo dico sorridendo perché sono un po' ridicoli, di piante dosi e meloni che sono venuti in visita al cantiere guardando tutta quella roba bruciata, poverina, povera roba. Ora, da un lato potremmo anche trovare un po' di fastidio per queste visite, ma non è che ce ne freghi più di tanto. Da un lato siamo consapevoli che questo è un segnale che l'avversario è debole. Se devono venire qua le prime cariche dello Stato a vedere come vanno le cose, il segnale è debole. Comunque concludo dicendo che un risultato l'abbiamo portato a casa in questi giorni. Primo, la grande partecipazione al Festival dell'Alta Felicità. Secondo, le azioni del movimento NOTAV contro i cantieri, che non si fermeranno qui, che continueranno e che quindi coloro che sono venuti questa mattina in cantiere a Piemonte stiano pure tranquilli, che non dormiranno tranquilli. Grazie.
5: Eravamo tutte e tutti in corteo a Chiamonte, è stata una manifestazione molto partecipata e un dato molto importante che all'interno di questa manifestazione una grande parte di persone erano giovani e giovanissime, studenti, studentesse, medi, che decidono di non fermarsi a quello che gli viene imposto. Noi vogliamo far parte di questo movimento che dura da oltre 30 anni e vogliamo dimostrare che questa lotta è una lotta ancora giovane. Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione, per i trasporti e appunto si è parlato tanto di violenza durante questi giorni, ma noi vogliamo ricordare che la violenza è quella che noi da 30 anni subiamo tramite la militarizzazione e appunto lo si è visto benissimo questa mattina con i blocchi per uscire da Venaus e tornare andare via ed è stata l'ennesima prova di forza da parte dello Stato per intimidire ulteriormente e questo va a colpire soprattutto i più giovani e le più giovani che negli ultimi tempi giorno dopo giorno subiscono sempre più repressione facendo parte di movimenti sociali rendendo appunto sempre più difficile anche riuscire a prendere parte anche a questi spazi proprio per questa repressione sempre più forte. E quindi chiudo col dire che in quanto giovane siamo siamo nati in questa valle, sappiamo cosa vuol dire vivere in una valle militarizzata in cui ogni tot chilometri esiste un cantiere nuovo, e vediamo strapparci il futuro giorno dopo giorno e noi non lo accettiamo e prendiamo parte a questa resistenza.
6: Se ci sono delle domande,
4: degli interventi.
7: Sentite? Allora, adesso sono passati alle domande dei giornalisti, quindi direi che se per voi va bene possiamo interrompere qua il collegamento. Ci sono stati vari interventi, sì, di diversi esponenti del movimento NoTav, di Franco del Consiglio Comunale di Giaglione e di una giovane del movimento NoTav.
8: Sì, abbiamo sentito tutto, grazie mille per l'intervento e per averci dato la possibilità di ascoltarlo qui in diretta. Vi lasciamo per qualsiasi aggiornamento, appunto rimaniamo disponibili. Sentiamo. Qui in studio. Bene, allora buona continuazione, aspettiamo aggiornamenti. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao. Sì, vabbè, arrivederci. Bella!

detto appunto dalla conferenza stampa di Venaus. La valle resiste, gli ultimi sono con noi e con noi continueranno a lottare. Spaccarci, dividerci, etichettarci, pacifici, black bloc, italiani, non italiani, non serve a niente.

o siamo tutti buoni o siamo tutti cattivi, ci rifiutiamo di spaccarci, il messaggio che ci arriva dal presidio di Venhouse. In Val di Susa le forze dell'ordine non difendono le persone, le forze del disordine difendono solo la devastazione. Siamo consapevoli che se devono venire qua le prime cariche dello Stato, questo evidenzia la debolezza della posizione del governo. Tant'è che protestare viene vietato.

Ma se meloni e piante d'osi arrivano in elicottero, fanno un video e levano le tende appena un'oretta dopo. Invece la Val di Susa non si ferma. Ci tolgono l'acqua scavando la montagna. Ci provano a convincere che in qualche modo ci serve questa opera assolutamente inutile. E loro vengono appunto a farsi un video davanti a le camionette bruciate. Mentre invece i giovani continuano a viversi una valle devitalizzata e non lo accettano e resistono. E mentre continuano a volerci reprimere, le azioni del movimento invece non si fermano, perché chi vive la valle lo sa che è la valle stessa che è in lotta. Speriamo e speriamo che non ci saranno mai turisti al Festival Alta Felicità, ci sono solo compagni e compagni e compagno, e si parte e si torna insieme.

E intanto che stiamo continuando ad ascoltare le canzoni smalditas delle Suicidas, questa è Sin Rumbo Fico.

Intanto ci arrivano messaggini. Che facesse cadere sto cazzo di governo, la lotta no TAV, sarebbe meraviglioso.

Intanto in questo momento hanno smobilitato i posti di blocco all'uscita di Venaus, quindi quelli extra di stamattina. Rimangono però controlli e posti di blocco in vari posti della valle, tra cui Susa.

E buon pomeriggio a tutto da Normale Follia, che dedica la sua trasmissione a Marcello, il vecchio ma sempre giovane per noi, il vecchio solo per gioco per gli amici, Gabriellina, Francone, insomma, e a tutti coloro a cui abbiamo voluto e continuiamo a volere un gran bene, che pur non essendoci più continuano a vivere nei nostri cuori e nelle nostre menti, per un mondo migliore. Mentre arrivavo sentivo, c'era stata una bella trasmissione e su quello che sta succedendo sui NoTab, e devo dire interessantissima, perché sono veramente scocciatissima nel sentire continuamente telegiornali su questa vicenda, che non fanno altro che parlare dei casini che sono successi e mai, ma dico mai o quasi mai, delle motivazioni che ci sono dietro. Ma cominciamo insomma la nostra trasmissione. La volta scorsa abbiamo iniziato con quella cosa vergognosa che è successa in una scuola romana, perché c'è stata un'ispezione. Pensate, non è che c'è stata un'ispezione per vedere i soffitti, per vedere se ci sono abbastanza personale, le classi piene o altro. No, un'ispezione perché un insegnante che avrei voluto avere anche io da adolescenti, a proposito ecco di adolescenza di cui parleremo oggi, e di aiuto all'adolescenza, di vicinanza e di ascolto all'adolescenza, invece si è permesso di, in una dolcissima lettera di commiato ai suoi studenti, di fare gli auguri, di esprimere il suo affetto e di dirgli appunto guardate, sarete dei cittadini in futuro, prendetevi le vostre responsabilità, non guardate dall'altra parte, ricordate quello che sta succedendo ancora a Gaza. Insomma, ecco, una lettera molto tenera, molto bella, tra cui poi citava anche una poesia di Montale, molto bella, La primavera hitleriana, in cui in questa poesia si racconta, sebbene sembri velatamente, di questa gelida, no, giornata di maggio in cui a Firenze è arrivato Hitler con Mussolini e in cui la gente si è affollata verso sera lungo le rive dell'Arno, no, per questa vicenda. Lui li descrive, l'abbiamo detto lunedì scorso, come una nuvola di falene, una nuvola bianca, ma una nuvola bianca che poi finisce schiacciata, no, sotto i piedi, come a dire state attenti, perché ad essere così passivi, no? A girarsi dall'altra parte, a non vedere quello che questi mostri stanno facendo, no? E i mostri Mussolini e Hitler, e già stavano facendo da anni le loro mostruosità, soprattutto in quel periodo in cui erano passate le leggi razziali, e state attenti perché il rischio, poi non lo dice ma lo descrive molto bene nella sua poesia, il rischio poi di rimanere schiacciati. Ma pensate anche che potete essere come il girasole, come Clizia, che riesce a non distogliere lo sguardo da quella che è la luce. Ecco, ho ripreso questa cosa perché veramente sembra che ci sia un attacco continuo alla giovinezza, no? All'adolescenza, invece di venire incontro all'adolescenza con appunto sostenendo insegnanti bravi, che io avrei voluto e che per fortuna ho anche avuto, insegnanti bravi nella scuola, insegnanti empatici che riescono a avere la capacità di suscitare capacità critica nei ragazzi, che è importante, informazione, preparazione, ascolto, curiosità. Ecco, invece di premiare questi insegnanti, invece questi insegnanti così utili, preziosi, vengono perseguitati. Ecco, tutto questo per dire che da una parte fanno finta di dire ai giovani, dall'altra poi fanno queste cosacce
proprio contro i giovani. E oggi parleremo anche di questo brutto disegno di legge che sta andando avanti

Fino a che leggi e costumi consentiranno, inizia così la prefazione ai Miserabili di Victor Hugo, fino a che leggi e costumi consentiranno, in piena civiltà, una dannazione sociale con i suoi inferni e le sue fatali conseguenze, oscuranti la divina incertezza del nostro destino, fino a che non saranno risolti i tre maggiori problemi di questo secolo: l'avvilimento dell'uomo del proletariato, la rovina morale della donna ad opera del bisogno, l'atrofia del fanciullo cagionata dalle tenebre, fino a che in taluni paesi sarà tollerata un'asfissia sociale, con altre parole, con significato più esteso e profondo, fino a che regneranno sulla terra l'ignoranza e la miseria, libri come questo non appariranno forse inutili. Hauteville House, 1 gennaio 1862. E questa è la prefazione dei Miserabili di Victor Hugo, pensate, 1862. E più avanti farà dire ad uno dei suoi personaggi: le colpe delle donne, dei fanciulli, dei servi, dei deboli, degli indigenti e degli ignoranti sono la colpa dei mariti, dei padri, dei padroni, dei forti, dei ricchi e dei sapienti. Ed aggiungeva: a coloro che non sanno insegnare più cose, a coloro che non sanno, insegnate più cose che potete. La società è colpevole di non impartire l'istruzione gratuitamente. Essa è responsabile delle tenebre che produce. Nell'anima piena di tenebre s'annida il peccato. Il colpevole non è colui che ha male operato, ma chi lo ha costretto a vivere nell'ombra dell'ignoranza. E su Jean Valjean, il protagonista del libro dei Miserabili, proprio quello che da giovane, per poter aiutare la propria famiglia che stava morendo di stenti, essendo il più grande della famiglia, aveva rubato qualcosa e viene per questo imprigionato, su Jean Valjean dice: in 19 anni, Valjean, il pacifico lavoratore di Faverolles,

volontà, ostinazione. Il movente ne era l'amarezza dell'anima, la radicata persuasione di aver subito le più inique ingiustizie. Una reazione in questo mondo, il punto di partenza, al pari del punto di arrivo di tutti i suoi pensieri, era la ribellione alle leggi umane, un odio che, se non placato da qualche intervento provvidenziale, finisce per scagliarsi contro la società intera, contro il genere umano, la creazione, e si traduce in un incosciente, incessante, brutale desiderio di nuocere, non importa chi e come. Non senza motivo, dunque, il passaporto qualificava Jean Valjean uomo pericolosissimo. Di anno in anno la sua anima s'era isterilita lentamente, fatalmente, a cuore asciutto, occhio asciutto, allorché uscì dal penitenziario. Da ben 19 anni non aveva più versato una lacrima. Ecco, abbiamo iniziato con la lettura di questa bellissima prefazione di Victor Hugo ai Miserabili, a queste altre pagine, per introdurre una riflessione sul disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore. Chiaramente un gravissimo passo nella trasformazione della giustizia minorile italiana, e ne vedremo in parte le motivazioni. E intanto già Antigone scrive: imputabilità dei minori, abbassare l'età significa tradire il superiore interesse del minore. Non c'è un'emergenza criminalità minorile. Il governo porta oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, qualche giorno fa, lo schema di disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un gravissimo passo nella trasformazione della giustizia minorile, che appunto nella giustizia italiana, dal sistema fondato sulla funzione educativa e sulla responsabilizzazione, a sistema sempre invece adesso orientato alla punizione e alla repressione. Che fine ha fatto il superiore interesse del minore? Dichiara Susanna Marietti, coordinatrice nazionale e responsabile dell'Osservatorio Minori di Antigone. Da mesi, insieme a Defense for Children e Libera, abbiamo promosso gli stati generali della giustizia minorile. Circa 500 persone che lavorano quotidianamente con ragazze e ragazzi, magistrati minorili, avvocati, operatori, educatori, ricercatori e organizzatori della società civile, discutono del futuro del sistema. E in tutti i 6 tavoli di confronto, in questo grande percorso di riflessione collettiva, l'ipotesi di abbassare l'età imputabile è stata guardata con enorme preoccupazione e contrarietà. Chi conosce davvero questo mondo sa che la risposta non può essere quella di anticipare la punizione. L'Italia non sta affrontando un'emergenza di criminalità minorile tale da giustificare una simile svolta. I dati disponibili non mostrano un'esplosione della criminalità minorile, ma piuttosto una progressiva espansione dell'allarme e della risposta penale. È proprio questa trasformazione ad avere già prodotto un sistema minorile sempre più affollato, più securitario e più distante dalla sua originaria funzione educativa. Invece di chiederci perché sempre più adolescenti entrino in contatto con il sistema penale, si continua a rispondere allargando il perimetro della punizione. Ora si vorrebbe arrivare a coinvolgere penalmente anche bambini e ragazzini di 12 o 13 anni fa. Pensate come 100 anni fa, anzi più, 150 anni fa, quando ancora i tribunali per adulti erano uniti, no? Era la stessa cosa dei tribunali per minori. Ci sono voluti appunto i giudici minorili australiani e americani per cercare intanto di cominciare a distinguere i tribunali di giustizia degli adulti da quelli di minori. E noi stiamo tornando esattamente a 150 anni fa. Ma cosa pensiamo davvero di ottenere?
continua a scrivere l'articolo di Antigone.

0: Mandare un ragazzino in carcere non cambia magicamente la sua storia, rischia di comprometterne il futuro. Un adolescente non è un adulto in miniatura e non può essere trattato come tale. Il sistema italiano di giustizia minorile è stato per decenni considerato un modello avanzato proprio perché fondato sulla centralità della persona minorenne, sulla funzione educativa, sulla responsabilizzazione e sulla ricerca di percorsi alternativi alla detenzione. Oggi quel modello è sottoposto a una progressiva erosione. La crescita della popolazione detenuta negli istituti penali per minorenni, il sovraffollamento, l'aumento degli eventi critici e l'espansione dell'area penale sono il risultato di una risposta sempre più punitiva alla complessità delle vite dei più giovani. L'abbassamento dell'età imputabile, sostiene Susanna Marietti, rischia di essere la pietra tombale di un'idea di giustizia minorile che il nostro Paese aveva costruito con fatica. La domanda non dovrebbe essere come punire prima, ma come intervenire prima. Prima che un ragazzo venga abbandonato, prima che la scuola lo perda, prima che i servizi sociali non riescano a intercettare il disagio, prima che una situazione di marginalità diventi una storia criminale. Ecco, e come intervenire prima che il ragazzo venga abbandonato a se stesso? Appunto, dicevamo, aspettate che abbiamo perso un attimo il segno. Ecco, significa riconoscere che l'adolescenza è una fase di crescita e trasformazione nella quale gli interventi educativi e sociali possono ancora produrre cambiamenti profondi. La risposta alla devianza minorile deve quindi essere costruita intorno alla responsabilizzazione e all'educazione, non alla mera anticipazione della sanzione. L'educazione, sottolinea ancora la coordinatrice di Antigone, non è il contrario della sicurezza, è la sua condizione più solida. Se davvero vogliamo ridurre la criminalità e costruire comunità più sicure, dobbiamo investire nelle persone, nelle scuole, quello di cui parlavamo prima, no? Invece le scuole vengono attaccate se ci sono insegnanti capaci, no? di ascolto, di suggerire, no? Di favorire capacità critiche, di pensiero, nelle scuole, nei servizi, nelle comunità educative e nei percorsi di inclusione. Il carcere, soprattutto quando viene proposto come risposta sempre più precoce, non può essere la soluzione di ogni problema sociale. Antigone chiede al governo di fermarsi e di aprire un confronto reale con chi ogni giorno opera nella giustizia minorile e con le organizzazioni che da anni ne monitorano l'evoluzione. Le scelte sulla giustizia minorile non possono essere costruite sull'onda dell'allarme o della paura, né rispondere a facili ricerche di consenso elettorale. Il futuro di ragazze e ragazzi non può essere sacrificato alla ricerca di risposte semplici a problemi complessi.
1: Sono 10 anni che non c'è più Renato, per altri 100 anni io non me lo dimentico. So 100 anni ma non sei cambiato, 100 anni e il tuo metodo è identico.
0: E anche il grande Cocumero dice no al disegno di legge sulla presunzione di imputabilità del minore. Poi insomma il grande Cocumero, la Sallunga, vi abbiamo spesso parlato di questa associazione che offre i suoi spazi ai giovani, in particolare agli adolescenti, anche agli adolescenti che provengono in appoggio dalla neuropsichiatria infantile, ma del quartiere e da qualsiasi parte di Roma, offre spazio, laboratori. E quanto appunto si ha la consapevolezza che l'ascolto, la socialità è fondamentale per i ragazzi, soprattutto per quei ragazzi più fragili e particolari che spesso non sono ascoltati. Questo è quello che scrive il grande Cocomero. Ci rivolgiamo a chi calpesta crescita, rispetto, libertà e, strumentalizzando paure e insicurezze, vuole imporci repressione, sottomissione, annientamento. Nelle condizioni antiumane che la società di oggi ci impone, fra guerre, genocidi, sfruttamento, violenza sistemica e impoverimento, utilizzare strumenti repressivi come risposta tra virgolette, alla richiesta di aiuto che le nuove generazioni rivolgono ad un mondo adulto assente e menefreghista, è una sconfitta per tutta la collettività. Proporre un disegno di legge sulla presunzione di imputabilità fra i 14 e i 18 anni non è prevenzione, non è ascolto, non è aiuto, perché non è dare strumenti per garantire una crescita che ripari tutte le delusioni, gli abbandoni, la povertà di affetti e di vita subita. Loro hanno bisogno di stima e di energie positive che si trasformino in agiti condivisi per superare tutte le difficoltà pratiche ed emozionali che devono affrontare. Se non siamo capaci di rispondere a queste richieste, queste leggi sono solo vergognosi paraventi per permetterci di trasformarci in assenze, ignorando che non rispettando ed ascoltando le nuove generazioni annientiamo il futuro di tutto. Aumentare le pene e galera, rendendo impossibile la ricostruzione dei loro sé già frantumati ed incapaci di rivolgersi alla vita, vuol dire non dare speranza e come adulti essere incapaci di affrontare le sfide che ogni persona adolescente ci propone per poter crescere. Le scelte politiche mirate di un governo fascista, sempre meno mascherato da democrazia, aiutato da adulti sordi, assenti, incapaci nel rispondere ai tanti bisogni e desideri di una crescita, specialmente se difficile e problematica, ci propongono una società antiumana, perdente e violenta, che non garantisce sicurezza a nessuno, ma regala solo repressione, giudizio, condanna. Opponiamoci a tutto ciò, continua il volantino del Grande Cocomero. Potenziamo e costruiamo spazi che possano essere riconosciuti, vissuti, gestiti dalle persone adolescenti per affrontare paure, sogni, iperbole, contraddizioni, senza moralismi, giudizi, imposizioni, e scoprendo fantasia e creatività. Ma più che altro impariamo noi a diventare adulti che non abdicano al loro ruolo, accettando la sfida di scelta. Ecco, questo era il volantino del Grande Cocomero, che e poi dopo vi leggeremo un'altra lettera aperta di un neuropsichiatra infantile che ha lavorato forense, insomma, che ha lavorato presso la neuropsichiatria infantile. E, ma questo, ecco, lo si dice e a volte ci sembra di dire il superfluo, perché come non capirlo, quanto veramente è fondamentale la relazione per i ragazzi, la relazione tra coetanei, magari accompagnata, no, seguita, un po' protetta dall'adulto, i loro giochi, le loro attività, il loro essere ascoltati è di una fondamentale importanza. Quanti grazie ci siamo sentiti dire, ma non perché uno si voglia sentire di grazie, perché non ci interessano i grazie, quelli ci possono servire semmai per capire che stiamo andando nel verso giusto, di ragazzi che ci dicono: se non ci fosse stati voi con il vostro gruppo, con la vostra attenzione, con i vostri laboratori, con il vostro ascolto, io adesso mi sarei buttato dalla finestra, sarei rimasto chiuso in camera per tutta la vita e via di seguito. Mi è capitato proprio recentemente, mi hanno mandato degli amici un filmino di quando seguivo un gruppo scout. Era insomma, dalla montatura di, insomma, stiamo parlando di veramente di più di 50 anni fa, sì, di quasi 50 anni fa. Era bellissimo vedere questo gruppo di ragazzini, nonostante appunto il video fosse un po' rovinato, felici di giocare insieme, di stare insieme, di darsi una spinta, di darsi un abbraccio, di prendersi sotto braccio, di giocare a pallone o di fare altro insieme, una visita a un museo. Ecco, chi l'ha visto insieme a me ha detto: ma guarda questi ragazzi come sorridono. E è vero, io ricordo i sorrisi di ragazzi nel momento in cui stanno insieme. Poi certo, spesso nel momento in cui stanno insieme non è che ci stanno solo sorrisi, ci sono bisticci, ci sono momenti di difficoltà, paure, tensione, perché il gruppo porta anche paura, angoscia, ma se noi alleniamo i ragazzi allo stare nel gruppo, al rispetto nel gruppo, al rispetto dell'altro, all'ascolto dell'altro come di se stesso, questo poi diventa una grande ricchezza, è veramente una fonte di grande gioia. È per questo che è importante. Poi non è che è sempre così, insomma, voglio dire, non è che è sempre è tutto rose e fiori, però sicuramente lo è in grandissima parte. E queste leggi sono veramente un vergognoso ritorno indietro di troppi anni, di un secolo e mezzo, quando tanti studiosi, tante esperienze positive hanno dimostrato esattamente il contrario.

c'è un libro, mi ero goduto di occhi su un libro sulle neuroscienze e la mente adolescente, perché adesso va un po' di moda, ma anche a ragione, perché si sono scoperte molte cose a livello neurologico, genetico. Un libro scritto una decina di anni fa di Gianluigi Moniello e Lauro Quadrana, un libro che offre una visione. Ve lo dico perché insomma su un'altra rivista sulla salute, visto che si parlava molto, no, di neuroscienze, questo libro offre una visione dei vari punti di dialogo tra neuroscienze e psicanalisi dell'adolescenza, nel momento in cui la scienza appunto sta compiendo i primi passi alla ricerca di un linguaggio comune per descrivere la complessità delle funzioni della mente. E gli autori, Gianluigi Moniello e Lauro Quadrana, focalizzano in questo libro la loro attenzione sullo studio delle basi neurofisiologiche del processo di acquisizione dell'identità in adolescenza e sul ruolo dello sviluppo relazionale affettivo a partire dalla biologia delle emozioni. La possibilità di colmare il salto dal corporeo allo psichico richiederà tempo all'adolescente, ma è davvero straordinario che l'esperienza psichica cominci a essere spiegata scientificamente. Le neuroscienze, attraverso lo studio delle relazioni fra strutture e funzioni del cervello, forniscono sì nuove indicazioni sui complessi meccanismi con cui le esperienze influenzano i nostri processi mentali. E trasformando l'attività e la natura delle connessioni neuronali, le esperienze, quelle che noi ci auguriamo di socialità, le esperienze ambientali, plasmano in maniera diretta i circuiti su cui si basano. Comprendere almeno in parte il loro impatto sulla mente ci aiuta a capire come il passato continua a influenzare in maniera significativa il presente e le decisioni per il futuro. Questo appunto per dire come poi, nonostante tutte queste scoperte, poi emerga, ma anche dalle immagini diagnostiche, come nel momento in cui l'adolescente è sottoposto a esperienze come per esempio la psicoterapia, ci sono dei circuiti. Adesso perdonatemi la grossolanità, ma insomma a livello neurologico più sviluppati, come se effettivamente, ma poi è così, lo sappiamo, l'ambiente, la capacità di narrarsi, di narrare e di riflettere possono sviluppare delle aree cerebrali. Nel capitolo di questo libro dedicato alla biologia delle emozioni raccontano di come le esperienze precoci dell'ambiente possono agire sulla plasticità neuronale. Traumi precoci, si scrive a pagina 52, quali abbandoni, violenze fisiche, psicologiche, abusi e stress di varia origine, possono creare le condizioni per una tendenza che dura l'intera vita alla tristezza, depressione, rabbia e risentimento. Un contenimento del neonato da parte della madre e il contatto fisico pelle a pelle con lei veicolano affetti ed emozioni capaci di promuovere fattori di crescita, liberazione di ossitocina e altre sostanze che riducono lo stress infantile. Importante a questo riguardo è la produzione di corticotropic releasing factor, che è stato dimostrato sperimentalmente nei mammiferi essere il fattore che più risente dello stress emotivo prodotto dalla separazione del neonato dalla madre. È ormai accertato che le influenze precoci dell'ambiente possono agire sulla plasticità neuronale. Il tronco encefalo umano è pienamente funzionante alla nascita. Esso risponde a funzioni motorie e vegetative vitali. Il sistema limbico, ipotalamo, amigdala, setto, cingolo e ippocampo controlla la fame e la sete ed è responsabile dell'esperienza e dell'espressione di emozioni che includono piacere, rabbia, paura, gioia e desiderio di contatto sociale.
Le esperienze ambientali precoci possono influenzare l'organizzazione di queste specifiche reti neurali, interferendo quindi con la loro abilità di selezionare e controllare il comportamento. Pertanto, le influenze sociali, emozionali e ambientali precoci esercitano effetti organizzanti significativi sul cervello e sugli aspetti intellettuali, sociali ed emozionali dello sviluppo. E poi continua. L'emozione e l'affetto hanno un'influenza continua sull'esperienza dell'adolescente, sostenendo o meno il processo di soggettualizzazione, di cui solitamente non c'è consapevolezza, salvo la comparsa di impedimenti ad esso. Oggi, scrivono Moniello e Quadrana in questo libro, condividiamo che il compito emotivo principale dell'adolescente è il processo di differenziazione, che in virtù dell'esigenza interna di acquisire un proprio pensiero consente di appropriarsi del corpo sessuato e, nel migliore dei casi, di far uso delle capacità creative in un movimento di disimpegno, di disalternazione del potere e del piacere dell'altro, disalienazione, cioè in un movimento di consolidamento dell'io, di trasformazione del superio e di costituzione dell'ideale dell'io. Tuttavia, anche se in maniera meno drammatica, tutte le nostre esperienze quotidiane possono contribuire a plasmare le strutture del nostro cervello, provocando l'attivazione di determinati circuiti, consolidando collegamenti preesistenti e inducendo la creazione di nuove sinapsi. Al contrario, l'assenza di esperienze può portare a fenomeni di morte cellulare, in base a quello che è stato definito come un processo di potatura, pruning, che favorisce l'eliminazione degli elementi che non vengono utilizzati. Lo sviluppo del cervello è quindi un processo di esperienza dipendente. E poi sul potere della psicoterapia, ma qui appunto poi possiamo mettere sul potere anche della convivialità, della socialità, delle esperienze, dei laboratori, delle attività varie che possiamo proporre ai ragazzi. In questo caso il potere della psicoterapia, perché gli autori sono due psicoterapeuti, uno è psicologo e l'altro è stato un grande psicoanalista, oltre che psichiatra. Il potere della psicoterapia di cambiare il cervello dipende dalla sua capacità di modificare i circuiti neuronali disregolati e non integrati. I periodi critici dello sviluppo neurale sono fondamentali, ma non possono rappresentare l'unica occasione. Infatti, ambienti ricchi di sollecitazioni consentono di fare esperienze positive che vanno a modificare la citoarchitettura neuronale nell'arco della vita. E sulle relazioni sociali significative e le narrazioni autobiografiche scrivono sempre Moniello e Quadrana. Le relazioni sociali significative e il linguaggio nel contesto di una relazione emotivamente significativa, come nella psicoterapia, consentono, attraverso la co-costruzione di narrazioni autobiografiche, di collegare vari network neurali, costruendo una storia di sé coesa e integrata. Le narrazioni consentono al paziente di porre se stesso all'interno di una storia, attraverso la quale ha l'opportunità di guardarsi da una prospettiva diversa, all'interno di un numero potenzialmente infinito di contesti. Qui appunto stiamo parlando del contesto della psicoterapia, però può essere anche all'interno di una area di gioco, in un laboratorio. Io penso ai racconti che si facevano i miei ragazzi nella neuropsichiatria infantile, quando proponevamo, non so, il gioco dell'oca autobiografico, oppure quando disegnavamo e raccontavamo dei nostri disegni, oppure inventavamo poesie, o all'interno di un laboratorio teatrale e tanto altro ancora. Quindi l'importanza di questo narrarsi, anche se in modi diversi.
appunto in un numero infinito di contesti, come scrivono gli autori di questo libro. La costruzione di narrazioni autobiografiche consente l'espressione di emozioni a livello verbale e non verbale, attivando entrambi gli emisferi e i processi a livello corticale e sottocorticale. Anche se queste storie possono apparire imprecise e poco scientifiche, rappresentano un potente strumento per l'integrazione delle reti neurali a un livello elevato. Ecco, abbiamo parlato molto di adolescenza in questi anni e continueremo a farlo. Ultimamente, tra i vari libri consultati, oltre a quelli del grande Winnicott, di cui vi abbiamo letto molto, ma non mai abbastanza, che sottolinea l'importanza di un ambiente sufficientemente buono e di un lui parla, no, dice la madre sufficientemente buona, ma quando parla di madre sufficientemente buona intende di ambiente sufficientemente buono e di una profonda conoscenza dei problemi emozionali che caratterizzano lo sviluppo del bambino. Abbiamo anche letto recentemente i primi capitoli di un libro di Miller sulla preadolescenza, di cui tra poco vi leggeremo altre righe proprio sul discorso della punizione. Intanto però vorrei anche leggervi questa lettera aperta di ieri sui reati minorili, scritto proprio da Ugo Sabatello, un neuropsichiatra infantile che ha lavorato qui presso la neuropsichiatria infantile, che scrive: Milano e Roma raccontano in queste settimane una città meno sicura, e buona parte di quella sensazione di pericolo viene attribuita a una generazione di adolescenti sempre più aggressivi e sempre più fuori controllo. È in questo clima che arriva la proposta di rendere imputabili i minori tra i 14 e i 18 anni, senza più la valutazione caso per caso che il codice di procedura penale minorile, nel DPR 448/1988, impone oggi. Capacità di intendere e volere, maturità del singolo ragazzo. Con la nuova norma, quella valutazione diventerebbe un onere della difesa, non più un accertamento dovuto, e i minori potrebbero essere arrestati e custoditi in carcere in base alla sola gravità del reato. È lo stesso schema che regolava la giustizia minorile, quello che dicevamo prima, nei primi decenni del Novecento. Abbastanza grande per il reato, abbastanza grande per la pena. Quando bastava la gravità dell'atto, non la capacità reale di chi lo aveva commesso, per mandare sul patibolo anche un bambino di 10 anni. La letteratura scientifica su questo è compatta. Le competenze adulte di discernimento e autoregolazione degli impulsi maturano ben oltre i 18 anni, tipicamente dopo i 25. L'immaturità tra i 14 e i 18 anni è la norma biologica, non l'eccezione da dimostrare in tribunale, semmai al contrario. Trattare i ragazzi come giuridicamente adulti significa ignorare che la loro stessa immaturità è già oggi sfruttata dalla criminalità organizzata, che li usa come manovalanza sapendo che rischiano meno, vittime prima ancora che autori, come lo sono in altra forma anche i cosiddetti maranza nella loro apparente autonomia dal mondo degli adulti. Qualora la norma fosse approvata, dovremmo anche rivedere le norme sulla violenza sessuale e sull'abuso, in quanto se sei improvvisamente adulto de iure, lo sei per ogni aspetto della vita, nonostante l'articolo 31 della Costituzione. Ma lasciamo da parte la teoria e guardiamo a cosa dovrebbe accogliere questi ragazzi resi adulti per legge: il carcere minorile. Dopo il decreto Caivano nel settembre del 2023, le presenze negli istituti penali per minorenne sono cresciuti di circa il 50%. Pensate che bravura nel decreto Caivano. Cresciuto dal 50%, da 381 ragazzi
a fine 2022 a oltre 570 a fine 2025, il primo sovraffollamento strutturale nella storia della giustizia minorile italiana. La risposta è stata aprire 3 nuovi istituti tra fine 2025 e inizio 2026. Ne hanno aperto L'Aquila, Lecce, Rovigo, che si affiancano ai 17 esistenti. Ma i posti letto non bastano a fare un contenitore adeguato se il contenitore stesso non tiene. A Milano, Beccaria, l'istituto psichiatrico Beccaria, aspettate che riprendiamo il segno, ha 70 posti e ne ha ospitati fino a 90. Negli ultimi anni ha visto rivolte con feriti, tentativi di evasione, un'aggressione con tentativo di strangolamento a un agente, fughe, sequestri di droga indotta dall'esterno. Non incidenti isolati, ma una sequenza che si ripete. A Roma si sono registrati incidenti e rivolte, con evidenti difficoltà di gestione. All'Aquila, riaperto da pochi mesi, dopo la lunga chiusura post-terremoto, si sono susseguiti episodi di autolesionismo grave, ragazzi che ingeriscono oggetti pericolosi, vengono ricoverati e, tornati in istituto, ripetono lo stesso gesto, al punto che una consigliera comunale ha dovuto ammettere pubblicamente che la struttura non è nelle condizioni di garantire sicurezza e funzione rieducativa. Non è un'emergenza improvvisa, è una carenza di personale che i numeri ufficiali certificano, scrive sempre Ugo Sabatello. A metà 2025 gli educatori in servizio negli istituti psichiatrici minorili erano 179, cifra che lo stesso dipartimento ammette di dover rivedere al ribasso. Aspettate che ritroviamo il punto. Prima di stabilire se un quattordicenne debba rispondere come un adulto, sarebbe più onesto chiedersi se lo Stato sia oggi in grado di custodirlo senza che il carcere diventi esso stesso una fonte di danno fisico, psichico, criminogeno. La cronaca degli ultimi mesi, non le opinioni di parte, risponde di no. Il problema non è la mancanza di volontà di affrontare il disagio e la pericolosità di certi comportamenti giovanili. Quella preoccupazione è legittima. Manca piuttosto uno sguardo sull'età evolutiva, capace di reggere la sua complessità, invece di scaricarla sul soggetto più debole e meno attrezzato a difendersi in aula di tribunale. Il che sarebbe in fondo la risposta più immatura a un problema che riguarda gli altri. Altri paesi, dai modelli scandinavi a esperienze a noi più vicine, hanno saputo tenere insieme responsabilizzazione del minore. Responsabilizzazione del minore. E presa in carico reale del suo disagio e investimento serio su strutture e personale. È quella la strada da riprendere, non la finzione giuridica per cui un adolescente diventa adulto quando conviene alla cronaca, ma il lavoro paziente, costoso e poco fotogenico di capire chi sono davvero questi ragazzi per costruire rimedi che funzionino. E questo appunto è l'articolo di Ugo Sabatello, neuropsichiatra infantile, psicanalista SPI IPA, che è stato ricercatore della Sapienza nell'Università di Roma e psichiatra forense, che appunto ha lavorato per molti anni alla neuropsichiatria infantile.

Ecco, abbiamo fatto alcune considerazioni su questo sciagurato, tra i tanti disegni di legge sulla presunzione di impunibilità dei minori, e leggendo appunto delle lettere, delle considerazioni fatte da associazioni, medici, persone, volontari che lavorano a contatto con gli adolescenti, che veramente ne sanno davvero tanto sull'importanza dell'ambiente, della socialità, dei contesti necessari da offrire agli adolescenti in crescita, altro che punizioni in carceri che tra l'altro lasciano davvero il tempo che trova, e da cui se ne esce proprio come Jean Valjean, con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione di Victor Hugo, dei Miserabili, che entra come bravo ragazzo e ne esce come un uomo senza più di pietra, senza più sentimenti, senza più nient'altro. Va bene, e comunque allora pensavamo di concludere un po' queste considerazioni con un libro di cui vi avevamo già letto i primi capitoli, il libro di Derek Miller, Adolescenza e terapia, e che avevamo iniziato per parlarvi delle prime fasi dell'adolescenza, e poi avevamo messo da parte per sentire un po' cosa ne pensassero altri autori, e oggi però appunto lo riprendiamo nel suo capitolo, leggeremo non tutte le righe, sul tecniche di trattamento, punizione e controllo. Ecco, mi sarebbe piaciuto anche leggervi delle cose, delle considerazioni sul furto, e anche quelle di Winnicott, molto interessanti sull'aggressività e sul furto, però per ora vi leggiamo appunto queste righe. Di fronte a qualsiasi tipo di comportamento antisociale, scrive Miller, il problema è rifiutare il comportamento senza rifiutare l'individuo, e questo è un concetto, una considerazione molto importante da tenere conto. Poi parla di alcune considerazioni sulle punizioni in famiglia e dice: sì, una punizione può essere accettabile nell'ambito di una famiglia, però non è valida se viene applicata nella società, nel trattamento di delinquenti, come forma di ritorsione. E punizioni date agli adolescenti da parte di adulti che non li amano, non hanno alcun valore, e noi lo vedevamo tante volte anche in reparto, no? Non è una cosa che diceva un adulto, un operatore che aveva cura di loro, che aveva attenzione, che aveva affetto, empatia per loro, veniva presa molto sul serio dall'adolescente che in quel momento si comportava male, mentre una cosa detta da una persona che si interessava, un operatore che è abbastanza disinteressato di loro, non era affatto presa in considerazione. Questo per dire quanto veramente è importante la figura dell'adulto. Tale comportamento scoraggia solo quegli individui che dispongono di un esame di realtà sufficientemente buono, ma di rado individui di questo genere compaiono davanti ai tribunali. Riparazione e controllo sono manifestazioni adeguate di disapprovazione da parte della società. Il trattamento degli adolescenti che presentano un comportamento antisociale richiede il contenimento dei sintomi. Gli adolescenti non devono essere istituzionalizzati in un servizio di diagnosi e cura, a meno che non rappresentino un pericolo per loro stessi o per gli altri. Non possono essere adeguatamente contenuti finché il processo diagnostico e terapeutico è in corso, oppure traggano tali vantaggi secondari, sia emotivi che reali, dal comportamento antisociale, che qualsiasi motivazione al cambiamento sia impossibile.
il consumo di droghe e di alcol, che non può essere sospeso, rappresenta un'ulteriore indicazione al ricovero in istituzione, perché interferisce con la capacità dell'adolescente di stabilire rapporti. Se ciò non può essere fatto, il controllo del comportamento è quasi impossibile, così come la valutazione diagnostica. Le grandi istituzioni sono quasi sempre incapaci di farsi carico dei bisogni cognitivi, immaginativi, creativi, fisici e professionali dei giovani. Inevitabilmente, esse istituzionalizzano e creano da un lato una malattia da carenza emotiva, dall'altro una serie di reazioni da parte dell'istituzione. Anche le piccole istituzioni possono certamente essere altrettanto distruttive. Nel 1982, in Idaho, 8 adolescenti in attesa di giudizio furono tenuti forse per settimane in un'ala isolata di una piccola prigione di contea senza scuola, supervisione adulta, privatezza, materiale da leggere, possibilità di fare ginnastica, niente, salvo un piccolo cortile. L'ultimo pasto del giorno era alle 16 e non era possibile accedere a nessun spaccio. Nello stato di New York nel 78, gli adolescenti in carcere preventivo nel Rikers Island venivano guardati a vista dalle guardie, mettevano il cibo nell'acqua del gabinetto per mantenerlo fresco, non avevano biancheria personale ed era loro vietato uscire all'aperto per fare del nuoto alle 16, dalle 16 del venerdì fino alle 9 del lunedì. Il risultato è quello di creare individui con personalità molto disturbate, con un'alterata capacità di dare e ricevere affetto e con un debole controllo sugli impulsi aggressivi. Tali individui, incapaci di trovare una loro collocazione nell'ambito della società, entrano in un circolo vizioso. Al comportamento antisociale segue la repressione, che a sua volta produce altro comportamento antisociale. Gli adolescenti, che sono pericolosi, richiedono un trattamento in ambienti specializzati che siano consapevoli dei bisogni emotivi e che non li istituzionalizzino. Coloro che non sono pericolosi, se non possono vivere a casa, necessitano di buoni collegi, gruppi famiglia oppure eccellenti centri di formazione professionale. La psicoterapia può essere il necessario completamento del programma terapeutico in entrambe le situazioni, ma il suo tipo e qualità devono seguire corrette indicazioni. La terapia prescritta in qualsiasi altro modo rischia di non avere alcun valore. Una formazione professionale essenziale, senza la capacità di essere produttivi in una forma socialmente valida, lo sviluppo dell'identità non è possibile, scrive Miller. Quando i giovani mancano di sbocchi immaginativi o creativi e quando sono alienati dalla loro capacità produttive, probabilmente diventano più distruttivi e ribelli. La frustrazione rabbiosa, che così spesso viene indotta nei giovani delle classi meno abbienti, può portare alla delinquenza. Questa situazione è così cronica che quasi non se ne parla più, se non quando ci sono variazioni statistiche allarmanti. L'aiuto offerto a tali giovani nell'intento degli stabilimenti di pena rappresenta una brutta imitazione delle loro prime esperienze infantili. Le frequenti rotazioni del personale con cui sarebbe possibile stabilire rapporti umani, il fatto che le attività possibili raramente offrono uno sbocco alle loro capacità creative ed immaginative, il tedio ambientale confermano che ci sono poche probabilità che possano essere fatti sforzi per renderli dei cittadini consapevoli e responsabili. Dopo un blando tentativo di capire, non sufficientemente immaginativo, da offrire a questi giovani un vero aiuto, la società diventa repressiva. Le premesse per l'attività antisociale ribelle sono state poste molto prima che le azioni siano state commesse. Reprimere senza modificare, scrive Miller, le cause del disagio significa soltanto che il round successivo sarà ancora distruttivo.

Ecco, per oggi accantoniamo questo discorso sull'adolescenza, sulla crescita, sui disagi, eccetera. C'è ancora molto, molto da dire. E parliamo di alcune cose che abbiamo tralasciato all'inizio proprio perché avevamo molto da dire. Innanzitutto, volevamo raccontarvi di questa brutta cosa successa a Margherita Napoletano all'ospedale San Raffaele di Milano, e vi raccontiamo con col volantino dei GOBS Sanità, Università e Ricerca, ma hanno scritto anche Non Una di Meno e altri su questa brutta vicenda. Giù le mani da Margherita Napoletano. La sua lotta contro la mercificazione della salute è un merito, non una colpa. E vediamo che è successo. Abbiamo appreso, con poco stupore, tra virgolette, visto il clima politico attuale, del licenziamento vendicativo attuato dalla San Raffaele contro Margherita, rea di aver denunciato senza sosta il degrado della cura e dell'assistenza e delle condizioni di lavoro nell'ospedale in cui lavora da una vita. Assurto alle cronache per gravi episodi di mala sanità, peraltro riconosciuti dalla stessa regione Lombardia. Il San Raffaele, controllato dal gruppo San Donato, re della sanità privata, ha cacciato Margherita perché avrebbe leso irreparabilmente il rapporto fiduciario con il suo datore di lavoro, tra virgolette, questo è quanto dicono, svolgendo, come ha sempre fatto, il suo mandato di dirigente sindacale e di RLS, figura che secondo il decreto legislativo 81.8 non dovrebbe subire pregiudizi per attività connesse al suo mandato. Per la razza padrona che prolifera grazie al clima politico che si respira nel nostro paese, le tutele riconosciute ai dirigenti sindacali e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono solo carta straccia. D'altronde, di che meravigliarsi della borghesia italiana e dei suoi governi che piangono lacrime di coccodrillo di fronte alla strage infinita di 3 morti sul lavoro al giorno e hanno ridotto la sicurezza sul lavoro alla stregua di un optional da concedere solo quando il padrone lo ritiene possibile. Il tutto mentre da qualche decennio lavorano sistematicamente a smantellare la sanità pubblica e finanziare quella privata, mantenendo salari bloccati che contribuiscono alla fuga dei lavoratori e delle lavoratrici da condizioni di lavoro sempre più inaccettabili, per poi giustificare il ricorso alle esternalizzazioni. E questa veramente, se pensate, parliamo purtroppo di 3 morti al giorno sul lavoro, e poi non parliamo della qualità del lavoro degli operatori. Mi ricordo tempo fa c'era stata un'infermiera che aveva staccato dal turno di notte dopo aver fatto torno anche il pomeriggio, quindi era sfinita e questa è andata a sbattere con la macchina, è morta. Insomma, ecco, anche questo, di questo va tenuto conto, della qualità del lavoro, quando non sai a chi dare i resti, quando il tuo lavoro che fai volentieri e che vuoi fare bene e con cura e con attenzione, perché poi l'assistenza sanitaria deve essere fatta con molta attenzione, con molta cura e con molta delicatezza, e se non sai a chi interessi non ha più quella stessa valenza, no? Spesso ti capita di entrare ormai nei posti di lavoro in cui i medici ti trattano sbrigativamente, no? Come per dire, sbrigati, c'ho soltanto 10 minuti a disposizione per te, e quindi non lasciamo perdere chiacchiere o altro quando va bene, poi se no, insomma, ecco, ti sbrigano, manco ti guardano perché non c'hanno tempo. Ecco, continuiamo il nostro
articolo, oppure appunto se pensiamo sempre rispetto a le RSA, no? Operatori costretti a mettere in fila tutti gli anziani e per poterli imboccare perché il tempo a disposizione è quello e non ne altro, quindi mentre uno mastica dà il boccone all'altro e poi all'altro ancora e poi là quando l'altro ha finito di masticare torni con l'altro, ecco, queste sono le condizioni di lavoro in cui una parola simpatica, una frase, una chiacchiera, una frase affettuosa non esiste, non sappiamo quanto sono importanti queste cose, soprattutto con delle persone anziane o delle persone che hanno bisogno di cura. Dicevamo, insomma, il tutto mentre da qualche decennio, dice sempre il volantino dei COBAS, Sanità, Università e Ricerca, sistematicamente, da qualche decennio sistematicamente a smantellare la sanità pubblica e finanziare quella privata, mantenendo salari bloccati che contribuiscono alla fuga dei lavoratori e delle lavoratrici da condizioni di lavoro sempre più inaccettabili per poi giustificare il ricorso alle esternalizzazioni. Margherita, per il San Raffaele, ha commesso un duplice errore. Ha difeso il diritto alla salute degli operatori e quella degli assistiti, dei cittadini a cui viene erogata la prestazione, ovvero dei clienti, secondo una logica affaristica più idonea per la salute privatizzata. Margherita, denunciando l'esternalizzazione alle cooperative di un processo di cura complesso e difficile, ha messo il dito nella piaga. Nella piaga della produzione sanitaria, no? Produzione sanitaria si parla adesso, del San Raffaele e di tutto il sistema sanitario privato e pubblico. La carenza strutturale di personale sanitario che riguarda in forma generalizzata tutte le figure professionali, nessuna esclusa. In questa logica, nel nostro paese, il diritto alla cura e all'assistenza non rappresenta più un diritto costituzionale riconosciuto a tutti universalmente, ma un privilegio dato a chi può permettersi un reddito congruo, una sanità solo per ricchi, insomma. Noi siamo solidali con Margherita, con la sua lotta, che è la nostra lotta. Siamo solidali con chi, come lei, ha avuto il coraggio di metterci la faccia in un momento in cui i padroni diffondono a mani basse il ricatto, la paura e le menzogne per tenere i lavoratori e le lavoratrici alla catena, per cancellare ogni forma di rivendicazione dei diritti e di cultura della solidarietà. Chi tocca Margherita tocca tutti noi. Siamo a fianco di Margherita e delle sue rivendicazioni.

E intanto Israele tiene chiuso il corridoio medico con Gaza. I malati gravi non saranno trasferiti in Cisgiordania. Questo tra le varie mostruosità. Ed è per questo e per molto molto altro che martedì, quindi domani, martedì 28 luglio dalle 17 alle 19 e giovedì 30 luglio dalle 17 alle 19 ci sarà un presidio qui a Roma, a Piazza Capranica, a Montecitorio, perché pretendiamo la fine dell'appoggio dell'Italia al genocidio del popolo palestinese. E con questo, perché appunto non ci possiamo dimenticare quello che sta continuando ad accadere a Gaza, in Cisgiordania, e a tutte quelle mostruosità che Israele sta perpetrando, appunto ci vediamo martedì 28 e giovedì 30 a Piazza Capranica. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slave.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

decifrato le iscrizioni. Dicono. Dimentica tutto ciò che svanisce e segui solo ciò che rimane.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

ritorna dopo due settimane, anzi dopo una settimana di assenza per la precisione. Ritorna Disorder per oggi 27 luglio del 2026. Peraltro sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Poi il mercoledì prossimo ci sarà prove tecniche di trasmissione e poi se ne riparlerà probabilmente a metà settembre. Peraltro la radio stessa chiuderà dal 10 al 24 agosto. È auspicabile che ci siano delle repliche sparse qua e là, quindi Ondorossa in un certo senso rimane. Non ci saranno programmi in diretta a parte delle, come dire, delle urgenze straordinarie. La cosa certa è che comunque si può sempre sottoscrivere per Radio Ondorossa. Per i più sensibili alla cosa c'è un banner sul nostro profilo che spiega le varie modalità di adesione. Io saluto Maglie in Umbria, Anna qui a Roma, Marco Menazzi di Carbocroma e non soltanto, Marco Menazzi si esprime anche attraverso dei suoi progetti autonomi. Un saluto a Prederegistre, etichetta emergente. Abbiamo a Berlino Sarah Boy, intenta un trasloco. Un saluto a Alberto Cripper, a Desde Carlo from Boston, un saluto a Tiziano Zeno Farinacci di Pigrego, progetto romano. In Sardegna abbiamo Marco Magia di Progetto Sonoro, Tabula Rasa invece dall'altra parte dell'Italia, vicino Cortina d'Ampezzo.

Caramaglia, ormai dovresti saperlo, noi in genere a luglio terminiamo. Come ho già detto, peraltro, c'è anche la radio stessa che chiuderà per forza di cose dal 10 al 24, quindi vi risparmierò la prima settimana di agosto.

E allora andiamo ad iniziare con un qualcosina che viene dall'Italia, esattamente dalla Sardegna, e che porta il nome di Endelos. Endelos è un interessantissimo progetto di gothic rock che ha al suo attivo un paio di album e qualche singolo, e che incide per la Svizzera Swiss Dark Knight, una delle etichette più interessanti degli ultimi anni. Endelos dunque esordiva nel 2023, se non erro. Esatto, 2023, con questo Dark Fields. E questa sera ci ascolteremo Drive, Coils of Aids e End of the Game.

Tre sfavillanti tracce estratte da Dark Fields, disco d'esordio di qualche tempo fa, Paysar di Endelos. C'è molto di Bauhaus, ritengo, in queste note, ma anche della freschezza, che diciamo è quella, è lo spartiacque fondamentale per chi si cimenta in questi suoni, che vengono da lontano, ma è importante spesso è anche rinfrescarli, e loro lo fanno veramente bene. Saluto intanto Bernardino Carbo Carbocroma dei Carbocroma stessi, in realtà Electro Goth, Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, fedelissimo anche lui. E la Swiss Dark Nice ha sempre avuto un occhio di riguardo alla, diciamo, alla produzione italiana, che sovente si deve appoggiare a realtà francesi o per esempio alla Batcave polacca, mentre in Italia da questo punto di vista si è un po' carenti. In realtà ce ne sono, ma stanze fredde per esempio, ma lì già ci muoviamo in un ambito leggermente più elettronico, anche se oscuro. La Avant Records è, diciamo, poco altro da questo punto di vista. Invece chi si muova nel campo è il, diciamo, più industrial rock evoluto, diciamo che la Subsound, etichetta romana, ha, diciamo, una sua storia importante.

e parliamo appunto della Subsound, perché andremo ad ascoltarci il primo lavoro dei romani De Flore, si chiama Human in Dub Strial, ormai di circa 20 anni fa. Lo abbiamo già sentito prima anche della pausa, e quindi stasera ci tocca fortunatamente sentire anche altre due tracce. Ortodossa, un gioco di parole con orto di trattino ossa, e anche La Settima Industria.

Intanto salutino veloce anche io verso Rosario Rizzo di Simon Dreams in Violet, grossa realtà gothic romana, dei quali uscirà a breve del nuovo materiale e anche dei remix che presto manderemo da queste parti nel nostro ritorno in settembre. Fulvio Guidarelli di Liz Frank, che ci ha regalato uno dei dischi più interessanti del 2026, lo salutiamo e lasciamo questi The Flore. Questo era Human Industrial del 2006, 20 anni portati ottimamente per questa storica realtà romana che coniugava il noise al gothflash, al rock industriale di Young Gods e Ministry. Sono questi gli elementi principali che vanno a caratterizzare tutta la loro produzione, reperibile su Bandcamp.

Negli ultimi tempi ci siamo dedicati dunque a una serie di retrospettive, oltre a quella dei De Flore. Siamo andati anche a vedere il materiale, diciamo, ultimo, ma anche, diciamo, primevo, dei Molchat Doma, con l'album di esordio del 2017 che portava il nome di Skrish Nashli Domov. Direi geniale fusione tra synth pop e post punk. Molchat Doma, ricordiamo, significa Houses are silent, le case sono silenziose, e provengono da Minsk, capitale della Bielorussia. Ci ascolteremo Priyatki e tecnologia.

anche per questa sera un passaggio meritato per questi Molchat Doma bielorussi. Skrishnashli Domov, questo esordio del 2017, che è stato anche bello andare un po' a risentirci in qualche modo. Un fascino anche vintage, molto anni 80, è credo un effetto voluto di questo progetto, che ho definito in passato un piccolo grande miracolo, diciamo, con delle intuizioni abbastanza importanti che arricchiscono tutti i quattro lavori. Sentite qui come profuma di Joy Division. Intanto vado a salutare Visiosi Banshees qui da Roma.

al nostro ritorno in settembre, ne parleremo ancora. Invece adesso andiamo a Napoli e parliamo di Ashcode. Loro hanno fatto uscire lo scorso anno, dopo tanti anni, un ultimissimo lavoro dal nome Symptom. Potente elettrogoth, tra le realtà diciamo più interessanti di questi intendimenti diciamo musicali. E ci ascolteremo le ultime tre tracce che lo compongono, che portano il nome di Choke, poi Stars e appunto la title track Symptom.

Ampio spazio dedicato meritatamente ai napoletani Asco dei fratelli Belluccio e Claudia Notebella. Synthomb, album che affronta la problematica legata alla psiche, legata a Lacan e dintorni. Almeno così leggiamo sul profilo Bandcamp. Un ottimo ritorno lo scorso anno per Ashcode dopo 8 anni di essenza a livello di album. Un grande lavoro questo Synthomb, ve lo consiglio caldamente perché ama questi suoni tra post-punk e electro goth. 22:21 Onda Rossa con Disorder fino alle ore 23, proseguiamo con suoni non lontanissimi, forse più orientati verso la techno body music in alcuni frangenti, e sto parlando di Love Zone, ultima fatica per Qual di William Maybelline e il 50% di Lebanon Hanover.

Composito lavoro questo di Kuol, William Maybelline di Lebanon Hanover, si chiama Love Zone. Love Harassment si caratterizzava con delle accelerazioni quasi alla Nitzer Ebb del compianto Douglas McCarthy, e invece questa For a Moment of Happiness decisamente plumbea e malinconica, molto molto intensa, una ottima traccia contenuta in questo album uscito lo scorso anno. Un William Maybelline molto attivo, al contrario invece dell'altra metà dei Lebanon Hanover, diciamo molto più in disparte musicalmente parlando.

Allora, i più attenti sanno la mia passione, che è proprio verso la Warp di Sheffield, etichetta storica di un certo tipo di elettronica che ha sotto contratto tuttora Aphex Twin, Square Pusher e questi Borzo Canada, che dopo tanto tanto tempo sono tornati con un lungo lavoro dal nome Inferno, dove vanno ad unire come consuetudine loro IDM, elettronica e un certo modo molto personale di affrontare la psichedelia. E cominciamo dunque a conoscerlo con molta, con molto interesse, con le prime tre tracce, ossia Intruit, Prophecy of the 1042 MHz e Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan.

Direi un ritorno eccellente per questi Borzo Canada, queste miniature elettroniche così diafane, evanescenti, ma dal forte contenuto a mio avviso anche lisergico a loro modo, un disco assolutamente introspettivo. Inferno si chiama, Borzo Canada per la Warp Music. Originari di Edimburgo, Scozia, Marcus Ewing e Michael Sandison, questo è il duo ormai in attività da molti anni. Esordirono ormai circa 30 anni fa. Ed erano molti, molti anni, ben 13, che non producevano un album. Loro ebbero inizi più vicini, diciamo, al mondo e alla dimensione del rave. Per molti anni non incisero nulla e poi si convinsero, o furono convinti, dalla Warp, e meno male, aggiungo io, a parametrarsi, diciamo, con le realtà discografiche. Inferno sarà presente anche nel nostro ritorno di settembre, un grandissimo lavoro, si può trovare su Bandcamp intanto per gustarselo in anteprima. Altra ottima realtà, la Ens Production di Udo Wiesemann, e in questa circostanza la andiamo ad analizzare sfruttando l'ultimo lavoro dell'americano Static Bloom. Dal nome The Cascade Nest, quindi The Second Sight e Into the Depths, le due tracce per questa sera.

dagli Stati Uniti, dunque Fade Kiner in arte Static Bloom, con questa ultima fatica di dal nome di The Case Can Nest e in chiari climi Tech Noise di scuola Hans Production di Udo Wiesemann, una delle novità appunto di questa etichetta. E un'altra novità invece ce la spariamo verso il finire di Disord e torniamo in Italia e torniamo a parlare di Bologna Violenta dopo molto tempo. Oplomovismo, ultima fatica, settimo lavoro, dove c'è un ritorno, diciamo, anche a certe sonorità primordiali di cosiddetto cybergrind, quindi noise, metal, elettronica e campionamenti vari anche a livello cinematografico. E dunque lo cominciamo a conoscere con le prime tre tracce. Da non appunto Oplomovismo. Tuk Tuk Estravaganza e Somari.

0: Beaumont.
1: Oblomovismo, il termine oblomovismo è stato coniato dallo scrittore russo Ivan Aleksandrovich Gonkarov e si riferisce all'apatia, all'ignavia di Oblomov, protagonista dell'omonimo romanzo del 1859. E quindi si affronta il tema della, appunto, apatia, ignavia, indifferenza, passività. Questo personaggio inghiottito da un divano immaginario digitale costituito nell'insieme di strumenti e comodità offerte dalla tecnologia. Un Oblomov del XXI secolo. Tematica molto interessante di questo oblomovismo, ultimo lavoro di Bologna Violenta di Nicola Manzanda a Treviso. Ci ritorneremo dunque quando tornerà Disorder. Disorder che termina qui alla 23.08, qui da Radio Onda Rossa, dove va anche a terminare la diretta di questa emittente. Quindi è tutto, una buonanotte ovunque siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

was standing around on the street.

vuota e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è.

0: Per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina
2: ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
0: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
4: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!
5: And we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Obrigado. Muito obrigado.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: respiro.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabinier.

così precisi come quelli della mascherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

vida i botte. I amb mena via l'era jamó quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata.

poi il bottino. Il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non è questo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

Só aqui, rapaz.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Pierpaolo Pasolini morì una notte di novembre.
1: Prega per noi.
0: La luna e la notte a scosciergli i capelli.
1: Prega per noi.
0: Pierpaolo Pasolini morì una

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.